Per cori, oratori, mottetti e madrigali avete ascoltato cantate e sonate della famiglia Scarlatti, Kay Wess al contralto, con musica alta ripa. Per la rubrica solo e orchestra ascoltiamo concerti per oboe, archi e basso continuo di Georg Philipp Telemann, concerto in do minore, di Jean-Marie Leclerc, concerto in do maggiore, Robin Williams oboe e Heidelberger Kammerorchester.

Per solo e orchestra abbiamo trasmesso di Georg Philipp Telemann, concerto in do minore, di Jean-Marie Leclerc, concerto in do maggiore, per oboe, archi e basso continuo, Robin Williams all'oboe, Heidelberger Kammerorchester. E per concludere James Last e la sua orchestra.

Con la musica di James Last e la sua orchestra si conclude la seconda parte del Convoi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

0: per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Bentrovati da Marcello Filotei sulle frequenze di Radio Vaticana e benvenuti a Per Orchestra. Oggi parliamo di Haydn, delle sinfonie di Haydn, ma non di quelle famosissime, quelle tarde, delle prime, in particolare la 6, la 7 e la 8. Queste tre sinfonie rappresentano una specie di gruppo, sono una specie di gruppo, perché dopo aver soprannominato il mattino la 6, per l'introduzione del primo movimento, la 7 e la 8 hanno preso il nome di mezzogiorno e di sera, quindi rappresentano la trilogia del giorno. Ma la cosa interessante di questo gruppo è il rapporto tra arte e società che Haydn è riuscito a creare. Cerchiamo di contestualizzare. Siamo all'inizio degli anni 60 del Settecento, esattamente il 1761. Haydn viene assunto alla corte degli Esterasi e quindi scriverà musica per le occasioni in cui ce ne sarà bisogno. Per inciso, si può dire che una volta le persone influenti nella società proponevano cose nuove ai loro ospiti quando li invitavano. Ora questa usanza è stata persa da qualche secolo. Ma perché queste tre sinfonie rappresentano un momento di contatto tra arte e società? Perché appunto Haydn, essendo stato appena assunto, voleva dare un segnale, ma non solo al suo datore di lavoro, quindi alla famiglia Esterasi, ma anche ai musicisti, perché da loro poi dipendevano le sue fortune. Si può scrivere qualunque capolavoro, se viene eseguito male, non funzionerà. In più, abbiamo un momento di transizione tra il barocco e il classicismo. Haydn mette insieme tutte queste cose. E cosa fa? Prende elementi del barocco e li trasforma. Quali sono gli elementi del barocco che prende? Sono quelli del concerto grosso, cioè della contrapposizione, del dialogo tra un piccolo gruppo di musicisti, che si chiamava concertino, e l'orchestra, che è il concerto grosso. Questo rimanda alla tradizione e si sa che agli aristocratici la tradizione piace parecchio, è sostanzialmente il motivo per cui stanno lì. Per cui da una parte crea un linguaggio che possa piacere al committente. Dall'altra però scrive delle parti estremamente virtuosistiche per i musicisti, specialmente quelli del concertino appunto. E questo perché? Perché all'epoca i musicisti, gli esecutori che dimostravano particolari doti virtuosistiche venivano pagati di più. Quindi in questo modo Haydn ridistribuisce la ricchezza. Quindi da una parte la tradizione per accattivarsi le simpatie del nuovo datore di lavoro, da una parte il virtuosismo per portare dalla sua parte i musicisti. Tutto questo ovviamente a un livello artistico altissimo. Da questa idea, nelle mani di un genio, nascono tre sinfonie

hanno caratteristiche molto specifiche e al tempo stesso riescono a fare quasi da ponte di collegamento tra un'epoca che sta per finire e una che sta per iniziare. Ascoltiamo quindi la Sesta Sinfonia, che prende questo suo nome di mattino dall'introduzione del primo movimento, che richiama l'immagine dell'alba. Il resto del lavoro in realtà è senza titolo, come anche lo erano le due sinfonie successive, la settima e la otto. Però si sa che quando si riesce a mettere un'etichetta su qualcosa, appunto un titolo, poi questa aiuta la diffusione, ma è difficilissima poi da togliere. Quindi ascoltiamo la Sesta Sinfonia di Haydn. I movimenti sono adagio allegro, adagio andante adagio, minuetto e trio, finale. Sul podio dell'Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood.

Abbiamo ascoltato la sesta sinfonia di Joseph Haydn nell'esecuzione di Christopher Hogwood sul podio dell'Academy of Ancient Music. E ora passiamo alla settima, che come la sesta ha una orchestra molto ridotta. In quel periodo, infatti, Haydn aveva a disposizione pochi strumentisti, pochi esecutori e quindi scriveva per quelli che aveva. Però scriveva per loro anche delle parti particolarmente virtuosistiche, appunto, per farli guadagnare di più. E anche in questa settima sinfonia ci sono diverse caratteristiche da concerto virtuosistico, soprattutto agli ottoni, ai quali sono affidate parti veramente difficili. A dispetto della sesta, l'alba, in cui c'era una lenta introduzione nel movimento di apertura, in questo caso si parte con una marcia cerimoniale. Che rapporto abbia questo con il mezzogiorno è difficile da stabilire. Probabilmente solo il fatto che la sinfonia precedente era stata chiamata il mattino. Ascoltiamo allora la sinfonia numero 7 di Joseph Haydn nei movimenti Adagio Allegro, Recitativo Adagio, Minuetto e Trio, Finale Allegro. L'esecuzione è quella dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood.

Abbiamo ascoltato la settima sinfonia di Joseph Haydn nell'esecuzione dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood. E ora andiamo a concludere questa trilogia del giorno con l'ottava, intitolata La Sera. Qui il richiamo al periodo barocco è ancora più chiaro e l'orchestrazione appunto di questa sinfonia è molto simile a quella del Concerto Grosso, dove un piccolo gruppo di strumenti soli si contrapponeva a un complesso più grande. In questa ottava sinfonia il piccolo gruppo consiste in un violoncello e due violini soli, mentre quello più ampio contiene due oboi, un flauto, due corni, archi, fagotto e clavicembalo. Qui qualche motivo in più per chiamarla la sera ci sarebbe, soprattutto nel finale. Perché nel movimento finale viene inscenata in qualche modo una tempesta. Gli archi evocano una serie di figure discendenti che rappresenterebbero la pioggia. Ora, chissà perché la sera piove, forse per una visione malinconica. Comunque c'è una grande tensione, c'è questa idea della giornata che finisce, anche abbastanza malinconicamente, con questa pioggia continua. E quindi c'è qualche motivo per riportarla a un'idea di sera, anche se il motivo principale è che è un trittico, sesta, settima e ottava, e quindi dopo il mattino ci deve essere il mezzogiorno e poi la sera. Ascoltiamo allora l'ottava sinfonia di Joseph Haydn nei movimenti Allegro molto, andante, minuetto e trio, La tempesta, presto finale. Sul podio dell'Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood.

0: Abbiamo ascoltato l'ottava sinfonia di Haydn nell'esecuzione dell'Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood. Tutte le esecuzioni che abbiamo presentato in questa puntata sono filologiche, cioè tengono conto sia degli strumenti dell'epoca sia della prassi esecutiva. E questo è uno studio che Christopher Hogwood ha fatto per lunghissimi anni. E soprattutto queste tre sinfonie, la sesta, la settima e l'ottava, rappresentano un tentativo di collegare il linguaggio barocco al classicismo che sta nascendo e in questo modo accattivarsi le simpatie del nuovo datore di lavoro da parte di Haydn, appunto gli Esterhazy, e dall'altra parte affidare passaggi virtuosistici ai musicisti, agli esecutori, per accattivarsi le loro simpatie. Perché gli esecutori, dimostrando particolari doti, venivano pagati di più. Ecco, questo è un modo in cui Haydn ha messo insieme l'arte, la società, la tradizione e il nuovo. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato? Per orchestra. A cura della redazione dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: l'angolo barocco.
1: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono. Ascoltiamo di Michael Praetorius da Terpsicore 5 movimenti di danza, di Samuel Scheidt Gelobt seis du Jesu Christ canzon, di Johann Hermann Schein Padovana, di Melchior Frank 6 movimenti di danza da recreazione smusice e di Erich Schütz Philimi Absalom, concerto sacro per contrabbasso, 3 tromboni e basso continuo, quartetto di tromboni Slocar.

0: E con la musica per quartetto di tromboni, Luigi Picardi vi ringrazia per il cortese ascolto. Buon proseguimento in compagnia dei programmi della Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Proprio quando il sole declina e la fame cresce, mentre gli apostoli stessi chiedono di congedare la gente, Cristo ci sorprende con la sua misericordia. Egli ha compassione del popolo affamato e invita i suoi discepoli a prendersene cura. La fame non è un bisogno che non c'entra con l'annuncio del regno e la testimonianza della salvezza. Al contrario, questa fame riguarda la nostra relazione con Dio. 5 pani e 2 pesci, tuttavia, non sembrano proprio sufficienti a sfamare il popolo. All'apparenza ragionevoli, i calcoli dei discepoli palesano invece la loro poca fede. Perché in realtà, con Gesù c'è tutto quello che serve per dare forza e senso alla nostra vita. All'appello della fame, infatti, egli risponde con il segno della condivisione. Alza gli occhi, recita la benedizione, spezza il pane e dà da mangiare a tutti i presenti. L'esempio del Signore resta per noi urgente criterio di azione e di servizio. Condividere il pane per moltiplicare la speranza proclama l'avvento del Regno di Dio.

0: che viene nel nome del Signore. Alleluia. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia. Dica a Israele che egli è buono. Eterna è la sua misericordia. Lo dica alla casa di Aronne. Eterna è la sua misericordia. Lo dica a chi teme Dio. Eterna è la sua misericordia. Nell'angoscia ho gridato al Signore. Mi ha risposto il Signore e mi ha tratto in salvo. Il Signore è con me, non ho timore. Che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me, è mio aiuto. Sfiderò i miei nemici. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nell'uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei potenti.
1: Tutti i popoli mi hanno circondato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato, mi hanno accerchiato, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi hanno circondato come api, come fuoco che divampa tra le spine, ma nel nome del Signore li ho sconfitti. Mi avevano spinto con forza per farmi cadere, ma il Signore è stato mio aiuto. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La destra del Signore ha fatto meraviglie. La destra del Signore si è alzata. La destra del Signore ha fatto meraviglie. Non morirò, resterò in vita e annunzierò le opere del Signore. Il Signore mi ha provato duramente, ma non mi ha consegnato alla morte.
2: Apritemi le porte della giustizia. Entrerò a rendere grazie al Signore. È questa la porta del Signore. Per essa entrano i giusti. Ti rendo grazie perché mi hai esaudito, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Ecco l'opera del Signore. Una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo in esso. Dona, Signore, la tua salvezza. Dona, Signore, la tua vittoria. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Vi benediciamo dalla casa del Signore. Dio, il Signore, è nostra luce. Ordinate il corteo con rami frondosi fino ai lati dell'altare. Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie. Sei il mio Dio e ti esalto. Celebrate il Signore perché è buono. Eterna è la sua misericordia.

0: nei secoli. Amen. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Alleluia.
1: Cantiamo un inno al Signore nostro Dio. Alleluia.

0: è grande. Alleluia.
1: Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Gesù moltiplicò i pani, tutti ne mangiarono e furono saziati.
1: Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo per essere il Dio con noi. Acclamiamo.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Cristo, sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura, donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Rivelaci la tua bontà che opera in ogni creatura, perché riconosciamo in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Non permettere che oggi siamo vinti dal male, ma aiutaci a vincere il male con il bene.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
2: Tu che battezzato nel Giordano ricevesti l'unzione dello Spirito Santo, donaci di essere guidati oggi e sempre dalla grazia dello Spirito.
0: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
1: Diciamo insieme la preghiera che ci è stata consegnata nel battesimo.

0: nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Mostraci la tua continua benevolenza, o Signore, e assisti il tuo popolo, che ti riconosce suo pastore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La Preghiera delle Lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Di questo fondo emergente da cui tutte le forme scaturiscono, la scienza non sa nulla. Non è fisico, non è misurabile, non è matematizzabile. E tuttavia ne abbiamo sentore, noi esseri umani, e chissà ogni creatura vivente, quando ci lasciamo toccare da ciò che eccede la forma. Un brano di musica che vibra oltre le note, una danza che trascende i movimenti, un quadro che non si riduce ai suoi pigmenti, una poesia che resta oltre le parole, o il semplice ascolto del silenzio, o quello sguardo assorto che improvvisamente ci sospende. Tutti istanti in cui percepiamo un'origine senza nome, una sorgente invisibile da cui il mondo emerge. Giunti a questo punto della nostra evoluzione, è necessario accogliere il nostro essere mortali, accogliere la morte con lucidità e serenità, senza fatalismo né fuga. L'accettazione della morte dona profondità alla vita, la rende sobria, essenziale, vera. Ci libera dall'illusione di vivere per evitare la morte, da quella compulsione patetica che ci consuma mentre cerchiamo di sfuggirle. Viviamo meglio quando viviamo da mortali, conoscendo il nostro limite. Hans Küng scriveva: «Se vuoi la vita, prepara la morte». E il modo migliore per imparare a morire è imparare a vivere bene, riconciliati con noi stessi, pacificati, aperti agli altri, capaci di gioia nella semplicità. Vivere senza aggrapparci alla vita, ma lasciandola fluire, godendo di ciò che ci è dato, lasciando che la morte venga, quando verrà, a dare compimento alla vita. Chi è soddisfatto della propria esistenza muore più facilmente in pace. Un giovane può morire con poca difficoltà, e così un anziano felice. Ogni trasformazione è sempre un passaggio, una forma che muore, una forma che nasce. La morte, in questa prospettiva, non è un evento estraneo alla vita, ma il suo ritmo più profondo. È la disgregazione di una forma, sì, ma non dei suoi elementi. Perché ciò che chiamiamo morte è soltanto una riconsegna. Ciò che eravamo torna a circolare, a mescolarsi, a darsi di nuovo. La materia non si perde, l'energia non si estingue, cambia volto, cambia respiro, cambia direzione. Gli organismi viventi lo mostrano con un'evidenza quasi scandalosa. La vita è un'immensa rete di scambio, una comunione che si alimenta attraverso la vulnerabilità di ogni creatura. Viviamo perché altri viventi si offrono: piante, animali, batteri, perfino la luce del sole che ci raggiunge è il dono di una stella che lentamente si consuma. A ben vedere, vivere significa nutrirsi e morire significa offrirsi. Ed è impossibile non risentire in questo dinamismo cosmico l'eco di una frase: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il gesto di Gesù non è un rituale estrinseco, è la rivelazione di una legge universale. Tutta la vita funziona così, donandosi. Per questo, come si è accennato sopra, l'universo può essere compreso come una Pasqua senza fine, una comunione infinita in cui la vita si trasmette attraverso la morte. E la morte è sempre un atto di consegna. Ogni organismo, dissolvendosi, restituisce le proprie cellule, le proprie molecole, i propri atomi, la propria energia. Tutto ciò che ha ricevuto lo ridona. E nella trama segreta della materia, questo non è mai un annientamento, ma un passaggio di testimone. Ma allora, ed è qui che la domanda diventa nostra, personale, che ne è di noi? Che ne è di queste forme che siamo? Di questo sé fragile e luminoso che morendo consegna tutto,
carne, energia, respiro, memoria, storia. Scompare per sempre. Si dissolve come una goccia nell'oceano. Non lo sappiamo. E forse radicalmente non è necessario saperlo. Perché anche se l'io cosciente dovesse dissolversi del tutto, nulla potrebbe cancellare il valore dell'essere stati, la grazia di aver vissuto, di aver amato, di aver avuto un corpo che ha toccato altri corpi, parole che hanno sfiorato altre vite, sofferenze che hanno aperto spiragli, errori che hanno insegnato, fragilità che hanno generato tenerezza. Nulla potrà mai sottrarre alla realtà il fatto che siamo stati parte del grande flusso della vita che si dà e si riceve. Ed è già molto, è già tutto. Alla fine, allora, la morte non appare come un fallimento, ma come l'ultima trasformazione, l'ultimo gesto di appartenenza al tutto, l'ultimo atto d'amore inscritto nella struttura stessa dell'universo, soglia e ritorno, un compimento nella mano aperta della vita che continua. Il grande monaco vietnamita Thich Nhat Hanh raccontò che un pomeriggio d'autunno si trovava in un parco, assorto nella contemplazione di una piccola foglia dalla bella forma di cuore. Il suo colore era rossastro e pendeva quasi staccata dal ramo, come se stesse per cadere. Rimase a lungo a guardarla e le rivolse molte domande. Comprese che la foglia era stata la madre dell'albero. Normalmente pensiamo, spiegava il monaco, che l'albero sia la madre e le foglie i figli. Ma guardando quella foglia, vidi che anch'essa era madre dell'albero. La linfa che assorbono le radici non è altro che acqua e minerali, insufficienti per nutrire l'albero. Perciò l'albero distribuisce questa linfa alle foglie, che si incaricano di trasformarla in linfa elaborata e con l'aiuto del sole e dell'aria di rimandarla indietro per nutrire l'albero. Poiché la foglia è unita all'albero da un picciolo, è facile vedere la comunicazione tra i due. Chiesi alla foglia se avesse paura, dato che l'autunno era arrivato e le altre foglie cominciavano a cadere. La foglia mi rispose: «No, non ho paura. Durante tutta la primavera e l'estate sono stata pienamente viva. Ho lavorato e ho aiutato a nutrire l'albero e gran parte di me stessa si trova ora in lui. Ti prego, non dire che sono solo questa piccola forma, perché la forma di foglia è soltanto una piccola parte di me. Io sono tutto l'albero. So di essere nell'albero e che quando tornerò alla terra continuerò a nutrirlo. È per questo che non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo e volerò nell'aria fino alla terra, saluterò l'albero e gli dirò: a presto».

Rosario Tronolone ha proposto? Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato. Tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate, venite. Comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide.

0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalla città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano. Voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Proprio quando il sole declina e la fame cresce, mentre gli apostoli stessi chiedono di congedare la gente, Cristo ci sorprende con la sua misericordia. Egli ha compassione del popolo affamato e invita i suoi discepoli a prendersene cura. La fame non è un bisogno che non c'entra con l'annuncio del regno e la testimonianza della salvezza. Al contrario, questa fame riguarda la nostra relazione con Dio. 5 pani e 2 pesci, tuttavia, non sembrano proprio sufficienti a sfamare il popolo. All'apparenza ragionevoli, i calcoli dei discepoli palesano invece la loro poca fede. Perché in realtà, con Gesù c'è tutto quello che serve per dare forza e senso alla nostra vita. All'appello della fame, infatti, egli risponde con il segno della condivisione. Alza gli occhi, recita la benedizione, spezza il pane e dà da mangiare a tutti i presenti. L'esempio del Signore resta per noi urgente criterio di azione e di servizio. Condividere il pane per moltiplicare la speranza proclama l'avvento del Regno di Dio.

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Inizieremo la nostra trasmissione ascoltando di Michele Mascitti, 1664-1760, sonata prima in La maggiore, dalle sonate a violino solo e basso, opera 9. Nei movimenti larghetto, allegro, sarabanda largo, allegro moderato. Esegue il quartetto Vanvitelli,

Di Michele Mascitti avete ascoltato la sonata prima in La maggiore dalle sonate a violino solo e basso, opera 9, nell'esecuzione del quartetto Van Vitelli. Ed ora proseguiamo ascoltando di Georg Philipp Telemann la sonata in Do maggiore, TWV 41C5, da esercizi musici. Nei movimenti adagio, allegro, larghetto, vivace. Eric Bosgraf, flauto dolce. Francesco Corti, clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato la sonata in Do maggiore Telemann Werkverzeichnis 41 C5 dagli Esercizi musici, nella esecuzione di Erich Bosgraf al flauto dolce e Francesco Corti al clavicembalo. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi auguriamo buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

Celebramus missam de Dominica decima octava per annum, cum prefazione quarta de Dominicis e prece eucaristica tertia.

0: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody. Przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie. Dalejże, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem, i waszą pracę na to, co nie nasyci? Słuchajcie mnie, a jeść będziecie przysmaki, i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie uszu i przyjdźcie do mnie. Posłuchajcie mnie, a dusza wasza żyć będzie. Zawrę z wami wieczyste przymierze. Niezawodne są łaski dla Dawida. Verbum Domini.
1: Deus.
0: Aperis tu manum tuam, Domine, et satias nos. Aperis tu manum tuam, Domine, et satias nos. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli. Dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. Aperis tu manum tuam, Domine, et satias nos. Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente. Aperis tu manum tuam, Domine, et satias nos. Giusto è il Signore in tutte le sue vie, e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità. Aperis tu manum tuam, Domine, et satias nos.
2: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presenti né avvenire, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Verbum Domini.
1: Deo gratias.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum.
1: Gloria tibi, Domine.
0: In illo tempore, cum audixet Iesus mortem Ioannis Baptiste, secessit inde in navicula in locum desertum seorsum. E cum audissent, turbe secute sunt eum pedestres de civitatibus. Et exiens vidi turbam multam, e misertus est eorum, et curavit languidos eorum. Vespere autem facto, accesserunt ad eum discipuli dicentes, desertus est locus, et ora iam preterit. Dimitte turbas, ut euntes in castella emant sibi escas. Iesus autem dixit ei, non habent necesse ire, date illis vos manducare. Illi autem dicunt ei, non habemus sic nisi quinque panes e duos pisces. Qui ait, afferte illos mihi unc. Et cum iussisse turbas discumbere suprafenum, acceptis quinque panibus et duobus piscibus, aspiciens in celum, benedixit et fregit, ed edi discipulis panes, discipuli autem turbis. Et manducaverunt omnes e saturati sunt. Et tulerunt reliquias fragmentorum duodecim coffinus plenos. Manducansum autem fuit numerus ferre quinque milia virorum. Exceptis mulieribus et parvulis. Verbum Domini.
1: Laus tibi Christa.
0: Le letture che abbiamo ascoltato ci invitano a contemplare Dio che continuamente opera per il bene dell'umanità e che ci chiama anche a collaborare al suo progetto di salvezza. Nel Vangelo è risuonato questo imperativo, detto ai discepoli, ma detto anche a noi, date. È un imperativo eucaristico, è ciò che il Signore ha fatto e continuamente fa per noi. E infatti è il Signore che dona tutto se stesso per primo, che si offre, e lo fa perché noi possiamo essere nel suo amore, cioè possiamo vivere di Lui e in comunione con Lui. E Paolo ci ha rassicurato, non c'è nulla che ci potrà separare dall'amore di Cristo, perché siamo amati da un Dio così folle che non vuole niente in cambio da noi, ci chiede solo una cosa: dammi solo il tuo amore e questo mi basta. Chiediamo al Signore di trasformare la nostra esistenza in un'offerta di vita, in una donazione che non teme di perdere nulla perché sa di guadagnare tutto. Credo in un Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terre, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum cum substantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendi de celis. Et incarnatus est de Spiritu Santo, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifissus exiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad esteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritu Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissione peccatorum, et expecto resurrezione mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, presentiamo le nostre preghiere a Dio Padre, che chiama tutti gli uomini alla salvezza e accoglie chi lo invoca con cuore sincero.
2: Padre, ascoltaci.
3: Padre, ascoltaci.
2: Benedici la tua Chiesa, concedigli la grazia di essere per ogni uomo e donna segno luminoso dei beni eterni e da te promessi. Noi ti preghiamo.
3: Padre, ascoltaci.
2: Assisti con il tuo spirito Papa Leone e i pastori della Chiesa. Sappiano interpretare la storia dell'umanità alla luce della tua parola e guidino il popolo loro affidato verso la pienezza dell'unità e della pace. Noi ti preghiamo.
3: Padre, ascoltaci.
2: Illumina le menti e i cuori di coloro che governano le nazioni. Si pongono al servizio del bene comune per un reale progresso nella giustizia, nella solidarietà e nella pace. Noi ti preghiamo.
3: Padre, ascoltaci.
2: Dona la luce dello Spirito agli educatori e agli insegnanti. Sappiano ascoltare le ispirazioni dei giovani e li accompagnano nelle scelte fondamentali della vita. Noi ti preghiamo.
3: Padre, ascoltaci.
2: Accompagna noi, qui riuniti, a celebrare l'Eucaristia. Donaci la sapienza del cuore, perché condividiamo i beni che abbiamo ricevuto in dono ed evitiamo ogni forma di egoismo. Noi ti preghiamo.
3: Padre, ascoltaci.
0: O Padre, che in Cristo rinnovi la giovinezza della tua Chiesa, ascolta le nostre preghiere e concedici di raggiungere la pienezza di vita e la felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi, cari amici, parleremo di pace. La pace, diceva Giovanni Paolo II, è opera nostra. Esige però da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale, ma la pace è insieme, prima di tutto, un dono di Dio. Bene, non mi resta allora che augurarvi un buon ascolto.

0: Come anticipato, oggi parleremo di pace e lo faremo in compagnia di Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie per essere il nostro ospite questa mattina, Don Norberto.
1: È un piacere.
0: Allora, con lei un tema molto delicato, un tema che interessa tutti noi, la pace. La pace, e qui cito Giovanni Paolo II, che diceva: la pace è opera nostra. Essa però esige da parte nostra un'azione coraggiosa e solidale. Ma la pace è insieme, prima di tutto, un dono di Dio ed esige la nostra preghiera, Don Norberto.
1: Per noi cristiani è certamente così. Dobbiamo ricordarci che proprio nel momento dell'incarnazione gli angeli sulla grotta di Betlemme cantavano gloria a Dio e pace in terra agli uomini amati dal Signore. È proprio forse questo il segno che ci ricorda che la pace è certamente opera nostra, è certamente qualcosa che un impegno, una responsabilità che ci viene affidata, ma è un dono che ci viene fatto, che verrà espresso pienamente sulla croce, dove l'Apostolo Paolo ci ricorda che proprio lì Dio, nel momento stesso del suo sacrificio, ha abbattuto il muro dell'inimicizia e ha costruito la possibilità della pace.
0: Don Norberto, la pace richiede uno sforzo enorme in cui ognuno, come diceva anche lei, ha la propria parte. Bisogna formare la coscienza e il senso di responsabilità. Bisogna anche essere solidali con coloro i cui diritti sono violati.
1: Sa, la pace è una di quelle parole che hanno mille significati, possono avere molte sfumature, talvolta anche diverse se non addirittura contraddittorie. Per noi credenti la pace, come ci insegnava San Giovanni XXIII, come ci ha ricordato San Giovanni Paolo II, la pace è qualcosa che si costruisce a partire da alcuni valori cardini che sono certamente la giustizia, che sono certamente l'amore, che sono la libertà, la verità. Nella Pacem in Terris San Giovanni XXIII ricordava che non ci può essere pace se non c'è verità, se non c'è giustizia, se non c'è amore, se non c'è libertà. E questo è il magistero della Chiesa ed è l'impegno per ciascuno di noi. Per noi la pace non è semplicemente mancanza di conflitto o di guerre. Anche qualora, e auspichiamo che sia il prima possibile, non ci fossero più conflitti, il cristiano è comunque chiamato a costruire una pace che non è solo nostra, come ricordavamo prima, ma è la pace che ci viene da Gesù. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, che è una pace in positivo, è una pace che va verso l'amore, il bene comune, e non semplicemente il non farci la

0: La pace, diceva Giovanni Paolo II, è un cantiere aperto a tutti e non soltanto agli specialisti e ai sapienti. E la pace è una responsabilità universale. Essa passa attraverso, Don Alberto, attraverso mille piccoli atti della vita quotidiana.
1: Bellissima questa immagine del cantiere, non la conoscevo, ma è davvero straordinaria. È qualcosa che non finisce mai, è un'opera continua e passa attraverso la quotidianità. Abbiamo letto il brano delle Beatitudini dove Gesù parla di beati gli operatori di pace. Dobbiamo essere artigiani di pace ed è come dire, la responsabilità di ciascuno di noi nella propria famiglia, nel proprio ambiente di lavoro, nella quotidianità dei nostri rapporti. Quante volte possiamo scegliere tra gentilezza e arroganza, tra cura e trascuratezza? Ecco, se a partire dalle piccole cose di ogni giorno ciascuno di noi facesse il suo dovere, compisse quest'opera, e noi davvero diventeremmo operatori di pace. Qualche volta è facile, qualche volta lo sappiamo, è anche difficile.
0: Ecco, quello che citavo poco fa, la pace è un cantiere, ecco, l'ho detto Giovanni Paolo II al termine della giornata mondiale di preghiera per la pace ad Assisi il 27 ottobre del 1986.
1: Evento straordinario.
0: Sì. Nel cuore dell'uomo si giocano le sorti della pace e con essa si gioca il futuro stesso del genere umano su questo nostro pianeta. Occorre pertanto, ed è anche urgente, che ciascuno si impegni a rinnovare il proprio cuore con quel cambiamento profondo e rigeneratore che la fede cristiana disegna con il termine di conversione, Don Norberto.
1: Per noi questo è elemento centrale. La pace esteriore, la pace fuori, nasce da una pace del cuore, della quale tutti noi abbiamo bisogno. Anzi, io sono convinto di questa verità. I momenti di conflitto e di tensione a cui assistiamo nel mondo, nella società anche nostra, civile, anche in Italia, anche nelle nostre città, anche con i nostri ragazzi, talvolta queste tensioni nascono per una mancanza di pace del cuore, che è la prima cosa, la radice di tutto, parte da lì. Evidentemente per noi cristiani è la conversione del cuore. La pace del cuore non nasce da un ripiegamento su noi stessi, da una ricerca di benessere interiore che esclude tutto il resto e mette al centro il nostro egoismo. No, questa non è certamente la via che ci ha insegnato Gesù. La pace del cuore nasce dal fatto di riconoscere che siamo amati per primi, che Cristo ha fatto la pace per primo con noi, che Cristo ha distrutto il muro dell'inimicizia con me e mi ama così come sono, mi ama anche con le mie fragilità, con le mie debolezze. E questo diventa insegnamento, responsabilità nei confronti anche del fratello e della sorella che il Signore mi pone accanto. Oggi noi ricerchiamo un po' tutti questa pace del cuore e le vie che ci vengono un po' insegnate sono tanti. Quella che ci viene dalla fede è la più straordinaria, è la più grande, perché fa i conti con la verità di noi stessi, con l'accettazione di noi stessi, con l'amore di Dio che ci ama così personalmente, singolarmente, totalmente, e ci trasforma proprio per questo. Non ci credi?

0: Il mondo, facendo seguito a quanto anche lei ha detto, il mondo non riesce a pacificarsi perché sono proprio le coscienze degli uomini ad essere in guerra. Allora, Don Norberto, disarmiamo menti e cuori.
1: Eh sì, questo credo che sia il grande lavoro da fare, anche con rimetti a noi i nostri debiti e concedici la tua pace, finché non disarmiamo il cuore nei conflitti quotidiani, nelle nostre beghe e tensioni quotidiane. La pace farà fatica a fiorire nella dimensione superiore che è quello dei popoli. Talvolta cadiamo in questa ingenuità, affidiamo a chi tiene le chiavi del potere il compito della pace come se fosse solo un compito dei grandi, e invece il Vangelo ti dice: comincia tu, parti tu, esplora tu vie di comunione, convertiti tu per trovare strade di pace e diventare tu stesso artigiano di pace.

0: dobbiamo amare e farci amare perché tutti si possano amare scambievolmente, come ho auspicato da Gesù, perché la unica e vera pace di Gesù si sostituisca sempre più a quella fittizia del mondo, don Norberto.
1: Anzi, Gesù nel Vangelo, nel discorso della montagna, ci dice qual è la prova del 9 per poter capire se il nostro amore è veramente autentico secondo l'insegnamento di Gesù stesso, ed è l'amore ai nemici. Quando io amo per essere amato, dice Gesù, quando tu ami per averne qualche conto da parte tua, non ami completamente. L'amore vero è quello fatto di gratuità, di libertà, che arriva perfino ad amare chi non ti ama, che arriva perfino a farti porgere l'altra guancia, a escludere la categoria del nemico dalla tua vita. Gesù aveva anche dei nemici. In questi giorni evangelici ci ricordano che c'erano dei nemici di Gesù, ma lui non era nemico di nessuno, perché sapeva amare anche il fratello che pensava diversamente a lui. E questa è la sfida che ci viene posta davanti, la testimonianza che come cristiani siamo chiamati a dare al mondo.

0: Norberto, io la ringrazio, è sempre una gioia ascoltarla. E si ricordi sempre dei nostri anziani, dei nostri malati.
1: Sicuramente, è il mio primo pensiero quest'oggi.
0: Grazie.
1: Una promessa.

Bene, cari amici, il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena domenica.

puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche ora al 335 12 43 722. Ma io vi dico che potete riascoltare tutto queste trasmissioni tramite il sito vaticannews.va, andate sull'icona di Radio Vaticana e ovviamente scegliete il podcast, che ovviamente è questo Hashtag Pop Theology. E io saluto chi ci accompagnerà in tutte queste puntate: padre Antonio Rungi, teologo passionista superiore della comunità passionista di Itri in provincia di Latina. Benvenuto padre Antonio e grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi dell'invito, anche di questa esperienza che faremo insieme nel corso del mese di agosto.
0: Grazie padre Antonio Rungi. Allora, oggi non possiamo non parlare, padre Antonio, della solennità del perdono di Assisi, o anche detta indulgenza della Porciuncola, che si celebra ogni anno tra il primo e il 2 agosto. Il primo lo ricordiamo perché c'è questa usanza dalle 12 del mezzogiorno del primo, da ieri, fino alle 24, la mezzanotte di questo giorno, 2 agosto. Perché è importante questa solennità, padre Antonio?
1: Perché quest'anno prima di tutto è l'ottavo centenario della morte di San Francesco e quindi assume un significato specialissimo a livello di cammino spirituale che si fa nelle comunità francescane, ma anche in tutte le parrocchie e diocesi, perché il perdono di Assisi è un discorso che riguarda un po' tutti quanti. Importante perché ci invita a metterci un po' in cammino, a riscoprire la bellezza della misericordia di Dio, sull'esempio, sulle tracce di San Francesco d'Assisi, che è stato un modello da questo punto di vista, tant'è vero, facendo accenno proprio al perdono d'Assisi, che oggi è la prima domenica di agosto, il 2 di agosto 2026, noi ci troviamo di fronte a questa bella esperienza di poter ottenere le indulgenze plenarie per noi o per i nostri cari che sono defunti, perché quando parliamo di indulgenze del perdono intendiamo il bisogno di riconciliarci con il Signore, di chiedere anche l'estensione delle pene conseguenti alle nostre debolezze, fragilità o peccati gravi che abbiamo commesso nel corso dell'intera nostra vita fino adesso che abbiamo vissuto.
0: Ecco padre Antonio, mi pare, ma correggimi se sbaglio, che questa tradizione, questa solennità del perdono di Assisi nasce da una tradizione che vuole che nel 1216 San Francesco ebbe una visione mistica di Gesù e Maria all'interno della piccola cappella della Porziuncola. Nasce tutto da lì, no? Da questa visione, padre Antonio.
1: Sì, esattamente 10 anni prima della sua morte. È un dato di fatto che non si sa il giorno esatto, Federico, in cui questa visione... Sappiamo benissimo che i santi vivono l'esperienza mistica in modo particolare, sono queste visioni speciali che il Signore concede ai santi. Francesco d'Assisi era santo in vita, lo è particolarmente adesso perché sta in cielo e ci protegge da lassù. E non si sa con esattezza i giorni in cui ebbe questa visione della Porziuncola, questa chiesetta piccolissima che ben conosciamo perché è stata frequentata da un po' tutti quanti noi nel corso degli anni e della nostra esperienza di vita. Ebbe questa visione della Madonna e soprattutto del Signore chiedendo a Gesù il perdono, la riconciliazione, la misericordia per coloro che andavano a visitare questa cappellina e fossero davvero pentiti dei propri peccati e iniziando un cammino nuovo. Poi chiaramente è stato rapportato al 2 di agosto perché c'è un libello del vescovo di Assisi che riconosce che questa visione di Francesco poi è stata ulteriormente confermata dalla concessione dell'indulgenza da parte di Onorio III, che concesse questo indulto particolare dal 1226 in poi. Fino adesso è stato sempre rinnovato questo impegno del 2 agosto del perdono di Assisi, che non riguarda soltanto la Porziuncola, ma è stata estesa questa possibilità a tutte le chiese parrocchiali e anche francescane o di origine francescana, compresa la nostra qui di Itri, dove stiamo noi, che è di origine dei Cappuccini, 1574.
0: Ecco, prima di andare al senso profondo, no, di questa solennità, padre Antonio, tu l'hai accennato all'inizio, ma io te lo farei ripetere perché credo che sia importante, perché non tutti lo sanno come funziona l'indulgenza plenaria e in questo caso come si può, si diceva una volta, lucrare, come si può ottenere, no?
1: È un dono particolare, Federico, una grazia speciale che ci viene concessa appunto su concessione del Santo Padre, dice Papa Onorio III, che ha concesso questo indulto particolare a San Francesco, poi esteso a tutti quanti. E si passa attraverso un'esperienza di conversione, perché se non c'è la volontà di cambiare vita è inutile, ecco, fare un cammino del genere, se non c'è necessità di riscoprire la bellezza di stare in grazia di Dio. La confessione sacramentale è essenziale, che bisogna effettuare nell'arco degli 8-15 giorni prima o dopo la celebrazione, in questo caso particolare, se chi già si è confessato nei giorni precedenti, con questa finalità, mettendoci l'intenzione di ricevere il perdono di Assisi, ha fatto una cosa giusta. Lo può fare comunque nei giorni oggi domenica, oppure nei giorni successivi, fino a 8-15 giorni, normalmente sono fino a 2 settimane. Quindi la prima cosa bisogna fare è confessarsi. Poi l'altro aspetto fondamentale ottenere l'indulgenza plenaria e la partecipazione alla messa o al giorno stesso oppure giorni successivi con la comunione sacramentale, l'Eucaristia, riceve l'Eucaristia, perché chiaramente comunione e confessione sono strettamente rapportate a livello anche di esperienza spirituale. Ci confessiamo per ricevere la grazia della comunione eucaristica. Poi è necessario visitare una chiesa. Non è che lo possiamo fare autonomamente, in genere quando uno si va a confessare va sempre in un monastero, va in una parrocchia, va in una chiesa dei francescani o dei cappuccini o dei conventuali, oppure che siano delle suore anche francescane, e bisogna andare in chiesa. Alla pulsione, la possibilità di lucrare l'indulgenza riguarda tutto l'anno, non è esclusiva per il primo e 2 di agosto, bensì questa possibilità poi è estesa a tutte le chiese soltanto in questo giorno, il primo, che era ieri, e oggi il 2 di agosto. Quindi visita di una chiesa francescana o parrocchiale. Poi l'altra cosa importante che bisogna fare nel momento in cui noi andiamo in chiesa e magari abbiamo partecipato alla messa, non abbiamo magari avuto la possibilità di fare la Santa Comunione perché arriviamo in ritardo, oppure magari è saltata, bisogna recitare il credo oppure pregare secondo l'intenzione del Santo Padre, di Papa Leone XIV, attualmente, che tra altre cose andrà in visita a San Francesco ad Assisi il giorno 6 di agosto, se ricordo bene. Quindi un Pater, Ave e Gloria secondo l'intenzione del Sommo Pontefice. Ma la cosa più essenziale, e chiudo anche per presentare un po' l'indulgenza, è il distacco sincero dal peccato. Quando uno si confessa, chiaramente ha intenzione di cambiare vita, Federico, altrimenti che senso ha andarsi a confessare per avere l'estinzione di tutte le pene conseguenti ai peccati che abbiamo commesso nel corso degli anni? Bisogna cominciare una vita nuova, una vita diversa. Perciò il distacco sincero dal peccato, sia grave, quindi peccato mortale, che peccato veniale. Quindi si può ottenere questa indulgenza, come dicevo prima, per noi stessi e per i nostri cari, soprattutto per le anime sante del purgatorio, le più abbandonate, le più dimenticate. E questo lo possiamo fare essenzialmente in questa giornata, oggi, stando lontano da Assisi, ma lo possiamo fare per coloro che stanno ad Assisi. Chiaramente è molto più semplice farlo attraverso questa visita alla Porziungola ogni giorno.
0: E adesso andiamo al senso profondo, Padre Antonio, perché oggi si celebra l'infinita misericordia di Dio. Io partirei da qui, no, Padre Antonio? Un amore senza confini, potremmo dire.
1: Sì, noi partiamo, il perdono d'Assisi parte dalla concezione che Dio è misericordia e perdono e amore. Dio non ci condanna, Dio ci comprende nelle nostre fragilità. Però, come giustamente dici, essendo pure infinito questa misericordia, non dobbiamo approfittare di questa misericordia. Il Signore ci concede ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione, la sua misericordia, dobbiamo pure progredire nel cammino della nostra vita, cercando di fare del nostro meglio per eliminare tutto ciò che è un peso sulla nostra coscienza o dei peccati che comunque purtroppo rappresentano la costante della nostra vita. La ripetizione, la ripetibilità di certi comportamenti sbagliati ci devono mettere in allarme. Significa che non progrediamo nella grazia di Dio. Per cui il Signore ci concede la misericordia ogni volta che noi ci accostiamo al sacramento della confessione. Però è pur vero che abbiamo la necessità di rimetterci un po' in discussione, di riprendere un cammino di perfezione nella carità, nell'amore di Dio, cercando di migliorarci, di eliminare tutto ciò che debolezza umana, fragilità umana, come oggi si afferma normalmente, indicando nelle nostre debolezze umane tutto ciò che è peccato. Quindi tu giustamente dici, è infinita la misericordia di Dio, ma bisogna pure poi cercare di fare un cammino di conversione sincera, partendo proprio da queste giornate speciali come oggi, che è il 2 agosto, il perdono di Assisi, cercando di valorizzare ciò che ha chiesto San Francesco al Signore: ti chiedo di perdonare i peccati dei miei concittadini, da qui il perdono di Assisi che poi si è esteso a tutta l'umanità.
0: Ecco, questo perdono, questa solennità del perdono, ci insegna però anche noi a perdonarci l'uni gli altri, no, Padre Antonio? Perché se noi accettiamo, e lo facciamo volenterissimamente, diciamo così, usando questa parola per dire che insomma anche noi siamo contenti di accedere a questa infinita misericordia di Dio, però dobbiamo poi essere anche pronti a perdonare, cosa che non sempre funziona, no, Padre Antonio? Non abbiamo questa reciprocità, voglio dire.
1: Io penso che non a caso, vedi, nell'ottenere l'indulgenza penale c'è inserito il Padre Nostro. A volte ci rifletto su queste cose. Il Padre Nostro, noi diciamo una cosa molto importante: rimette a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Otteniamo la misericordia di Dio, il perdono di Dio, dobbiamo giustamente, come dici tu, perdonare gli altri, non avere risentimenti, cercare di azzerare tutto ciò che è stato pure qualche umiliazione, offesa che abbiamo ricevuto dagli altri. Certo, il male ricevuto non è che lo togliamo di mezzo, però conservare il risentimento, l'odio, oppure magari vendicarsi del male ricevuto, non più entra in quel cammino di riconciliazione, di questo abbraccio della misericordia di Dio che esprime il significato spirituale anche del perdono di Assisi, di ogni qualsiasi altra anche atto di pentimento o riconciliazione oppure indulgenza plenaria. Bisogna perdonarci, bisogna rimettere i debiti agli altri. Abbiamo offeso, dobbiamo chiedere scusa. Siamo stati offesi, dobbiamo perdonare, non cercando, come si dice, subendo ogni forma di vessazione, ma semplicemente facendo capire a chi ci ha umiliato, offeso, che forse ha sbagliato una cosa, sempre con quella carità, quella dolcezza, quella pazienza, quella tenerezza che rappresenta un cammino spirituale di ogni persona che veramente vuol fare un cammino verso l'eternità. In fondo, quando noi parliamo di indulgenza plenaria, indichiamo soprattutto questo bisogno, carissimo Federico, di elevarci spiritualmente nel tempo, perché siamo pellegrini, come si dice qualche anno fa, pellegrini di speranza, e come pellegrini di speranza noi aspiriamo alla meta ultima della nostra vita, che è la gloria del paradiso, la gioia eterna del cielo, in cui c'è Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, la Santissima Trinità, c'è Maria, ci sono tutti i santi, i nostri protettori, tra cui anche il nostro amatissimo San Francesco, che è uno dei santi più venerati al mondo.
0: Padre Antonio, che legame c'è tra la pace e il perdono, tra il perdono e la pace, anche a livello, io direi, non solo personale, ma delle nazioni, dei governi, vista la situazione che c'è a livello mondiale? Ecco, che relazione si può instaurare?
1: È una relazione strettissima. Basta dire che San Francesco d'Assisi ha scelto come saluto per il suo ordine francescano pace e bene. Quindi possiamo dire che il perdono insieme alla pace e il bene non è altro che un cammino unitario. Non possiamo scindere le due cose. Chi cerca il perdono cerca anche la pace, cerca il bene degli altri. Chi cerca la guerra chiaramente cerca la divisione, cerca il male e non opera per il bene. C'è quindi una stretta connessione tra i due valori fondamentali, che sono valori morali, spirituali. Penso che sia fondamentale capirlo tutto questo. Chiedo il perdono al Signore, lo ottengo attraverso la riconciliazione, il sacramento e la penitenza, e poi non sono in pace con chi mi sta vicino, a partire dalla mia famiglia, delle persone che frequento, l'ambiente religioso, la parrocchia, la congregazione religiosa, i confratelli, i sacerdoti. Non sono in pace con il vescovo, con l'autorità preposta anche al servizio del bene comune, cioè non sto in pace, quindi sto in conflitto. La pace ci porta a volere bene, a fare il bene, a camminare secondo le indicazioni di Francesco d'Assisi su questi due binari che sono paralleli ma convergono verso un obiettivo unico, che è quello di incontrare Cristo nell'altro.
0: Ecco, Padre Antonio, il santo di Assisi, San Francesco, invitava a deporre quelle che sono le armi dell'orgoglio e del giudizio prima di quelle materiali. Insomma, Papa Leone XIV ha parlato di pace disarmata e pace disarmante, e San Francesco diceva bisogna a cercare di avere un disarmo interiore, di fare un disarmo interiore per arrivare alla pace. È un gradino importante questo, mi pare.
1: Sì, è strettamente rapportato a questo perdono di Assisi. Noi dobbiamo chiedere in questa giornata particolare a San Francesco che disarmi le anime, le persone che vogliono fare guerra. Ma guerra davvero, perché nel mondo oggi ci sono tante guerre. Io penso che in questa giornata chi è affezionato a San Francesco d'Assisi a livello mondiale sente il bisogno anche di mettersi in discussione per dire cosa possiamo fare per disarmarci, non soltanto a livello interiore, perché dobbiamo abbassare l'orgoglio, la presunzione e l'arroganza, ma disarmarci anche fisicamente attraverso le forme di violenza che purtroppo produciamo nel corso degli anni. Giustamente all'inizio del suo saluto come nuovo pontefice Papa Leone XIV mi ha detto, ha parlato di pace, una pace disarmata e disarmante, cioè effettivamente che non abbia strumenti per fare il male e che disarmi il cuore dalla violenza interiore che a volte possiamo alimentare attraverso il nostro presumere di essere più forti, più potenti, più capaci degli altri. L'umiltà, Francesco d'Assisi ci ha insegnato tutto questo, carissimo Federico, a essere umili. L'umiltà ti porta alla gioia di vivere, a condividere con gli altri l'esperienza della positività e non della negatività. Non a caso la sua pace, quel disarmo interiore l'ha portato poi a incontrare i malati, i sofferenti, appunto coloro che vivevano l'esperienza della malattia, della sofferenza, gli stessi lebbrosi che ha toccato con mano, lui non ha avuto paura di accostarsi alla sofferenza fisica, toccare la sofferenza della realtà materiale oltre che personale. Per dire che quando tu fai questo cammino di conversione attraverso la riconciliazione, attraverso quell'abbassamento dell'orgoglio, incontri Cristo nel volto del sofferente, dell'umile, e cerchi la pace, la costruisci la pace disarmando il tuo cuore e disarmando il cuore dei prepotenti di questa terra.
0: E dobbiamo dire, Padre Antonio, che tutto questo si potrebbe rapportare anche alle questioni mondiali, Ucraina, possiamo dire tutta la guerra in Medio Oriente, possiamo leggerle anche come crisi di mancanza, di perdono, di orgoglio che sale in cattedra, che vuole sempre avere la meglio, no, Padre Antonio? Ecco, bisogna cominciare dai cuori, come diceva San Francesco.
1: Sì, sicuramente il Papa Leone, quando sarà ad Assisi nei prossimi giorni, parlerà di questi aspetti, perché ancora oggi, tu sai benissimo, nel mondo abbiamo tanti conflitti che fanno male davvero, soprattutto ai bambini, alle persone che vogliono costruirsi un loro futuro. Fa male vedere tante stragi che ci sono nel mondo, tante realtà così drammatiche che ci interpellano a livello globale. Io penso che San Francesco d'Assisi, che è venerato in tutto il mondo, tra altre cose ha incontrato anche gli ambienti non prettamente cristiani, il suo cammino, il sultano, tutte le persone che ha incontrato nel suo itinerario anche attraverso varie nazioni, ci indica la strada della riconciliazione, della globalizzazione della pace, dico io, perché è un termine che dovremmo far passare. Globalizzare la pace significa non globalizzare la guerra, significa che noi dobbiamo tutti quanti, anche nel nostro piccolo, come cristiani, come laici, come religiosi, sacerdoti, vescovi, soprattutto come Santo Padre, portare avanti questo discorso della pace, perché abbiamo bisogno di un mondo pacificato, ma non soltanto perché non usa più le armi, pacificato come rapporti umani, rapporti economici, rapporti anche culturali, di rispetto delle varie religioni, delle varie confessioni, delle varie culture. Questa è la pace, significa non è che dobbiamo uniformare o massificare le persone o il mondo, ma dobbiamo rispettare le proprie identità e crescere insieme, perché nella diversità è possibile andare verso l'unificazione, l'unità, verso la convergenza, sentirci fratelli, fratelli davvero nel vero senso della parola, come diceva Papa Francesco, fratelli tutti, e dobbiamo essere fratelli tutti nel vero senso della parola.
0: Tu hai accennato a questo viaggio importante che
1: Sì.
0: Papa Leone XIV fa farà ad Assisi giovedì 6 agosto per una visita pastorale che io ricordo è interamente incentrata sull'incontro con migliaia di giovani europei. E la giornata è quella inserita nelle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco e, ricordo agli ascoltatori, si svolgerà interamente nella mattinata presso la zona di Santa Maria degli Angeli. Il programma è molto interessante, alle 8:30 arriva, insomma, e poi ci sarà questo grande incontro. Ecco, i giovani. Quello che è importante, Padre Antonio, è questo rapporto che Papa Leone XIV avrà con loro. Sicuramente anche lì parlerà di perdono, di pace disarmata e disarmata. Insomma, i giovani sono il futuro, ma anche il presente, no? Per poter costruire un mondo nuovo.
1: Non c'è futuro senza i giovani, gli anziani hanno fatto la loro vita e noi facciamo parte del passato, ma viviamo e diamo un contributo di idee, però i giovani sono il presente, come dicevi tu, il futuro. Giustamente il Santo Padre, Papa Leone, incontrando i giovani, affida a loro questo compito di portare avanti il discorso della misericordia e della pace, anche se stiamo nel cammino dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, però in realtà non è altro che un richiamare all'attenzione del mondo intero l'importanza, l'essenzialità dei giovani. E quando parliamo dei giovani parliamo dai ragazzi fino all'età adulta, che passa anche attraverso un'età elevata. Oggi i giovani, sia anche a 50 anni, se c'è necessità di esprimere con la propria vita questa gioia del cuore, questa giovinezza intima che molte volte ci portiamo e che azzeriamo, addirittura annientiamo, perché vogliamo fare i grandi, vogliamo fare, non lo so, i superbi. In realtà siamo giovani quando noi viviamo la gioia di vivere con gli altri, di condividere i progetti del futuro. E i giovani a cui si rivolgerà Papa Leone giovedì prossimo, che tra altre cose anche il giorno della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo, ricorderemo anche Papa Paolo VI, che in questo giorno morì parecchi anni fa, non ricordo esattamente il giorno e l'anno. Sono forti richiami ad una spiritualità che ci eleva sempre di più, ad elevarci anche attraverso l'esperienza della mistica, della preghiera, della comunione fraterna insieme ai giovani, e camminare verso un mondo migliore, perché il perdono di Assisi è soprattutto esperienza di spiritualità, non è altro. Sì, ma questa dimensione particolare, anche questo giorno particolarmente importante per ciascuno di noi, diventa secondaria se non diamo l'impronta di una revisione della nostra vita, puntando molto su queste sentinelle del futuro, come li chiamava Papa Giovanni Paolo II, i giovani.
0: E il Papa sicuramente poi seguiremo noi in diretta, caro Padre Antonio, questo incontro con i giovani, come dicevi tu, costruiranno questo futuro di pace, saranno chiamati a costruire questo futuro di pace, no? E il senso profondo della ricorrenza, diciamo così, che stiamo celebrando oggi, di questa solennità, è anche la dignità spirituale che è accessibile a tutti, no, Padre Antonio? Io ricordo, non è una questione che riguarda altre persone, le persone che insomma sono, come dire, su una via di santità ormai acclamata, no? Ma io non posso fare questo passo, non posso perdonare perché insomma ha fatto troppo male. Perdonare per i santi, in realtà noi tutti dobbiamo provare a stare sulla strada del perdono, no, Padre Antonio, no?
1: San Francesco, nella visione che ho avuto, questa estasi che ha avuto, ha chiesto il perdono per tutti, non ha discriminato nessuno, ha chiesto al Signore: fammi questa grazia. Poi Papa Onorio III ha concesso questa indulgenza, non escludendo nessuno. Io penso che nel cammino della revisione della nostra vita a livello spirituale, cristiano, cattolico, di altre confessioni o di altre religioni, dobbiamo richiamare l'idea che siamo fratelli, ed essendo fratelli tutti quanti siamo in cammino verso una strada che ci conduce tutti quanti al cielo. Ci crediamo o non ci crediamo, certamente non siamo eterni su questa terra, camminiamo verso l'eternità. Avere questa consapevolezza significa, come dicevi tu, non escludere nessuno dal cammino, possiamo dire simbolicamente francescana, che ti porta ad Assisi, in questa chiesa molto importante di Santa Maria degli Angeli, dove il Papa incontrerà i giovani e dove Francesco ha avuto questo dono particolare. Allora si chiama Porziuncola, adesso si chiama Santa Maria degli Angeli, per dire che indica anche un cammino angelico che siamo chiamati a fare tutti quanti nel corso della nostra vita, diventare un po' angeli, angeli custodi degli altri, senza escludere nessuno dai nostri orizzonti, angeli custodi soprattutto di coloro che sono nella malattia, nella sofferenza, nell'emarginazione. Noi ricordiamo sempre, con tutto il rispetto, l'attuale pontefice Papa Leone XIV, quello che ha detto Papa Francesco: nessuno deve essere scartato, eliminato. La cultura dello scarto non deve esistere nel nostro mondo, non possiamo escludere nessuno. La Chiesa è aperta a tutti, l'umanità deve essere accogliente verso tutti. E questa logica dobbiamo far capire a un mondo sempre più distratto da altre cose, escludendo, discriminando e marginando. Noi siamo dalla parte della comunione, della fraternità universale, perché San Francesco d'Assisi di questo ha parlato anche nel chiedere la misericordia e il perdono a nostro Signore Gesù Cristo in questa visione del 1216, luglio 1216.
0: Padre Antonio, abbiamo altri 4 minuti, ti lascio un pensiero finale in questa solennità da dedicare ovviamente ai nostri radioascoltatori.
1: Io sono grato al Signore perché sono cresciuto in mezzo ai francescani. Io sono originario di Airola, ad Airola ci sono i padri francescani, e quindi siamo cresciuti in questa spiritualità. Poi il Signore mi ha chiamato ad essere passionista, ma ringrazio anche il Signore perché a ognuno di noi indica la strada. Volendo concludere questo cammino che abbiamo fatto insieme nella trasmissione, avendo conosciuto i francescani, la mia famiglia era molto legata ai francescani, a San Francesco, a Sant'Antonio, a San Pasquale, parlo di Airola, mia sorella addirittura, di cui quest'anno ricorrono i 10 anni di morte, l'11 appunto di agosto del 2016, sono esattamente i giorni in cui Santa Chiara volò al cielo, era ministra regionale dell'Office Ordine Francescano Secolare. Per dire, io sono cresciuto nella spiritualità dei francescani, e quando arrivi il primo di agosto, come ieri che è stato il primo di agosto, inizia da mezzogiorno la possibilità di ottenere indulgenze preliminari. Dentro di me scatto come sacerdote il bisogno di una riconciliazione. Anch'io già l'ho fatto, mi sono confessato al mio confratello sacerdote più anziano, perché abbiamo bisogno, Federico carissimo, di riconsiderare la nostra vita. Possiamo anche essere perfetti, magari da certi punti di vista intellettuale, culturale, comunicativo, però nessuno di noi è perfetto da non riconoscere che ci sono fragilità. Perciò è un'occasione molto bella in questo giorno, domenica 2 agosto 2026, che noi ritorniamo sui nostri passi, riconsiderando i nostri errori, chiedendo umilmente perdono al Signore delle nostre fragilità e chiedendogli anche l'estensione delle pene dei nostri peccati che abbiamo commesso, siano leggeri o gravi. Penso che molte cose di grave non le abbiamo fatte, però siamo esseri umani e come tali possiamo sbagliare e continuare a sbagliare. Da oggi in poi, cioè in questo anno speciale dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ecco, impegniamoci tutti quanti, io come passionista, ma che mi sono alimentato anche la spiritualità dei francescani, cerchiamo di improntare la nostra vita allo stile francescano della letizia, della gioia, della pace, della riconciliazione, della fraternità e del perdono. Ecco il perdono di Assisi, il perdono detto della porziungola o indulgenza della porziungola, è una piccola parte della nostra esperienza mistica che possiamo fare insieme a Francesco d'Assisi, tutti i santi e soprattutto insieme ai nostri fratelli che vogliono vivere nella pace e nella serenità a livello locale, a livello italiano, a livello mondiale.
0: Bene, io ringrazio Padre Antonio Rungi per essere stato con noi. Padre Antonio, ci ritroveremo nella domenica prossima, in una prossima puntata.
1: Grazie a voi dell'ascolto e anche della condivisione di queste nostre idee.
0: Grazie a Padre Antonio Rungi. Vi ricordo che potete scrivere al 335 12 43 722 e riascoltare questa trasmissione come le altre sul sito di vaticannews.va. Cliccate sul simbolo di Radio Vaticana e potete scaricare anche questa trasmissione. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: #PopTheology

0: Afrofonia.
1: África em sintonia.
2: News, fatti, commenti.

caro saluto da Dulcia Araujo con voi per questo abituale appuntamento della Radio Vaticana con l'Africa e la sua diaspora. E in tempo di mare partiamo dal mare in musica con la voce di Jerusa Bajos che andiamo a conoscere. Mio

0: dire in tutto questo?
1: Sì, io questa cosa la dico sempre perché è assolutamente vera, cioè io mi sento autentica nell'essere sia capoverdiana che siciliana. Uno, perché con la musica capoverdiana io ho mantenuto quelle che sono le mie radici, con la cultura siciliana invece ci sono cresciuta, quindi va da sé che entrambe le isole mi rappresentano. La musica è stata indispensabile in questa unione di culture, perché io ho sempre cantato. Non ho iniziato con la musica capoverdiana, ma ho iniziato in Sicilia, ho iniziato con la black music, ma ho cantato tante volte in siciliano le canzoni tradizionali siciliane. A un certo punto però ho avuto l'esigenza fortissima di andare a recuperare quelle che sono le mie radici, e da lì è cominciata questa avventura musicale che mi ha portato fino a qui e mi permette di sviluppare questa tradizione capoverdiana, ma unendola un po' anche al sound mediterraneo, perché molti musicisti che suonano con me sono siciliani, di conseguenza c'è questo connubio. E la musica è molto importante nella mia vita perché mi ha accompagnato per tutta la vita, sia come cantante sia anche in un altro lavoro che mi rappresenta, che è il lavoro con i bambini, quindi faccio musica sia per grandi che per piccini, ed è, diciamo, un elemento indispensabile per me perché è riuscita in qualche modo a rappresentarmi in tante forme, anche rispetto a questa nuova forma che di una metodologia che utilizzo per i bambini, perché io dirigo una scuola a indirizzo artistico musicale che è Libere Arti, insieme alla mia socia, e in questa scuola appunto in qualche modo forniamo un linguaggio che è quello dell'arte e della musica ai bambini sin da piccolissimi.
0: Qual è e in che cosa consiste la metodologia che usa?
1: Fondamentalmente si parte da un pensiero gordoniano, ovvero di Edwin Gordon, pedagogista musicale e anche musicista degli anni 70, e fondamentalmente si crea un ambiente totalmente musicale, si inizia a comunicare insieme ai bambini attraverso le melodie, i ritmi, i pattern musicali, tutto utilizzando tantissimo la voce, ma avendo anche l'approccio agli strumenti, percussione, agli strumenti armonici, e quindi si avvicina questo linguaggio ai bambini in modo assolutamente naturale, come il linguaggio parlato, ecco, si immergono i bambini in questo linguaggio e nel tempo loro la fanno propria. Possono anche non diventare musicisti, attenzione, però è un linguaggio che alla fine gli appartiene. Io questa metodologia me la sono un po' fatta mia, nel senso che ci sono poi tanti pensatori, il mondo dell'infanzia è sempre in evoluzione, quindi io tendo a svilupparla e a unire anche altri pensieri, altre metodologie dentro il pensiero gordoniano, quindi utilizzo molto il corpo, generi musicali diversi da tutto il mondo, e quindi permetto ai bambini di viversi la musica a 360 gradi. E quindi insomma si crea un gioco musicale, perché è sempre attraverso il gioco che si propongono delle attività musicali ai bambini, e questo insomma diventa assolutamente poi per loro familiare e naturale. Il fatto che io sia una cantante e compositrice mi permette anche di creare canzoni nuove insieme a loro, per loro, e quindi si riescono a fare veramente tante tante cose insieme.
0: Ci può suggerire qualche canzone in questo senso da ascoltare?
1: Come dicevo prima, ho scritto tante canzoni per i bambini insieme ai bambini. L'anno scorso sono stati i 400 anni della patrona di Palermo, quella che qui si chiama la Santuzza, e in onore di questo evento ho scritto una canzone in siciliano per i bambini che racconta la storia di questa santa, che è Santa Rosalia, ed è una canzone che io ho scritto e ho mandato anche un video, abbiamo creato un videoclip con i lavori dei bambini, si può anche ascoltare.

0: Jerusa Bajo già ha cominciato dunque a cantare a Palermo nel Gospel Project di cui fa parte ancora oggi e poi è passata a vari altri generi, soul, jazz, tradizione di Capoverde, di Sicilia, eccetera. Qual è allora il fil rouge in tutto questo?
1: Il fil rouge penso che sia semplicemente il canto o comunque la possibilità di potermi esprimere attraverso il canto, perché in qualche modo io sono un po' camaleontica in questa avventura musicale. Ho cominciato un po' più seriamente a cantare quando ho iniziato con il Gospel Project e dal gospel sono passata al soul, al blues, al jazz e poi sono approdata nella tradizione che sia quella siciliana che quella capoverdiana che ancora porto avanti. E il fil rouge è proprio il fatto che io ho la possibilità di interpretare dei generi tanto diversi tra loro e nello stesso tempo esserne assolutamente a mio agio, perché non so, mi piace sperimentarmi in generi molto diversi. Sono sempre mondi nuovi che si scoprono e che possibilmente si possono anche unire, tant'è che sto pensando di creare un tributo alla nostra grande Cesaria Evora, unito al tributo a Rosa Balistrelli, che è una, diciamo che è la Cesaria Evora della Sicilia. E siccome si parla di due donne di tradizione e di storie molto importanti, molto forti, e in qualche modo mi rappresentano entrambe Sicilia Capoverde, no? E lo stile, diciamo, musicale è molto diverso nel modo di cantarle, di cantare proprio le canzoni, ma è proprio questa la sfida che mi piace affrontare. E il fatto di ritrovarmi in cose così diverse in qualche modo mi fa crescere di più, perché è come se dovessi raggiungere un gradino sempre più in alto, sempre più diverso, sempre più creativo. Mi fa conoscere meglio a mia volta. È come proprio andare alla scoperta di me stessa.
0: Tra i diversi lavori di Jerusa Bajo ci sono i dischi Cabeza Negra di un solo colore, Ilyash. Ci parla ora di questi lavori.
1: Il mio percorso capoverdiano inizia proprio con la mia band che ho chiamato Cabeza Negra, che più che una band appunto è stato un progetto che ha portato al mio primo EP in cui canto canzoni scritte da me. E questo è un progetto che mi ha permesso di tornare a Capoverde dopo 20 anni che non ritornavo al mio paese nel 2003. E è stato stupendo perché tornare a Capoverde per cantare, essendo cantante, nella manifestazione più grande che è quella del Festival di Sal, per me, pensate bene che è stato un regalo della vita enorme. Più abbiamo fatto da gruppo a Poigé, quindi meglio di così non mi poteva andare. Poi questo progetto un po' è cambiato perché i percorsi della vita che portano i musicisti anche a fare percorsi diversi di vita, di musica e di proprio anche di cambiare città, e quindi ho dovuto anche trasformare questo progetto che è diventato Jerusa Bajos. Jerusa Bajos, che poi ha fatto uscire il disco di un solo colore, è un disco dove mi do il permesso di scrivere anche in italiano, perché tanta gente mi ha chiesto qui in Italia, giustamente, tu canti in capoverdiano, ma noi non capiamo niente. Quindi mi sembrava anche giusto fare onore a questo paese che mi ha accolta. E quindi, insomma, dedicare questo disco all'Italia perché e cantare anche in italiano, e quindi dentro ci sono un po' di canzoni sia in capoverdiano che in italiano. E il progetto successivo è appunto Ilyash, che rappresenta appunto Ilyash Capoverde e Sicilia, quindi ripropongo sempre questa unione di culture che attraversa musicalmente queste isole.
0: Una delle interpretazioni molto apprezzate di Jerusa Bajos è Maria nello specchio del rinomato musicista capoverdiano Mario Lucio.
1: Per quanto riguarda Mario Lucio, Io, grazie a un progetto che è Capoverde Terra d'Amore, che ha creato Alberto Zeppieri, sono presente in ben tre o addirittura quattro brani nella compilation che è uscito di Mario Lucio forse qualche anno fa, 2 o 3 anni fa, dove lui ha una raccolta di tutti i suoi brani cantati anche da altri cantanti come me per festeggiare i suoi 40 anni di carriera. Questo è un po' il legame con Mario Lucio perché ho cantato i suoi brani tanto, tante volte. Rispetto ai musicisti, la mia famiglia è tempestata di musicisti. Io faccio parte anche della famiglia Lobo. Ildo Lobo era cugino di mia mamma. Questo sangue musicale mi viene anche dalla famiglia Spencer, come Gnela Spencer, che anche lui siamo imparentati. Per una questione di lontananza, io non ho mai collaborato direttamente con loro, ma ne ho sempre tenuto conto nell'ascolto. Quando sono tornata a Capoverde, però, ho avuto la possibilità di suonare insieme a Boyge Mendes, siamo stati il suo gruppo nel Festival di Salle e ho condiviso il palco con altrettanti artisti come Nancy Vieira, Jennifer, insomma ho avuto la possibilità veramente di vivermi anche il lato artistico capoverdiani, proprio il sound capoverdiano, capoverdiano vero. E questa cosa mi rende molto orgogliosa. Quindi, insomma, me la porto dentro molto stretta.
0: Ma Maria nello specchio è in italiano.
1: No, è una versione in italiano perché appunto questo progetto Capoverde Terra d'Amore, lo scopo è quello di far conoscere anche in Italia le canzoni capoverdiane, ma in una versione in italiano. La diciamo, versione in italiano è opera di Alberto Zeppieri, ma lui l'ha pensata per me e la cosa strana è che il testo di questa canzone sembra che parli di mia madre, perché si chiama Maria e ha una storia un po' particolare. Nonostante le persone che ascoltano questa canzone possono pensare a una Maria Madonna o alla Maria Maddalena o a una Maria, diciamo simbolicamente, che più a loro è vicina. Per quanto mi riguarda, è una canzone che mi appartiene tanto perché appunto la sento molto vicina alla mia mamma. Ed è un brano che, insomma, uno dei primi, se non il primo, che ho registrato della compilation di Mario Lucio.
0: Ascoltiamo ora Maria nello specchio.

E con questo concludiamo l'Afrofonia di oggi, sperando di ritrovarvi di nuovo qui la settimana prossima. Buon fine settimana da Dulce Araujo alla Radio Vaticana. Questa che abbiamo appena ascoltato era un'intervista realizzata con Jerusa Baruch nell'agosto del 2025. Jerusa Baruch che ci accompagna ancora con la canzone Barquinho de Papel. A lei i nostri ringraziamenti e buon mese di agosto a tutti voi ascoltatori. Alla settimana prossima.

Stai ascoltando Radio Vaticana. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. È tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Il castello interiore. Catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.
1: Cari radioascoltatori e radioascoltatrici, qui siamo nuovamente alle prese con il castello interiore e soprattutto questa volta entriamo con vigore all'interno delle quarte stanze. Sembra veramente di andare un po' troppo veloci, ho questa sensazione, ma soprattutto perché dinanzi a me sfoglio le pagine, leggo e insieme a Padre Paolo prepariamo questi testi e soprattutto selezioniamo in una marea di intuizioni che Teresa scorge e redige nella sua opera, che sembra veramente un peccato dover tralasciare tante cose. Siamo obbligati ad una scelta ed è questo che vi proponiamo dunque, una selezione se volete di passaggi che però possono esservi utili innanzitutto per comprendere il modo in cui Teresa entra nella vita spirituale parlando sempre della sua in una forma chiaramente autobiografica, ma dall'altra come queste cose letteralmente passino attraverso un elemento di complicazione che è la vita personale, la vita fisica, la vita spirituale di ciascuno di noi. È per questo che Teresa ogni tanto ha bisogno di dire che balbetta certe cose e dopo aver introdotto questo con un genere letterario tipico suo nelle prime stanze e nel prologo, qui nelle quarte stanze, quando già stiamo in una dimora piuttosto interna del castello, sente il bisogno di avvertire nuovamente il lettore e di dire che cercherà di raccontare qualche cosa, cercherà di dire, ma non potrà fare altro che balbettare alcune cose per le quali non le sembra di avere abbastanza scienza spirituale, oppure che sono cose dello spirito che hanno bisogno di una vera invasione dello Spirito Santo nella nostra vita, sia per poterle raccontare, come per comprenderle e soprattutto per viverle. Ed è per questo che questi primi testi delle quarte mansioni vi incontrerete, vi imbatterete sicuramente in una nuova effusione dello spirito. Un'effusione necessaria per poter raccontare ciò che le parole umane non possono delineare. Infatti, anche nelle terze stanze, Teresa aveva già detto che qui la persona, anima e corpo, che entra tutta intera in questo spazio, certamente sta già vivendo un momento di grazia molto particolare. Questo momento particolare è segnato da un gusto della parola di Dio che ormai si è affacciato in un modo abbastanza prepotente e noterà qui nelle quarte mansioni che questa persona anche dovrà in qualche modo riconoscere in se stessa un certo cambiamento della vita morale. Ecco, lo dice con dei passaggi molto delicati, molto attenti, queste due cose, ma sono interessanti perché, se volete, sono due principi importantissimi di discernimento. E non vi do la citazione precisa perché quasi in transizione da un discorso all'altro Teresa lo dice spesso all'inizio, nei primi capitoli, i primi paragrafi di queste due mansioni, ma sono molto importanti. Il gusto per la parola di Dio vuol dire ascoltare, leggerla, tenere più vicino a sé, più vicini a sé le sacre scritture e avere una attenzione particolare per la parola, cosa che magari non era mai stata provata a questo livello, ma è come trovare un gusto rinnovato per l'ascolto e l'approfondimento della parola di Dio. Fare un percorso di lectio divina oppure pregare con la liturgia delle ore, la preghiera della Chiesa, iniziare a fare questo percorso da solo o in comunità o in gruppo o con un amico, un'amica o in qualsiasi luogo, in macchina, sul luogo del lavoro, in un momento di pausa. Tutto questo rappresenta questo nuovo innamoramento per la parola di Dio che inizia a parlare in un modo più profondo e della quale si intuiscono quindi i misteri forse un po' più importanti e legati alla propria vita. Sembra, no? Come tante volte ci capita di ascoltare, sembra che la parola mi stia parlando. Ecco, questo desidero intendere e credo che Teresa intenda. E la seconda cosa è un cambiamento della vita morale. non è un sentirsi più buoni, ma è come un rilevare accanto a sé e forse lasciarsi un po' diagnosticare dalle persone che ci amano e ci vogliono bene e che ci dicono: qualcosa in te è cambiato, oppure un amore maggiore per cose alle quali non abbiamo mai manifestato un particolare gusto o attenzione. Avere una pratica della carità che non passa più attraverso solo le parole, ma che coinvolge la vita fisica, le decisioni quotidiane. Ecco, questo si può intendere per una sorta di crescita della vita morale, alcuni cambiamenti significativi che possono essere scritti nelle pagine personali del nostro diario. Ma in queste quarte mansioni, che inizieranno a obbligarci ad un certo rallentamento, quindi dedicheremo anche un'altra puntata, come anche faremo per le quinte, le seste e le settime mansioni, Teresa inizia a parlare, tra le altre cose, di una particolarità, che è la distinzione esistente tra le gioie e i diletti spirituali. Diciamo che sono variamente traducibili queste parole, ma questi due elementi, ben descritti da Teresa, infatti lascio subito a lei la parola, rappresentano una discriminante importantissima per capire dove si muove, verso dove si muove, quell'antico principio di piacere che tutti in fondo seguiamo e desideriamo e che, nascosto nel nostro cuore, prima o poi irrompe nella vita quotidiana e domanda di essere ascoltato. Per dove passa? Ora lo chiamo piacere in un senso più psicologico, se volete, ma Teresa sta parlando evidentemente di qualcosa a livello spirituale che però ha degli addentellati nella vita morale, nella vita sensibile di ogni persona. Parlando ora di ciò che ho promesso e che avrei detto qui, cioè della differenza fra le gioie che si provano nella preghiera e i diletti spirituali, teniamo a mente questa distinzione, gioie o gusti in un'altra traduzione, e dall'altra diletti spirituali o contenti. Mi sembra, scrive Teresa, che si possano chiamare gioie quelle contentezze che noi ci procuriamo con la nostra meditazione e con le preghiere rivolte al nostro Signore. Esse, le gioie, procedono dalla nostra natura, anche se c'è sempre il concorso di Dio, il che è da sottolineare in tutto quello che dirò, perché noi non possiamo nulla senza di Lui. Nascono, dunque, dalle stesse opere virtuose che compiamo, vedete, non solo dalla preghiera, dalle opere virtuose, e poiché ci appaiono un frutto del nostro lavoro, a ragione ci rallegriamo di esserci occupate in esse. Ma se ci riflettiamo, vedremo che ci procurano le stesse gioie molte cose terrene, come una grande fortuna che improvvisamente tocchi a qualcuno, pensate ad un'eredità, o il vedere all'improvviso una persona che amiamo molto, o l'esito felice di un affare importante, o di un'altra cosa di gran peso che ci merita l'approvazione di tutti, o il vedere ritornare vivo un marito, un fratello, un figlio che si credeva morto. Ho visto versare lacrime per una grande gioia e qualche volta è accaduto anche a me. Ebbene, credo che allo stesso modo in cui queste gioie sono naturali, lo siano quelle che ci danno le cose di Dio, solo che queste sono di più alta qualità, anche se le altre non hanno niente di cattivo. In conclusione, le gioie partono dalla nostra natura e finiscono in Dio. Questa è una mirabile sintesi di quello che Teresa descrive con gioie. Vedete come fanno parte anche del mondo naturale, e è la felicità che in tanti momenti si prova. Partono dal nostro cuore, partono dalle nostre braccia, partono anche dal nostro lavoro, se volete, impegno nella preghiera, nell'opera di carità, e finiscono in Dio. Sono comunque buone perché l'esito finale è che finiscono in Dio e che sono buone in se stesse. Invece, riprende Teresa, i diletti spirituali invece cominciano da Dio e si fanno sentire nella nostra natura. Ecco qui un salto un piccolo saltino che avverrà in un modo più determinato nelle quinte stanze, ed è quello dalla fase cosiddetta ascetica, laboriosa dell'uomo, ad una fase mistica dove è Dio che fa tutto. Riprendo la lettura. I diletti spirituali invece cominciano da Dio e si fanno sentire nella nostra natura, che gode di essi quanto delle gioie di cui ho parlato e anche di più. Oh Gesù, come vorrei saper chiarire questo. Credo infatti di comprendere che c'è una grande differenza, ma non ho la capacità di riuscire a spiegarmi. Lo faccia il Signore. Ricordo, prosegue Teresa dopo questa esclamazione, ricordo in questo momento un versetto che recitiamo durante la liturgia delle ore, alla fine dell'ultimo salmo, che termina così: perché hai dilatato il mio cuore. In latino, dilatasti cor meum. Chi ha grande esperienza non ha bisogno d'altro per cogliere la differenza che passa tra le gioie e i diletti. Ma per chi non ne ha, ci vuole qualche spiegazione in più. Le gioie di cui ho parlato non dilatano il cuore, anzi, ordinariamente sembrano stringerlo un po', senza peraltro diminuire affatto la gioia di vedere che Dio ne è il movente. Allora sgorgano certe lacrime angosciose che sembrano provenire in qualche modo dalle passioni. Io so poco di queste passioni dell'anima, altrimenti forse mi spiegherei meglio, e di ciò che procede dai sensi e dalla nostra natura, perché sono molto ignorante. L'esperienza da me avuta di questo stato, cioè di questi doni e gioie nella meditazione, è che se cominciavo a piangere sulla passione non potevo più cessare fino a che non rimanevo esausta. Lo stesso se piangevo per i miei peccati. Era questa una grande grazia del Signore. Non voglio ora esaminare se siano migliori gli uni o gli altri, ma vorrei solo spiegare la differenza. Talvolta a suscitare queste lacrime e questi desideri concorre la disposizione in cui ci troviamo, ma alla fine, come ho detto, ciò malgrado vanno a terminare in Dio. E sono da stimare molto se si ha l'umiltà di capire che non per questo si è migliori. Bellissimo questo passaggio di Teresa. Ricordiamoci questo aspetto. Le gioie, nonostante la loro bontà, sono quasi un prodotto di braccia del nostro modo di vivere naturale, e questo può far parte della vita fisica ordinaria, della vita morale, fare un'opera di carità, ma anche della vita spirituale. La preghiera, cioè a forza di braccia, comprende gioie che comunque vanno a finire in Dio, ordinate al bene, ma che nascono da un lavoro personale. L'importanza di mettersi lì, pensare a Lui, pensare ai nostri peccati, pregare come una opera meritoria ma nostra, che quindi fa sudare, è faticosa, e che, scrive Teresa con estrema delicatezza, può comportare che ad essa si leghi la categoria del merito.

merito dunque un risultato di questa preghiera perché compio io l'opera, e sarebbe anche legittimo questo collegamento tra il compiere faticosamente l'opera e ottenerne una ricompensa. Ma questa tentazione è sempre legata a ciò che è opera dell'uomo, secondo la categoria del merito, mentre la grazia, il lavoro che Dio fa, il dono che Lui vuole fare, cioè non le gioie, ma i diletti, sono totale opera di Dio e sono ricevuti gratuitamente dall'anima e lasciano la persona nello stato di umiltà iniziale o la portano verso l'umiltà vera. Perché? Perché non è tuo il prodotto. Ecco perché Teresa condensa in questo piccolo versetto, che non è neanche appena uno stico di un salmo, cioè una linea di uno dei salmi pregati durante la liturgia, vedete l'amore per la parola, dilatasti cor meum. Le gioie, frutto del proprio lavoro, frutto di cose naturali, sono cose che si attagliano, cioè sono letteralmente cucite sulle dimensioni originarie del cuore della persona e anzi a volte lo costringono, perché il cuore si riconosce buono nella misura in cui è se stesso semplicemente. Non c'è alcuna dilatazione del cuore. Questi sono i gusti, ovvero le gioie. La gioia è ciò che ci procuriamo e che è sempre a misura del nostro cuore. Ma noi non sappiamo di quanta gioia abbiamo bisogno. Normalmente abbiamo bisogno di molta più gioia di quella che desideriamo, perché normalmente desideriamo cose piccole, cose limitate, secondo le proporzioni della nostra vita, della nostra storia, delle nostre conoscenze, delle gioie già provate che desideriamo replicare, e tante volte gioie anche molto legate al nostro modo superbo di essere, ai nostri egoismi, gioie che non tengono conto della gioia altrui, gioie che sono un travaso della gioia degli altri su di noi e che lasciano dunque gli altri privi di gioia. Quanto poco conosciamo la vera gioia e quanto invece il Signore vuole farci provare qualche cosa in più, perché la sua generosità a misura del suo cuore, del suo sacratissimo cuore, esonda grandemente la nostra capacità di percepire la grandezza, la magnitudine della gioia alla quale siamo destinati. Per questo, in questo passaggio, Teresa dice: bene, state pregando bene, state camminando bene, ma sappiate che ancora non è nulla rispetto a ciò che Dio vuole darvi, perché Lui non vuole darvi secondo la misura del recipiente che già avete, il vostro cuore, ma vuole dilatare il vostro cuore. E ciò lo leggeremo balbettando anche noi, comprendendo e non comprendendo, nelle prossime puntate.

Avete ascoltato Il Castello Interiore, catechesi a cura di padre Gabriele Morra, carmelitano scalzo.

0: Domenica in musica. A cura della redazione dei programmi musicali.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli. Trasmetteremo quest'oggi di Francesco Cavalli messa concertata a 8 voci, 2 violini, basso, 3 tromboni, 2 tiorbe e organo. Nei movimenti Kyrie, Gloria, Canzona a 6, Credo, Sanctus e Benedictus, Agnus Dei, Canzona a 8. Eseguono gli ensemble 600 e The Parley of Instruments, direttore Peter Holman.

0: Di Francesco Cavalli avete ascoltato la messa concertata nell'esecuzione degli ensemble 600 e The Parley of Instruments, direttore Peter Holman. Termina qui la trasmissione odierna. Pierluigi Morelli vi ringrazia per l'ascolto, vi auguro una buona domenica e vi ricorda che questa trasmissione, come tutte le altre dei programmi musicali, è possibile riascoltarla in podcast sul sito vaticannews.va/podcast. Buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Vi ricordo la nostra email: programmi.musicali@spc.va.

0: buongiorno e una buona domenica da Gianmarco Murroni. Domenica 2 agosto, 18ª domenica del tempo ordinario. Un saluto dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, un saluto e un ringraziamento a voi che ci state seguendo. Tra poco ci collegheremo con la cattedrale di Bari per la Santa Messa. Il Vangelo di oggi, secondo l'evangelista Matteo, che racconta l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Il passo invita a non fermarsi davanti alla scarsità di risorse. Gesù mostra che con la fiducia, la generosità, la collaborazione, anche ciò che appare poco può diventare sufficiente per molti. E per la tradizione cristiana questo racconto è anche un segno della cura di Dio per l'umanità, dell'abbondanza dei suoi doni. Tanti i significati di questo episodio: la compassione, la fiducia, la condivisione. È un'anticipazione dell'Eucaristia, ecco, il gesto di prendere il pane, benedirlo, spezzarlo, richiamano, insomma, sono gesti che richiamano poi a quelli dell'ultima cena. Dopo la Santa Messa, intorno alle 12, l'Angelus da Piazza San Pietro. Dopo il periodo trascorso a Castel Gandolfo, Papa Leone torna all'interno delle mura vaticane, quindi quest'oggi l'Angelus da Piazza San Pietro dalle 12, per cui torneremo qui in diretta per ascoltare le parole di Papa Leone XIV. Andiamo a leggere anche un po' di agenzie, andiamo a vedere cosa sta accadendo nel mondo in queste ore, partendo da una notizia di cronaca che riguarda il Perù, perché un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti. Subito dopo lo schianto sul posto sono arrivati i soccorritori, ma le fiamme hanno rapidamente avvolto il piccolo aereo turistico da rendere impossibile ogni tentativo di soccorso, leggiamo un agi. L'incidente è avvenuto mentre il velivolo si preparava a rientrare dopo aver sorvolato la celebre attrazione peruviana. Nessuno è sopravvissuto tra le 13 persone a bordo: 7 cittadini italiani, 2 tedeschi, 2 spagnoli e 2 membri dell'equipaggio. L'aereo era partito da Pisco, ha perso quota all'improvviso per cause ancora da determinare e si è abbattuto in un terreno agricolo nei pressi dell'aeroporto Maria Reich, dove si stava per l'appunto dirigendo. Attenzione anche sempre a ciò che accade in Medio Oriente: sono 8 i morti per gli attacchi notturni israeliani su Gaza, colpiti diversi edifici residenziali. Hamas ha dichiarato venerdì di aver accettato un piano sostenuto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che include disposizioni per la consegna delle armi, il graduale ritiro delle forze israeliane dalla striscia di Gaza. Israele non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull'accordo, ma una fonte politica, leggiamo anche in questo caso un'agenzia AGI, una fonte politica ha dichiarato alla AFP che non ci sarà alcun ritiro senza l'effettivo disarmo di Hamas. Sempre in Medio Oriente è la situazione in Iran. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di aver annullato un potenziale attacco contro l'Iran perché ci sarebbero stati progressi nei negoziati tra i due paesi. La scorsa notte, in un messaggio sui social, il capo della Casa Bianca ha scritto che gli Stati Uniti sono pronti, carichi in assetto di guerra contro l'Iran con livelli di forza, potenza mai visti dalla Seconda Guerra Mondiale, ha detto Trump. Nonostante ciò, ha proseguito il presidente degli Stati Uniti, appena stato chiesto dall'Iran e da altri paesi del Medio Oriente di sospendere qualsiasi attacco. E dunque queste sono le notizie che arrivano dal Medio Oriente. Notizie che arrivano anche dall'Ucraina: 2 persone sono state uccise in un attacco ucraino nella regione di Saratov, nella Russia sud-occidentale. Mentre nella notte, ha reso noto il Ministero della difesa russo, la contraerea di Mosca ha intercettato 635 droni ucraini. 2 agosto in Italia si ricorda la strage di Bologna, il segno profondo impresso dalla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, inciso nella storia repubblicana e nella coscienza degli italiani. Queste sono le parole del presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella proprio nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna. 335-1243-722 il numero di telefono solito a cui scriverci per mandare i vostri messaggi. Noi ci fermiamo qui, diamo la linea alla cattedrale di Bari per ascoltare la Santa Messa di oggi.
1: Dove il sole e l'azzurro del cielo si fondono con i colori del mare. Bari è una città di mare e sul mare, dove lo spettacolo delle acque cristalline dell'Adriatico suscita una profonda emozione e rende il capoluogo della Puglia un angolo particolarmente suggestivo, un lembo di terra ricco di tradizioni, arte e fede. Passeggiando sul lungomare Nazario Sauro, uno dei più affascinanti d'Italia, si rimane incantati dall'eleganza dei suoi lampioni e dalle panchine rivolte verso l'orizzonte. Uno scenario di straordinaria bellezza, soprattutto al mattino, quando la luce accarezza le acque e il tempo sembra fermarsi. Bari è crocevia di storie e di civiltà. Nel cuore della parte vecchia, il castello normanno svevo domina il paesaggio urbano, quasi come un antico custode posto a difesa della città. Edificato dai normanni, distrutto e poi ricostruito per volontà di Federico II nel XVI secolo, fu rafforzato con una possente cinta bastionata, diventando simbolo della forza della città. Bari è cultura e arte, come testimonia il Petruzzelli, il quarto teatro più grande d'Italia. Autentico gioiello architettonico e prestigioso tempio dello spettacolo, è il luogo dove le note prendono vita e le emozioni del palcoscenico continuano a parlare al presente. Bari è anche il luogo dove Oriente e Occidente si incontrano, come narra la Basilica di San Nicola, dedicata al santo patrono della città. Edificata nel 1089 per custodire le reliquie del santo giunte dall'Asia Minore, è uno dei capolavori del romanico pugliese. La sua severa facciata in pietra chiara, scandita da due possenti torri, annuncia la grandezza del tempio. Oltre il portale finemente scolpito, la luce delle navate e l'armonia degli spazi accompagnano il pellegrino lì dove la fede ha saputo unire popoli, culture e tradizioni. Il racconto di Bari prosegue nel cuore della città antica. Tra i suoi vicoli, la suggestiva piazza mercantile, da sempre fulcro della vita commerciale e civile, e la suntuosità dei suoi palazzi storici, che ne conservano il fascino e la memoria. Ed è proprio nel cuore della Bari antica che si svela il volto più spirituale della città, la cattedrale, che oggi ospita la celebrazione della Santa Messa. Edificata nell'XI secolo, rappresenta uno dei massimi capolavori dell'architettura romanica dell'Italia meridionale. Impreziosita da raffinati portali in pietra e dal grande rosone, custodisce secoli di fede, di storia e di arte. La liturgia di questa domenica ci presenta il brano evangelico della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Di fronte alla folla accorsa per sentire Gesù, gli apostoli si accorgono di avere soltanto 5 pani e 2 pesci e non sanno cosa fare. Ma il Signore, dopo aver fatto sedere la moltitudine di gente che lo seguiva, fa condividere quel poco pane che passando di mano in mano diventa sufficiente. E tutti mangiarono a sazietà, nessuno escluso, pura grazia, miracolo della grandezza della condivisione. Celebrare l'Eucaristia per un cristiano vuol dire proprio questo: dare, saziare, insegnare, guarire, accogliere, accettare di mettere in comune quello che si ha. Non è credibile se rimane un rito, il ricordo di un fatto successo 2000 anni fa. Come è scritto sulla porta di una chiesetta di montagna. Qui si entra per amare Dio e di qui si esce per amare il prossimo.

presiede l'Eucaristia Monsignor Claudio Giulio Dori, assistente generale dell'Azione Cattolica. Celebrano con lui Monsignor Giuseppe Satriano, arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Gergi Meta, vescovo di Rechen, Albania, e altri sacerdoti. Il servizio liturgico è prestato dai seminaristi della diocesi, guidati da Don Michele Martinelli. I canti sono eseguiti dai cori Michael e Pace, diretti dal maestro Francesca Caputi. All'organo il maestro Marco

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia qui a Bari con la presenza dell'Azione Cattolica riunita con le presidenze diocesane e le delegazioni regionali. Siamo grati all'Arcivescovo di Bari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Satriano, che ci accoglie e ci ospita in questa bellissima cattedrale. C'è con noi anche Sua Eccellenza Monsignor Gergi Meta, che è il presidente della Conferenza Episcopale d'Albania, che ha condiviso l'esperienza di queste quattro giornate di intenso lavoro e di riflessione sugli orizzonti mediterranei, la cultura dell'incontro e della fraternità. Per essere degni di celebrare questa Eucaristia, riconosciamo i nostri peccati, invochiamo la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Mostra la tua continua benevolenza, o Padre, e assisti il tuo popolo che ti riconosce creatore e guida. Rinnova l'opera della tua creazione e custodisci ciò che hai rinnovato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Parola di Dio.
1: Amen.

Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.

Gli occhi di tutti a te sono rivolti in attesa, e tu dai loro il cibo a tempo opportuno. Tu apri la tua mano e sazi il desiderio di ogni vivente.

giusto è il Signore in tutte le sue vie, è buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori, grazie a colui che ci ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né presente, né avvenire, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Parola di Dio.
1: Amen.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là, su una barca, e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto e ormai è tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Parola del Signore.
1: Gloria.

testi che abbiamo ascoltato nella liturgia della parola ci offrono uno straordinario inno alla gratuità e al dono. Quali espressioni peculiari dell'amore di Dio. Pensando alle logiche che regolano le nostre realtà umane, verrebbe da dire che tra l'economia di Dio e quella degli uomini non esiste alcun nesso. Ma sappiamo che non è così. Papa Leone XIV, nella recente enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa Magnifica Humanitas, ha ricordato invece quanto sia necessario cercare e vivere il legame tra la logica del dono gratuito, ossia la carità, e le scelte concrete nella vita di ogni persona, delle comunità e dei popoli. Ci ricorda, e cito, che occorre giudicare ogni modello di sviluppo sulla sua capacità di essere inclusivo e sostenibile, di ricomporre il rapporto tra economia e politica attorno al bene comune e di riconoscere alla carità un ruolo critico e generativo nella vita pubblica. Un simile scenario ci suggerisce due atteggiamenti. Da una parte sentiamo di dover esprimere un'immensa gratitudine per tutto quello che ogni giorno riceviamo dalle mani di Dio, che continua a dirci: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Nonostante i drammi che anche oggi affliggono l'umanità, il Signore non manca di farci avere ogni giorno i segni della sua bontà, attraverso i doni della creazione e l'impegno generoso di tante persone e istituzioni. Dall'altra, sentiamo tutta la responsabilità di fronte alle parole che Gesù rivolge agli apostoli: voi stessi date loro da mangiare. In risposta alla constatazione che non c'era cibo sufficiente per sfamare tutta la gente venuta ad ascoltarlo. Il gesto miracoloso compiuto da Gesù impegna tutti i cristiani ad essere testimoni della forza e della bellezza che deriva dalla logica della condivisione. Siamo in terra di Puglia. Non possiamo non ricordare quello che amava dire Don Tonino Bello, e cito: quella fu una divisione, non fu una moltiplicazione. Prese 5 pani e li divise. Significa che il pane va diviso, non moltiplicato. Il problema grosso oggi dell'umanità è la divisione, non la moltiplicazione. Dividere le ricchezze in modo che ci siano per tutti i coperti sulla tavola. Senza questo dinamismo della condivisione solidale, la vita umana si appiattirebbe, sarebbe risucchiata in un'arida esistenza regolata solo da calcoli e interessi che riducono tutte le cose a puro valore economico e modello che purtroppo sembra prevalere anche ai nostri giorni. Ma come non vedere che gli aspetti più belli della vita, quelli che danno senso e rivelano verità e dignità dell'esperienza umana, sono tutti sotto il segno della gratuità? Promettersi amore per tutta la vita, generare ed educare una nuova creatura, prendersi cura delle persone care e dei più fragili, sono le esperienze fondamentali che rivelano la bellezza dell'esistenza umana. Gesù riassume tutto questo in una frase emblema del mandato missionario: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. È questo il sentire profondo che guida e anima anche l'esperienza di questi giorni vissuta dall'Azione Cattolica Italiana, che si è riunita a Bari con le presidenze diocesane e le delegazioni regionali. 4 giorni di convegno sul tema Orizzonti Mediterranei, abitare la fraternità per una cultura del dialogo,
oltre 700 responsabili, si sono ritrovati per confrontarsi sulle sfide del nostro tempo. Abbiamo ripensato le migrazioni come risorse e opportunità, non come problema e pericolo. Abbiamo ridisegnato percorsi di pace a partire dalla cultura della fraternità per contrastare le spinte al conflitto e al riarmo determinate dalla dilagante cultura della potenza denunciata da Papa Leone nella Magnifica Humanitas. Abbiamo rilanciato la convivialità delle differenze come strada maestra per superare pregiudizi e divisioni. Portiamo una grande gioia nel cuore e sentiamo particolarmente vere le parole rivolte all'Azione Cattolica dall'indimenticabile assistente generale Monsignor Mansueto Bianchi, pronunciate pochi giorni prima di morire 10 anni fa. Diceva: siete una chiesa bellissima. E ricordiamo con gratitudine, affidandolo all'abbraccio del Padre Celeste, anche l'assistente generale Monsignor Agostino Superbo, che questa notte ha terminato la sua vita terrena. Nei lavori di questi giorni è stato davvero grande il nutrimento ricevuto e possiamo dire che tutti hanno mangiato a sazietà il pane della fraternità e gustato la bellezza dell'amore gratuito. Così come sentiamo di poter portare via con noi, con grande e sincero spirito sinodale, ceste piene di rinnovato impegno a servizio di tutti, dell'Azione Cattolica, della Chiesa e della società. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nel Spirito Santo, Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo, il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Dio è Padre provvidente. Nel suo amore ascolta il grido dell'umanità ferita e accompagna e sostiene sempre i suoi figli. Preghiamo, animati da questa fiducia, e diciamo:
1: ascolta il tuo popolo, Signore.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Benedici Papa Leone e tutta la tua Chiesa. Concedi loro la grazia di essere per ogni uomo segno luminoso dei beni eterni da te promessi. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i popoli del Mediterraneo, perché le differenti culture, storie e tradizioni siano occasione di reciproca conoscenza e arricchimento. Le ferite causate dalle guerre possano lasciare spazio alla riconciliazione e alla convivenza pacifica. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per l'azione cattolica, perché fedele al Vangelo dell'accoglienza e della fraternità, sappia essere presenza viva nella società, promuovendo il dialogo, sostenendo i più fragili e annunciando la pace, dono di Dio e responsabilità per i popoli. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i vescovi Agostino Superbo e Mansueto Bianchi, che hanno camminato con l'azione cattolica nella luce della fede, e per tutti gli assistenti e associati che sono entrati nel giorno del riposo, possano contemplare con gioia le meraviglie operate nella vita, mentre attendono con Cristo l'alba radiosa della resurrezione. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, il Signore sostenga quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Doni conforto e speranza a chi è nella prova. Faccia sentire la sua presenza a quanti sperimentano la solitudine. Preghiamo.
0: Ascolta il tuo popolo, Signore. O Padre, tu vuoi che ci amiamo come tu ci ami. Purifica il nostro cuore dall'egoismo e dalle tenebre del male, perché possiamo vivere nella comunione e nell'amore. Per Cristo nostro Signore.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta, soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti, ci ha aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del regno dei cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Leone. Il mio fratello Vescovo Claudio, che presiede questa Eucaristia, me indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammetti alla luce del tuo volto di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la beata

0: Signore ci ha donato il suo spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria da sempre. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace. Pace sia con voi.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
1: Non abbiamo che 5 pani e 2 pesci. È con questa consapevolezza che i discepoli cercano di congedare la folla affamata, assetata, stanca, che correva dal Maestro oltre i confini delle proprie realtà. Ma Gesù risponde: voi stessi date loro da mangiare. E qui la differenza tra l'uomo e Dio. Noi cerchiamo subito di lavarci le mani. Dio ci invita invece alla condivisione. C'è un proverbio che dice: se ciascuno aiutasse gli altri, ognuno sarebbe aiutato. Anche noi dunque possiamo e dobbiamo contribuire con il nostro poco a saziare la grande fame che vediamo intorno a noi. Fame di pane, di dignità, di amore, di accoglienza, di ascolto. Scrive lo scrittore Jorge Luis Borges: non posso darti soluzioni per tutti i problemi della vita. Non ho risposte per tutti i tuoi dubbi o timori. Posso però ascoltarti e condividerli con te. Non posso cambiare né il tuo presente né il tuo futuro. Però quando serve, sarò vicino a te. Non posso cancellare la tua sofferenza. Posso però piangere con te. Non sono gran cosa. Però sono tutto quello che posso essere. Anche noi siamo poca cosa, abbiamo poco e possiamo dare poco, ma dall'Eucaristia che celebriamo possiamo imparare a condividere quello che siamo e abbiamo per moltiplicare amore e gioia intorno a noi.

Preghiamo. Accompagna con la tua continua protezione, o Signore, i tuoi fedeli che nutri con il pane del cielo e rendi degni della salvezza eterna coloro che non privi del tuo aiuto. Per Cristo nostro Signore.

0: Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
2: Vedendo la folla che segue Gesù, gli apostoli si domandano: dove troveremo tutto il pane? La risposta l'abbiamo nel Salmo 144. Apri la tua mano, Signore, e sazia ogni vivente. La salvezza è un dono, viene da Dio e non dall'uomo. Ma Dio vuole che noi condividiamo con gli altri quello che abbiamo. In un tempo dominato dall'egoismo, dal possesso sfacciato e ostentato, riscopriamo la gioia del dare, la libertà del gratuito, la generosità dell'amore. Diceva Lattanzio, uno scrittore cristiano dei primi secoli, Dio ci diede la terra in comunione perché gli uomini vivessero in comunità. E Sant'Ambrogio ricordava, la terra è di tutti, non solo dei ricchi. Quando tu dai al povero, gli restituisci il suo. L'Eucaristia che abbiamo celebrato ci insegni la condivisione generosa e l'amore gratuito.

qui il nostro collegamento da Bari. Vi salutano Orazio Coclite che vi ha parlato, il regista e responsabile del programma Gianni Epifani, l'aiuto regia Simone Chiappetta.

0: Torniamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo appena ascoltato, è appena terminata la Santa Messa quest'oggi in diretta dalla Cattedrale di Bari. Tra poco dunque all'appuntamento con la preghiera dell'Angelus, tra 10 minuti circa alle ore 12 ci collegheremo con Piazza San Pietro per ascoltare le parole di Papa Leone XIV. Ci ha raggiunto in studio Don Michele Gianola. Buongiorno, buona domenica Don Michele.
1: Buona domenica a tutti.
0: Direttore dell'Ufficio Vocazioni CEI, consultore del Dicastero per il Clero. Quest'oggi, lo dicevamo anche in apertura, Don Michele, un Vangelo, un passo del Vangelo che ha raccontato l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ascolteremo anche la catechesi di Papa Leone, insomma, su questo passo. Però ecco, uno dei passi più celebri, se insomma possiamo definirlo così, del Vangelo.
1: Sì, uno dei passi più celebri del Vangelo, tra quelli più conosciuti, più noti, forse quello che dimentichiamo raccontandolo spesse volte, è il momento in cui Gesù si trova, è appena stato ucciso malamente Giovanni il Battista, no? Con quel racconto assai drammatico, l'amico, il precursore di Gesù. Così Gesù appunto si ritira in questo luogo in disparte con questo dolore nel cuore, e credo che la moltiplicazione del pane vada un po' in questa direzione. Quando scende dalla barca, no? Con questo vissuto, Gesù sente compassione della folla e lascia da parte tutto, sembra lasciare da parte insomma tutto questo, questa storia, no? Per raccogliere quello che di bene c'è. Io credo che questo abbia molto a che fare anche con un insegnamento molto grande per la nostra vita, no? Partire da quello che c'è per lottare anche contro il male che incontriamo nella vita, senza rimanerci sopra, ma combattendolo con il bene possibile, vorrei dire.
0: La compassione di Gesù, Don Michele, ecco, in questo caso Gesù che non si prende cura soltanto della vita, ecco, spirituale delle persone, ma anche dei loro bisogni concreti.
1: Sì, la vita spirituale, la vita di Gesù, i gesti che fa vanno, tengono insieme tutto l'umano, no? Questo credo che sia molto sempre bello da considerare. La vita spirituale è all'interno della vita, della realtà concreta. Il bisogno di cibo in questo caso è un bisogno, diciamo appunto, del corpo, ma diventa occasione, no, per rimandare poi a quell'altro cibo che è la parola, no? E c'è sempre questa, direi, con doppia dinamica o complessità che fa parte dell'annuncio della fede. Non è soltanto, diciamo, una filantropia, potremmo dire, ma l'annuncio che colui che sazia è il pane vivo disceso dal cielo, che è Gesù.
0: E poi i gesti che vengono descritti, insomma, il prendere il pane, benedirlo, spezzarlo, ecco, dei gesti che richiamano poi quelli dell'ultima cena, quelli dell'Eucaristia, insomma.
1: Eh sì, oggi è domenica e noi celebriamo l'Eucaristia, ci sentiamo convocati ogni domenica, senza giorno senza il quale, no? Non possiamo vivere, insomma, è il momento in cui la comunità si ritrova, spezza il pane, ascolta la parola, tesse legami, riscopre il battesimo, chiede perdono, no? Ed è spinta appunto al termine dell'Eucaristia verso la missione, no? Questo è l'invito, che quello che celebriamo attorno all'altare, la chiesa che costruiamo, sia spinta ad andare ad annunciare il Vangelo con le parole, le opere, no? Insomma, a vivere quello che abbiamo sperimentato.
0: Lo dicevi prima, Don Michele, un episodio che arriva subito dopo la morte di Giovanni Battista, ma c'è un legame, ecco, tra questi due eventi?
1: Penso questo, pensavo proprio questo, che cosa potesse abitare il cuore di Gesù, no? Questo testo di Giovanni del martirio di Giovanni il Battista, che è veramente, direi, un condensato del peggiore nefandezze del cuore dell'uomo, l'annuncio che viene portato a Gesù, no, della morte, del martirio di Giovanni il Battista, e Gesù che si ritira a pregare. Credo, è chiaro che il testo non lo dice, però nella sua relazione con il Padre sicuramente questo dolore c'è stato, no? anche il pensiero, immagino, no? Di così, forse anche di rabbia, io mi immagino, voglio dire, patita, no? questa notizia da parte di Gesù. E, eppure nel suo cuore, quando vede la folla, no? Si sente la compassione, sente compassione, no? Si sente spinto fuori anche dal suo dolore, io vorrei quasi dire, per prendersi cura. Questo mi sembra assai forte come annuncio anche per noi.
0: Tra pochi minuti la preghiera dell'Angelus da Piazza San Pietro, ma intanto continuano anche ad arrivare i vostri messaggi al 335-12-437-22. Ne leggo uno in particolare in questo momento, che ci ricorda la perdonanza di San Francesco, la solennità del perdono di Assisi. Ricordiamo, dal 29 luglio al 3 agosto si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi, un evento che si configura come il cuore dell'anno giubilare francescano voluto da Papa Leone XIV e apertosi lo scorso 10 gennaio in occasione dell'ottavo centenario del transito di San Francesco. Un'ascoltatrice fa riferimento proprio a questo: nel giorno della perdonanza di San Francesco vorrei che il mondo perdonasse se stesso per le guerre, gli inquinamenti e il suo modo di vivere senza rispetto. San Francesco rappresenta un'icona di pace, umiltà, amore per tutte le creature, amore per l'uomo nella sua interezza. E non per ultimo impariamo anche a perdonare noi stessi quando la vita ci percuote. Ecco, questo è un messaggio di una nostra ascoltatrice, che fa leva proprio sul concetto del perdono. Il mondo dovrebbe imparare a perdonare, insomma, se stesso.
1: Eh sì, sai che il perdono viene dal fatto di riconoscere il male compiuto, no? Chiedere perdono significa avere consapevolezza, no? Di aver commesso un peccato, diciamo, aver compiuto del male. Questa presa di consapevolezza è quella che ci spinge, no? A riconoscere che la via da percorrere è forse un'altra, insomma. E penso che, così, pensando appunto anche questo giorno del perdono d'Assisi, lo sguardo per intuire qual è il senso, qual è la direzione, è sempre quello rivolto verso l'alto, no? Cioè il desiderio che tutti gli uomini, tutta la storia giunga al suo compimento nel paradiso, no? Nella Gerusalemme celeste. Non è soltanto un desiderio, ma è un orizzonte, una come dire, un senso, appunto, una direzione. Da che parte vogliamo camminare?
0: Ci arrivano le immagini del Palazzo Apostolico da Piazza San Pietro. Entriamo anche un po' in piazza, ascoltiamo un po' le sensazioni che arrivano dalla piazza. Laudetur Jesus Christus, di nuovo un saluto da Gianmarco Murroni, un saluto agli ascoltatori della Radio Vaticana, da questo momento anche alle emittenti collegate: Radio Luce Italia San Benedetto del Tronto, in Blu Radio, Radio Toscana, MEP Radio FM Lazio Umbria, Radio Colbe Schio e Radio Condivisione Palermo. Un saluto anche a chi ci sta seguendo sulla pagina Facebook, sul canale YouTube di Vatican News, nonché sul portale di Vatican News. Tra pochi minuti ascolteremo le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi, domenica 2 agosto. Insieme a me in studio Don Michele Gianola, di nuovo un buongiorno, una buona domenica. Don
1: Michele. Buongiorno e buona domenica a tutti.
0: Commentavamo proprio questa giornata, questa domenica, la 18ª domenica del tempo ordinario, il cui Vangelo quest'oggi è dedicato all'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Tra poco ascolteremo proprio le parole, la catechesi di Papa Leone. Vediamo anche le immagini che ci arrivano proprio dalla piazza, di nuovo gremita, è il primo Angelus dopo il periodo, ecco, trascorso nel mese di luglio a Castel Gandolfo, trascorso da Papa Leone a Castel Gandolfo. Oggi si ritorna nelle mura vaticane, quindi una piazza San Pietro che di nuovo si ripopola in questa domenica, in questo orario alle 12, in attesa proprio di ascoltare Papa Leone XIV. Un messaggio, quello del Vangelo di oggi, lo dicevamo, Don Michele, che ha tanti significati, dalla compassione di Gesù, ma anche la fiducia, ecco, fiducia in Dio, la condivisione dei beni.
1: sì, intercetta quel desiderio di sazietà, no? Che parte dal corpo, diciamo, che però è più profondo, no? È il desiderio della sazietà del cuore, che cosa sazia realmente la vita. Anche la prima lettura di questa domenica ci ha richiamato quel profeta, no? Perché spendete denaro per quello che non sazia, no? E per che cosa appunto spendiamo le nostre energie, no? Che cosa realmente vale la pena, insomma, che cosa c'è di buono, di fecondo da costruire, che cosa appunto risponde ai desideri più profondi, no? Quelli più veri del cuore dell'uomo.
0: Una domenica soleggiata, d'altronde ne stiamo vivendo tante questo periodo, quest'estate, però lo diciamo spesso quando ci sono momenti, ecco, del genere, soprattutto dalla piazza, i fedeli, i pellegrini, le tante persone non si fanno scoraggiare, ecco, da questo nei mesi estivi, per quanto riguarda magari il caldo, nei mesi invernali, a volte magari giornate un po' uggiose. Però ecco, c'è tanta attesa proprio per ascoltare le parole di Papa Leone, che tra poco si affaccerà proprio dalla finestra del Palazzo Apostolico. Le immagini, ecco, sono lì, sono su quella finestra. Ed ecco, sentiamo proprio i fedeli che lo accolgono. Allora, linea alla piazza.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù. Sono gesti che manifestano la sua speciale dedizione per noi, cioè la salvezza che egli porta nel mondo. Il Signore viene ricordato come colui che dà senso alla vita, liberandola dal male e dal peccato. Mentre dà la vista ai ciechi e ai sordi l'udito, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino. Perciò il Vangelo di quest'oggi testimonia che Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, ma dà gusto ai nostri sensi. Al sordo che torna a sentire, il Signore rivolge la buona novella da ascoltare. Al cieco che torna a vedere, mostra la splendida opera della redenzione che si compie per lui. Allo stesso modo, Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. L'episodio della moltiplicazione dei pani significa che l'incontro col Signore è un'esperienza nutriente. Nel deserto, cioè nel luogo del nostro bisogno, Cristo è pane di vita. Con Lui l'essenziale è sovrabbondante. Tutti mangiarono a sazietà e ne avanzarono 12 ceste piene. Questo numero evidenzia che il dono del Signore è universale e che la sua provvidenza per noi non viene mai meno. Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. E così, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Nel deserto della guerra e dell'arroganza, guardiamo con quanta benevolenza il Signore alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai suoi discepoli perché li distribuissero alla folla. In questo miracolo della carità riconosciamo le azioni tipiche di Gesù, che trovano nell'ultima cena il loro culmine. Allora, infatti, il Figlio di Dio ci consegna la sua stessa vita come nostro fratello in umanità. Mentre gustiamo la grazia dell'Eucaristia, impegniamoci a testimoniare la sua bellezza nei nostri gesti quotidiani, a cominciare dalla benedizione della tavola.

Cari fratelli e sorelle, sigo con preocupación l'armante situazione in Ceuta, pidiendo a Dios por medio de la intercesión de nuestro Señor de África que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia. Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi, bambini, anziani, malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. In questi giorni ricorre il perdono di Assisi. San Francesco ottenne questa indulgenza da Papa Onorio III nel 1216, ispirato, mentre era in preghiera alla Porziuncola, da una visione di Gesù e di Maria, circondati dagli angeli. Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi, che proprio alla Porziuncola morì il 3 ottobre 1226. E saluto tutti voi, romani e pellegrini, provenienti da vari paesi. In particolare i giovanissimi delle parrocchie di Sacco Longo e Cre-

La Padova. I giovani della parrocchia di San Giovanni Bosco in Altamura. E i ragazzi della collaborazione pastorale di Castelfranco Veneto. Accompagnati dai loro sacerdoti e animatori. A tutti auguro una buona domenica.

comunque queste le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di quest'oggi. Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, ha detto il Papa, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto invece sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. E poi l'invito anche in questo mese, in questi mesi estivi di vacanza. Il Papa ha detto che anche in compagnia di Gesù le vacanze possono diventare tempo di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. E poi il pensiero rivolto a ciò che sta accadendo nel mondo, in spagnolo, la preoccupazione espressa da Papa Leone per l'allarmante situazione a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, la vicenda che ha riguardato migliaia, decine di migliaia di migranti, tanti hanno perso la vita proprio in mare verso Ceuta. Ecco la preghiera del Papa, l'appello del Papa affinché si trovino, ecco, delle soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia. E poi la preghiera, sempre l'appello per la pace, affinché nel mondo cessino le guerre, si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Il ricordo, soprattutto anche qui, ha sottolineato come le vittime delle ostilità siano soprattutto i più deboli, gli indifesi, i bambini, gli anziani, i malati. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione. Queste le parole di Papa Leone, che ha ricordato anche, insomma, queste giornate dedicate al perdono di Assisi, il riferimento per l'appunto alla perdonanza di San Francesco. Noi chiudiamo questo spazio in diretta dedicato all'Angelus, alla preghiera dell'Angelus, salutando le emittenti collegate, salutando coloro che ci hanno seguito sulla pagina Facebook di Vatican News, sull'account YouTube e sul portale di Vatican News, ma torniamo tra pochissimo anche in radio. Laudetur Jesus Christus.

0: Torniamo in diretta dallo studio 9 della Radio Vaticana. Abbiamo ascoltato le parole di Papa Leone XIV nella preghiera dell'Angelus di questa domenica 2 agosto, gli appelli post Angelus rivolti proprio alle persone in difficoltà, alla guerra, il riferimento anche alle vicende, l'emergenza a Ceuta. Insieme a me in studio Don Michele Gianola. Don Michele, ecco, delle parole, riprendendo un po' quella che è stata la catechesi di Papa Leone, che è partito appunto dal Vangelo di quest'oggi, l'episodio, il Vangelo di Matteo, l'episodio della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Ecco, Papa Leone ha sottolineato un po' la praticità, ecco, di questi gesti, nel senso, mentre dalla vista ai ciechi, ai sordi l'udito, ha detto Papa Leone, Cristo non compie soltanto azioni portentose, ma annuncia a tutti che il regno di Dio è vicino.
1: Sì, vedi, poi anche tutto quanto abbiamo ascoltato dopo, no? Ci ha fatto aggiungere a quella lettura che spesse volte abbiamo di questa pagina del Vangelo riguardo alla nostra fame e sete personale, questo orizzonte, direi, comunionale, comunitario, cioè sentirsi appartenenti alla stessa umanità, no? Per cui chi ha sete, no? Per cui noi ci guardiamo gli uni gli altri non come estranei, no? Non come persone appunto disinteressate gli uni degli altri, ma questo sguardo di Papa Leone ci spinge a sentirci parte di questa unica umanità, no? Che ha fame, ha sete, è cieca, ha difficoltà, fa fatica, soffre, no? Cerca la vita. Per questo che il nostro agire, allora il nostro sentirci parte, ci può spingere alla stessa compassione di Gesù, cioè sentire che noi stessi, no, abbiamo fame, perché è parte della stessa umanità. E guardare i gesti di Gesù non ce lo fa prendere soltanto, diciamo, come esempio, no, del modo di agire, ma ci ricorda che noi siamo partecipi del suo stesso ministero. Lui ci ha voluto chiamare, diciamo, a compiere la sua stessa opera, che ha queste caratteristiche, questi gesti, queste azioni, queste parole.
0: Gesù non si limita a dare i sensi a chi ne manca, da gusto ai nostri sensi, come spiegavi Don Michele, ecco, al sordo che torna a sentire, al cieco che torna a vedere. Allo stesso modo Gesù dona a chi ha fame il cibo da mangiare. Ecco, questo incontro con il Signore, Papa Leone lo definisce un'esperienza nutriente, insomma, che un significato che va al di là, se vogliamo, del termine nutriente in sé.
1: L'incontro con il Signore, sì, è sempre nutriente, perché mette a contatto con intanto con la parola, con l'Eucarestia, col cibo, no? Entrare in relazione con Lui è stare in compagnia di una persona dalla quale sempre si possono ascoltare parole buone, vorrei dire, non soltanto parole necessariamente consolanti, no? Ma delle parole che hanno la capacità di far crescere, no? Per questo che è nutriente. Tutti noi abbiamo avuto l'esperienza di parlare con qualcuno le cui parole portano un peso, no? Portano un peso di senso, di significato, vorrei dire, anche quando siamo stati magari corretti, no? In qualche nostro comportamento non buono per la nostra vita, insomma, però stare con Gesù, frequentarlo, ha questa forza, dà questo nutrimento, non per niente in maniera, come dire, vorrei quasi dire sensazionale, ma ha il gusto della quotidianità. Mi è piaciuto questo accenno alla benedizione della tavola, no? Che Papa Leone ha fatto alla fine dell'Angelus, perché ci mette in quella disposizione di riconoscere una presenza feriale, quotidiana di Nostro Signore.
0: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, però, ha detto Papa Leone, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, dice il Papa, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia, per cui da una parte il nutrimento, dall'altra parte l'attenzione, insomma, non cadere in questi ingordigia.
1: Sì, ma perché in questo caso potremmo dire il vizio della gola, se vogliamo, no? Che ci spinge a questa ingordigia, non ti fa riconoscere realmente la preziosità del nutrimento, del cibo, delle cose, diciamo, di cui ti puoi servire nella vita. E se ci pensiamo, sia l'accumulo che lo scarto non riconoscono la preziosità del dono che riceviamo. Lo spreco del cibo, per esempio, no? Non ti fa riconoscere l'importanza del pane, del cibo che abbiamo tra le mani, ma allo stesso tempo anche l'accumulo esagerato di cose ne fa perdere la preziosità, rimanda, diciamo, soltanto a un bisogno rivolto a noi stessi. Per cui credo che se impariamo a guardare, no, con questi sensi nuovi che la parola che Gesù ci dona, ci permette di riconoscere l'importanza, la preziosità, appunto, di ogni realtà che abbiamo di fronte. E il cibo, le persone, il tempo, lo spazio, tutta la realtà, diciamo, è preziosa nella sua giusta misura.
0: E poi anche il Papa ha ricordato, insomma, che in questo miracolo della carità riconosciamo, ha detto, le azioni tipiche di Gesù che trovano nell'ultima cena il loro culmine.
1: Eh sì, perché l'ultima cena è proprio il culmine, no? Li amò sino alla fine, sino al punto più alto, potremmo anche leggere, no? Questo testo del Vangelo di Giovanni, che è il dono di sé, no? La pienezza della carità, se vogliamo, di Gesù, no? Che spinge fino al dono della sua vita, no? Del suo sangue, dello spirito anche sulla croce. E questo penso che intanto ci fa sentire avvolti dentro questo amore, no? C'è, dell'amore c'è una fonte, della carità c'è una fonte, che è la vita di Gesù, che lui stesso appunto ha versato, no? Che viene dal Padre, passa attraverso il Figlio, per mezzo dello Spirito raggiunge ciascuno di noi. Credo che sentirsi immersi, diciamo, no, in questa fluire, no, dell'amore di Dio è un ristoro, devo dire, molto utile anche per questo tempo di per questo tempo di vacanza.
0: È,
1: no?
0: Proprio così. D'altronde, la benedizione della tavola a cui facevi riferimento, Don Michele, insomma, le parole di Papa Leone, quella quotidianità quando condividiamo il pane in famiglia e tra amici. Il Papa ha sottolineato proprio questo: in compagnia di Gesù anche le vacanze possono diventare tempo di fraternità, di fraterna serenità, coinvolgendo chi accanto a noi è nel bisogno. È anche l'immagine delle mani tese di colore che, appunto, davanti all'opulenza delle cose che marciscono, facendo riferimento sempre un po' a quell'ingordigia che ha citato Papa Leone, davanti a questa opulenza stanno le mani tese di chi non ha mensa, le case bruciate di chi non ha pace. Quindi, ecco, forse a volte dovremmo renderci conto della nostra quotidianità, cioè quei momenti che anche in vacanza ci consentono una fraterna serenità. Forse a volte, insomma, li sottovalutiamo un po', Don Michele.
1: Sì, guarda, mi torna al pensiero oggi, appunto, questo perdono di Assisi, no? Ma che cosa ci rimane della vita, no? Dell'opulenza non rimarrà nulla, delle mani tese invece ci sarà la possibilità, una volta compiuto, diciamo, un gesto di fraternità, di carità, no? Quello rimane per la vita eterna. La divisione che c'è tra noi non è per la vita eterna. La carità, invece, la fraternità, la vicinanza, il perdono reciproco, nella misura, diciamo, del possibile, anche chiedendo al Signore qualche volta l'impossibile, no? Sono tutte cose che, per le quali veramente vale la pena vivere. Ma basta pensarci un attimo, fermarsi un attimo, domandarsi per che cosa realmente vale la pena vivere, spendere la nostra esistenza, per scoprire che la vita di Gesù in fondo è proprio quello per cui noi ci accorgiamo che vale realmente la pena. Contemplare i gesti di Gesù è riconoscere che quello è veramente quello, la sete del cuore dell'uomo. E a quel punto, una volta che si è riconosciuto, siamo più spinti, no, a lavorare per quello che vale la pena piuttosto che per il resto.
0: E poi, in chiusura, dopo la preghiera dell'Angelus, gli appelli per le questioni, le vicende, ecco, che riguardano il mondo, le vicende internazionali, innanzitutto il pensiero espresso in spagnolo per la situazione allarmante, ha detto il Papa a Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, le vicende, insomma, di questi giorni, le decine di migliaia di migranti che a nuoto sono arrivati a Ceuta, tanti hanno perso la vita. Ecco, il Papa ha invocato l'intercessione di Nostra Signora d'Africa affinché si trovino delle soluzioni di pace, di stabilità, di giustizia. Ecco, qua si passa, entriamo in un terreno che diventa anche quello, insomma, della responsabilità sociale, civile, insomma, di coloro che prendono anche le decisioni. Ma ci troviamo di fronte un'ennesima tragedia in mare. Il Papa, insomma, è stato anche a Lampedusa, anche qui il pensiero rivolto ai migranti, e questa vicenda ricorda un po' anche proprio le sue parole in quell'occasione.
1: Sì, forse noi, tanti dei radioascoltatori, magari pensano che non possono fare nulla, no, per risolvere queste questioni, che sono forse per molti troppo grandi, no? La cosa a cui richiama Papa Leone, e la dobbiamo credere, non credere per davvero, è che la preghiera, no, può cambiare il cuore dell'uomo. E quindi pregare per la pace, no? Pregare perché si interrompano le guerre, perché il futuro possa diventare migliore, mette noi in prima fila, diciamo, come protagonisti, vorrei dire, no? Perché è faticoso continuare a pregare vedendo che le guerre non si risolvono, ma è proprio dentro questa fatica costante di una goccia che cava la pietra che mi sembra oggi Papa abbia voluto coinvolgere tutti, no? Tutti gli ascoltatori, tutti coloro che hanno ascoltato le parole di Papa Leone sono stati coinvolti, no? Smettere di pregare per la pace e portare appunto questo desiderio che è nel cuore di Papa Leone, nel cuore certamente anche di Dio.
0: Grazie Don Michele Gianola, direttore ufficio vocazioni CEI e consultore di Castero per il Clero. Grazie di essere stato con noi quest'oggi. Grazie Don Michele.
1: Grazie a voi.
0: Grazie dall'altra parte del vetro a Bruno Orti, grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questa domenica. Rimanete con noi perché i programmi della Radio Vaticana continuano. Un saluto da Gianmarco Murroni.

0: santi della porta accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Pena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale visitiamo le diocesi per dare voce dei santi dei propri territori. E talvolta ci soffermiamo in alcuni santuari per focalizzare la nostra attenzione. E oggi il nostro viaggio ci porta in diocesi di Ferrara Comacchio per l'abbazia di Pompose. Abbiamo con noi Emanuele Maria Pirani, diacono permanente, che cerca, con lui cercheremo di conoscere questo splendido monumento. Emanuele, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti quanti.
1: Emanuele, Pomposa vive un anniversario importante quest'anno. Vuoi introdurci e aiutarci a comprendere, soprattutto per i nostri radioascoltatori?
2: Certo, sì, in effetti l'abbazia di Pomposa, questo luogo stupendo di arte, cultura e fede, che è situato proprio sul delta del Po, nella nostra diocesi di Ferrara Comacchio, ha una storia più che millenaria. Noi quest'anno, in modo particolare il 7 di maggio, proprio da una pietra che si trova all'interno della navata centrale della basilica dell'abbazia di Pomposa, sappiamo che proprio il 7 maggio del 1026 fu consacrata questa abbazia, perciò quest'anno per noi ricorre l'anno millenario.
1: Che cosa puoi dirci, almeno per conoscere e far conoscere ai nostri ascoltatori, la storia di questa abbazia?
2: La storia di questa abbazia nasce sicuramente molto prima, perché nel VI-VII secolo noi sappiamo che probabilmente vi fu il primo insediamento in quell'epoca, in epoca longobarda, fu infatti eretto, diciamo così, un primo monumento, una prima chiesa dai monaci di San Colombano, che avevano la loro sede italiana a Bobbio, nel Piacentino. Sono stati fatti anche recentemente degli scavi archeologici e sotto proprio al pavimento dell'attuale abbazia sono quindi stati ritrovati i resti di questa costruzione, che ci hanno dato poi la conferma, ecco, che l'abbazia sorge sopra una costruzione che era preesistente. Si parla dell'abbazia di Pomposa già in una lettera di Papa Giovanni VIII indirizzata a Ludovico II, re d'Italia e imperatore carolingio, nella quale si dice appunto che l'abbazia era soggetta alla Santa Sede. Siamo nell'874, la data appunto in cui compare la prima notizia scritta più antica che riguarda Pomposa. Poi nel 965-970, in questi anni in cui si colloca la nascita di San Guido, che è poi uno dei personaggi più importanti che appunto hanno transitato all'interno dell'abbazia. L'abbazia è conosciuta un po' in tutto il mondo perché la sua storia benedettina l'ha vista non solo come caposaldo di una linea, quella della regola benedettina, che poi ha influenzato un po' tutta l'Italia. I benedettini hanno costruito monasteri, hanno portato cultura, fede, musica anche. Pomposa è sicuramente un segno importante per la musica, perché qui poi visse anche Guido Monaco, che noi molti chiamano anche Guido d'Arezzo, e dove appunto sono state inventate le note musicali.
1: Quindi, e di questo Guido ne parleremo tra qualche istante nella seconda parte, e quindi sarà interessante conoscere anche questa figura.
2: Esatto. E poi l'abbazia è comunque ricca di grandiosi e stupendi affreschi, perché nel momento più importante, più ricco, ecco, anche della storia dell'abbazia, soprattutto quando aveva dei possedimenti un po' ovunque, siamo più o meno nell'undicesimo secolo, quando i suoi possedimenti raggiungono la diocesi di Comacchio, di Ravenna, di Adria, ma poi si espandono ancora di più nel XIII secolo, raggiungendo Asti, Verona, Vicenza, Treviso, insomma città addirittura lontane come Perugia, Brescia, Cremona. 75 chiese addirittura dipendono dall'abbazia di Pomposa. Ecco, tutte queste rendite fanno un po' la fortuna dell'abbazia, e in diversi secoli si può affrontare un impianto pittorico, si chiama Vitale da Bologna, si chiamano diversi pittori molto anche di moda in quel tempo del Medioevo, e si costruisce una base pittorica veramente impressionante, di scuola un po' giottesca, che rimanda proprio alle figure di Giotto della Cappella degli Scroveni, per intenderci. E infatti sulle pareti laterali dell'abbazia troviamo tre piani pittorici. Il primo in alto ci parla dell'Antico Testamento, una fascia centrale ci parla del Nuovo Testamento e addirittura una fascia più bassa che sugli archi tra le colonne ci parla di alcuni episodi dell'Apocalisse di San Giovanni. Quindi una vera Bibbia dei poveri, quella che si faceva appunto nel Medioevo per insegnare a tutti le storie del Vangelo, le storie della Bibbia e portare quindi una catechesi attraverso le immagini. Dell'abbazia oggi purtroppo non rimane molto, perché già nel 1339 vi fu una decadenza di Pomposa, segnata in primo luogo da chi abbandona i territori e da chi le sottrae queste rendite famose che le davano lustro e le davano i soldi. Per esempio a quel tempo era molto importante il sale e rendeva molto. Ecco, l'abbazia era anche proprietaria di una salina a Comacchio e quindi probabilmente questi pittori che vengono da lontano per fare delle bellissime immagini, questi affreschi, sono proprio pagati anche dalla salina di Comacchio e da quello che veniva ricavato dal sale. E questa decadenza poi non possiamo non dire che è anche conseguenza del mutare del fiume Po, che con la rotta di Ficarolo nel 1200 cambia completamente il suo corso e quindi tutta la zona attorno all'isola pomposiana diventa purtroppo una palude, e laddove anche i monaci avevano bonificato le terre, avevano coltivato, purtroppo questo cambiamento proprio del corso del fiume Po porta a un grande impoverimento delle terre. La palude porta alla malaria, la zanzara purtroppo, che sconfigge proprio piano piano questi poveri monaci che, risalendo il fiume Volano, il Volano, arrivano fino in città e poi gli estensi donano un terreno a Ferrara, dove appunto si insideranno questi monaci che con la loro barchetta partono dall'abbazia, arrivano in città e lì faranno l'abbazia di San Benedetto, lasciando piano piano, sempre progressivamente, l'abbazia che poi andrà completamente in disuso e purtroppo anche finirà male, perché crolleranno molte parti. Oggi un pellegrino, un turista che giunge all'abbazia di Pomposa trova molto poco, trova un terzo di quello che doveva essere il grande monastero, che addirittura Guido d'Arezzo in uno dei suoi scritti nomina come il monastero in Italia, cioè l'Italia settentrionale, comunque in Italia primo, cioè quindi un monastero davvero molto importante, si parla di 100 monaci benedettini nel momento dell'abate Guido a Pomposa. In questo senso, ecco, abbiamo ancora un refettorio, qualche sala, la sala del capitolo, però non rimane molto altro.
1: Rimane bello però il contesto e anche la struttura in sé, per quanto vengono a visitarlo, perché anche sì, quello che è rimasto rimane sempre qualcosa di bello, rimane proprio e mostra tutta la sua, certo, bellezza. Però tu hai un altro santo a cui introdurci.
2: Esatto, e quasi per uno scherzo del destino porta lo stesso nome, perché noi a Pomposa siamo molto attenti a non fare confusione, perché uno è Guido Musico, Guido Monaco, e l'altro è Guido che poi noi definiamo abate, perché appunto fu il capo dei monaci di questo cenobio. E Guido, che nasce più o meno nel 965-970, probabilmente in una zona non lontano da Ravenna, è un personaggio che a cui si lega, diciamo, il momento proprio più importante dell'abbazia di Pomposa. Sotto l'abate Guido l'abbazia proprio scopre il suo più massimo splendore, proprio perché Guido sapeva destreggiarsi molto benissimo tra quello che era l'imperatore, il mondo dell'imperatore, quindi tutto quello che riguardava sia la politica che il mondo del papato, e quindi i suoi rapporti con Roma e le chiese che poi stavano vicine, perché spesso l'abbazia di Pomposa si è trovata sul binario a volte di Ravenna, a volte di Ferrara e Comacchio, e soprattutto era vista da tutti, dagli imperatori in modo particolare, come un luogo importante dove si poteva anche ricavare molto. Ecco, quindi sempre gli imperatori hanno guardato all'abbazia con grande interesse. e sicuramente sono citati spesso tra gli amici proprio dell'abbazia gli imperatori più importanti di quell'epoca. E posso citare tra i molti l'imperatore Ottone II e sua madre Adelaide, che attribuirono a Pomposa per esempio al monastero di San Salvatore. Comunque anche l'arcivescovo di Ravenna rivendica già nel 1001 sotto l'impulso di Ottone III la proprietà dell'abbazia. E anche grandi santi, come dicevo prima, San Romualdo per esempio pare che sia stato addirittura presente in abbazia e con la sua regola detta un po' anche la vita monastica, che sappiamo essere una vita molto particolare nell'abbazia di Pomposa. Si hanno dei momenti in cui i monaci vivono una forma eremitica, quindi hanno le loro casette, hanno le loro grotte, diremo così, perché vivono un po' distaccati gli uni dagli altri, e invece si hanno dei momenti di comunità all'interno del cenobio dove invece si vive tutti insieme. È anche un po' quello che farà il nostro Guido Monaco, abate di Pomposa. Spesso fa il monaco in solitudine, altre volte invece è insieme ai suoi confratelli. Per esempio possiamo immaginarlo di domenica nel refettorio e invece in altri giorni in meditazione in questa boscaglia, tra l'altro molto tipica del delta padano. Noi abbiamo vicino all'abbazia anche il bellissimo boscone della Mesola, che doveva essere un po' quella che era la vegetazione originale di quegli anni. Nel 983 diventa abate di Pomposa il monaco Martino, che è il padre spirituale di San Guido. E sotto la guida di Martino che Pomposa inizia un nuovo tipo di vita spirituale alternata proprio dall'eremo al cenobio. E Martino sarà proprio l'ispiratore di questo, proprio quando Guido poi viene integrato a Pomposa nel 995 e vi rimane molto probabilmente per circa 5 anni. Successivamente appunto ci tornerà e prenderà l'abbaziato e quindi dirà di sì, anche se lo fa più per obbedienza che per volere proprio, e gli chiederanno proprio di diventare lui l'abate di Pomposa.
1: Emanuele, io ti ringrazio per averci presentato l'abbazia, ma anche il padre abate che maggiormente ha dato risalto a questo luogo. E volevo chiederti, in questa occasione di anniversario, quali programmi avete per condividere con i nostri radioascoltatori?
2: Sì, diciamo che questo anno è ricco di eventi religiosi, liturgici, ma anche grazie al comune di Codigoro, a diversi enti, la Proloco, che hanno stabilito proprio un grande parterre di avvenimenti. Il primo, che c'è già stato, l'arcivescovo di Ferrara, Monsignor Giancarlo Perego, ha aperto solennemente l'anno del millenario il 6 di gennaio, che si concluderà poi il 6 di gennaio 2027. Una serie di liturgie molto importanti nelle feste proprio che toccano l'abbazia di Pomposa. Per esempio la traslazione del corpo di San Guido è ricordata il 4 di maggio e sarà presente l'abate benedettino olivetano Zelinski dell'abbazia di Lendinara. E poi altre celebrazioni, quella più importante sicuramente sempre del nostro arcivescovo Monsignor Giancarlo Perego, il 9 maggio, dove ricorderemo proprio i 1000 anni della dedicazione, della consacrazione che fece l'abate Guido appunto 1000 anni fa. Comunque tutta l'estate sarà ricca di concerti, di avvenimenti importantissimi. Mi piace anche sottolineare che il 4 maggio daremo anche il via a un cammino, il cammino di Guido, il cammino di San Guido, che consiste in 55 chilometri che si possono percorrere sia a piedi che in bicicletta, partendo dall'abbazia di Pomposa e arrivando all'abbazia di Pomposa.
1: Io ti ringrazio di cuore per questa presentazione e ci hai proposto di chiudere la tua intervista con un inno.
2: Sì, è un inno molto particolare che noi a Pomposa abbiamo proprio nel cuore. Si tratta dell'inno liturgico dei Vespri della solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ricorre il 24 giugno. la fama di questo inno soprattutto è stata portata in auge da Guido d'Arezzo, perché guardando e cantando questo inno, probabilmente nel suo coro monastico, ha preso l'ispirazione dando vita alle note musicali. Infatti ogni frase inizia con due sillabe, e lui, prendendo queste sillabe, ha dato il nome alle note: ut, re, mi, fa, sol, la, e l'ultima frase Sankt Johannes, lui ha preso SI e quindi ha formato l'ultima nota si. È chiaro che ut poi si è persa nel corso del tempo, perché poi nel XVII secolo Giovanni Battista Doni cambierà ut in do, proprio perché sono le prime due lettere del suo cognome. Comunque qui è molto importante, quindi all'Abbazia di Pomposa, dire che sono state inventate le note musicali.
1: Allora noi diamo il via con i nostri ascoltatori nell'ascolto di questo inno. Ringrazio te, Emanuele Maria Pirani, e subito dopo il canto che ascolteremo, dopo l'inno che ascolteremo, avremo con noi Don Stefano Gigli, il quale ci presenterà proprio nel dettaglio la figura di questo Guido d'Arezzo. Grazie infinite.
2: Grazie, vi aspettiamo a Pomposa.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia dell'abbazia di Pomposa, ma anche i personaggi attorno al quale tutto questo è cresciuto e si è consolidato. Dialoghiamo ora con Don Stefano Gigli, parroco di Pomposa, membro dell'Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori nella preghiera. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato nella trasmissione.
0: Don Stefano, per prima cosa ti domando, puoi dirci due parole su questa Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori della preghiera?
1: Sì, è un'associazione che nasce alla fine degli anni 70 grazie all'idea di un gesuita, Gian Vittorio Cappelletto, e si occupa, il carisma di questa associazione è insegnare a pregare con un metodo che è la meditazione profonda. Questo è un po' il nostro ideale, il nostro carisma, ecco, diffondere l'ideale della preghiera profonda.
0: Grazie intanto per questa puntualizzazione. A questo punto ti domando, tu sei parroco dell'Abbazia di Pomposa dal 2009.
1: Sì.
0: Che significato ha avuto per te questa responsabilità?
1: All'inizio è stata la mia prima parrocchia, per cui all'inizio ero intimorito da questo gigante storico che mi veniva consegnato. E pensate che le prime volte che salivo nel presbiterio mi tremavano proprio le gambe. Era proprio emozionante far messa in quel luogo così importante. Se la provvidenza mi ha mandato qua, io credo che ci sia un senso in questo e quindi ho accolto questo mandato con piacere e ormai dopo quasi 20 anni di permanenza mi sento a casa, direi così.
0: Ti chiedo, la figura che tu presenterai sarà Guido Monaco, detto anche sì. Guido di Arezzo o Guido Musico. Cosa puoi dirci di questa figura che è così legata all'abbazia?
1: Per me è importante condividere proprio la storia di questo monaco benedettino perché è poco conosciuto dal grande pubblico e tuttavia ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della musica, credo, di tutti i tempi. È detto Guido Musico per non confonderlo con l'abate Guido di cui abbiamo già parlato. È un monaco contemporaneo all'altro Guido. Quindi siamo intorno ai primi decenni dell'anno 1000 e l'importanza delle innovazioni in campo musicale che Guido ha portato consiste proprio nel fatto che prima di lui non esisteva alcun metodo completo per poter scrivere la musica. Sì, c'era qualche forma di scrittura della musica basata sui neumi, che erano dei segnetti che si mettevano sopra le parole, però era incompleta e poco precisa, quindi poteva lasciare spazio a interpretazioni. E quindi quando un monaco, perché al tempo i canti erano soprattutto in ambito monastico, c'era il canto gregoriano, quando un monaco voleva imparare i canti per animare la liturgia, era necessario che ci fosse un maestro di canto, il quale, facendo ascoltare agli allievi i canti, man mano che loro ascoltavano, nel tempo le imparavano a memoria. Era uno sforzo enorme. Pensate che per formare un cantore erano necessari circa 10 anni di studio.
0: Ti domando,
1: per un totale,
0: Stefano,
1: di circa 3.000 brani da imparare.
0: Don Stefano, ti domando un'informazione per cortesia. Che periodo siamo con Guido Monaco?
1: Siamo all'inizio del millennio, quindi 1010-1015, in quel periodo lì.
0: Sì, giusto per aiutare anche i radioascoltatori a contestualizzare il tempo storico. Prego, vai pure avanti.
1: Ecco, col metodo di Guido, detto da lui stesso, questo tempo di insegnamento si riduceva a 1-2 anni di studi. Questo è stato il primo grande passaggio. La seconda cosa importante è che non c'era più bisogno di un maestro di canto, perché se la musica era scritta in maniera precisa, io potevo, conoscendo il metodo di Guido, leggerla e poi subito dopo cantarla. Questa è l'altra grande innovazione. Ora, chiaramente non abbiamo tempo per scendere nei dettagli tecnici. L'unica cosa tecnica che mi piace condividere con gli ascoltatori sono i nomi delle note. I nomi attuali delle note sono proprio state inventate da Guido Monaco, utilizzando le sillabe iniziali dei primi sei emistichi dell'inno a Giovanni Battista. Se voi andate a vedere, vi potete divertire, andare a vedere l'inno dei Vespri nel giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno, se guardate le sillabe iniziali dei primi sei mistichi trovate proprio i nomi delle note. Tranne che per il Do, che è stato messo, è stato cambiato qualche secolo dopo rispetto all'originale Ut, perché Ut suonava male. Ecco, questa grande innovazione in campo musicale ha suscitato nei monaci pomposiani malumore, perché questi poveri monaci si sono trovati a cambiare completamente la modalità di apprendimento della musica, e anche i maestri stessi, perché prima di Guido, se un maestro imparava male un passo di un canto, oppure si ricordava male un passo di un canto, semplicemente lo trasmetteva male e nessuno si accorgeva di niente. Dopo Guido queste cose venivano evidenziate. Quindi si creò malumore a Pomposa, tanto che Guido fu costretto poi a andare via da Pomposa. Siamo intorno all'anno, diciamo, dal 1023 al 1025, ecco, la data precisa non l'abbiamo, ma il periodo è quello. E si trasferì ad Arezzo. Per questo motivo poi alcuni lo chiamano Guido d'Arezzo. Andò sotto l'ala protettrice del vescovo Teobaldo. E lui lo accolse e ne capì il genio musicale e lo fece diventare maestro della scuola cantorum della cattedrale di Arezzo, e fu proprio qui ad Arezzo che lui scrisse le sue opere più importanti, come il Micrologus, che è, pensate, il secondo trattato musicale più letto in tutto il Medioevo, preceduto solo dagli scritti di Boezio. Ecco, la fama di Guido crebbe così tanto che anche il Papa, Giovanni XIX, lo volle a Roma. E lui si racconta queste cose in un'epistola a Michele, che era un suo amico monaco qui a Pomposa. E dice proprio che il Papa provò lui stesso questo metodo e riuscì a cantare un brano musicale senza averlo mai sentito prima. Il pontefice, così, diciamo, impressionato dal metodo di Guido, chiese a Guido di rimanere a Roma, solo che un po' il clima poco salubre della capitale del tempo e un po' la salute cagionevole di Guido, e lui non riuscì a rimanere lì e quindi tornò ad Arezzo. E qui continuò a insegnare, a scrivere. Ora qui le notizie su Guido diventano più frammentarie. Sappiamo dalla lettera a Michele che lui si riconciliò poi con l'abate omonimo, perché lo incontrò a Roma e ebbe modo di riconciliarsi, e morì negli anni tra il 45 e il 50, si pensa. Ora, proprio al di là di questi dettagli storici, che poi sono anche poco precisi, quello che sappiamo è che è stata proprio una figura colossale in ambito musicale, perché per la prima volta nella storia è stato possibile mettere per iscritto la rappresentazione di un qualsiasi brano musicale.
0: E questo spiega perché è legato a Pomposa, che lo ricordate come punto di riferimento anche per voi.
1: Eh sì, sì, perché proprio qui a Pomposa lui ha avuto la sua prima formazione spirituale ed è stato proprio qui a Pomposa che ha fatto i suoi primi esperimenti dal punto di vista della teoria musicale. C'è un trattato chiamato il Dialogus, molto citato nell'altro trattato, il Micrologus, e sembra che l'abbia scritto Guido e che l'abbia scritto proprio qui a Pomposa.
0: Io ti ringrazio di cuore, Don Stefano, per la presentazione di questa figura che va ad arricchire anche la conoscenza di questa abbazia per la quale voi quest'anno celebrate questo grande e importante anniversario, e che ci offre così l'opportunità veramente di indicare ai nostri radioascoltatori questo luogo così caro soprattutto per coloro che passano in queste zone. E abbiamo scoperto così che l'abbazia si arricchisce non solo di un'esperienza spirituale di preghiera tipica dei monaci del tempo, ma anche per tutto l'ambito musicale, che trova sì. qui le sue origini, soprattutto nelle famose sette note, di cui tu hai fatto cenno. Io ti ringrazio di cuore, ti auguro
1: grazie a voi
0: un buon anniversario, una buona festa, anche un buon lavoro, perché penso che questo anniversario
1: ce n'è da fare, sì.
0: porti abbondantemente pellegrini in questo luogo così particolare, così bello storicamente parlando, anche sotto il profilo artistico, e così carico di storia e di spiritualità. Ringrazio a te, Don Stefano, per la tua presentazione. Ringrazio chi ti ha preceduto, ringrazio anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Grazie Don Stefano.
1: Buona giornata, arrivederci.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: concerto festivo. A cura dei programmi musicali.
1: Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di concerto festivo. Due le composizioni quest'oggi in programma: il concerto in fa diesis minore, opera 20 per pianoforte e orchestra di Alexander Scriabin, e il triplo concerto, opera 56 per pianoforte, violino, violoncello e orchestra di Alfredo Casella. Scriabin era un ottimo pianista, nonché naturalmente uno straordinario compositore. Appena 25enne, tra l'autunno del 1896 e il maggio del 1897, decise di cimentarsi per la prima volta con un concerto per pianoforte e orchestra. Lo mostrò a Rimsky-Korsakov, il quale non aveva grande stima del giovane compositore. Korsakov darà un giudizio molto negativo di quel concerto, sottolineandone il disordine e le inesattezze, ma Scriabin continuò ad andare avanti, completò la partitura e la tenne a battesimo durante un concerto a Odessa il 23 ottobre 1897. Il concerto opera 20 di Scriabin è il primo lavoro orchestrale mai pubblicato ed è rimasto l'unico concerto in tutta la sua produzione. È una partitura che rivela molta eleganza, grazia e che appare come il frutto di un ottimo lavoro di artigianato, caratterizzato da un andamento rapsodico, capace di convogliare in un unico flusso virtuosismi spettacolari, ma anche una grande varietà di idee melodiche. Noi ora ascoltiamo il concerto per pianoforte e orchestra di Alexander Scriabin, in fa diesis minore, opera 20, al pianoforte Nikolai Demidenko, la BBC Symphony Orchestra è diretta da Alexander Lazarev.

la esecuzione del pianista Nikolai Demidenko, accompagnato dalla BBC Symphony Orchestra diretta da Alexander Lazarev, abbiamo ascoltato il concerto per pianoforte e orchestra in fa diesis minore, opera 20, di Alexander Scriabin. E passiamo ora al triplo concerto opera 56 per pianoforte, violino, violoncello e orchestra di Alfredo Casella. Beethoven aveva scritto un meraviglioso triplo concerto. Casella seguì le stesse orme. Questa partitura è stata scritta per il trio di cui Casella era pianista, il trio italiano, i cui altri membri erano Alberto Poltronieri e Arturo Bonucci. L'apertura solenne è scritta in forma da concerto grosso, richiamando quel tipo di stile italiano del XVIII secolo di cui Casella era così convinto esponente e rilanciatore. C'è una certa asprezza, ma nel complesso il lirismo tipico di Casella ha qui un certo risalto. Il movimento lento ricorda la musica di Ravel, il finale è vigoroso. Noi ora ascoltiamo questo triplo concerto opera 56 per pianoforte, violino, violoncello e orchestra di Alfredo Casella, eseguito dal trio Chrysleriana con Nora Chastain al violino, Klaus-Peter Hahn al violoncello, Friedman Rieger al pianoforte, l'Orchestra Sinfonica di Castiglia diretta da Max Bregado Darmann.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Domenica 2 agosto, nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: il Papa a Ceuta, si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia per i migranti. Leone XIV, Cristo sazia la fame di verità, l'ingordigia dimentica chi soffre. Bentrovati all'ascolto da Gianmarco Murroni. Dopo la preghiera dell'Angelus di questa domenica, Leone XIV ha parlato della situazione dei migranti che dal Marocco stanno cercando di raggiungere l'exclave spagnola di Ceuta. Ascoltiamo le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
2: Continuo a seguire con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio, per intercessione della Madonna d'Africa, che si trovino soluzioni di pace, stabilità e giustizia. E se nell'enclave spagnola l'emergenza sembra rientrata, ma rimane il dramma delle decine di vittime e di chi cerca una nuova vita rischiandola, il Papa guarda anche a chi soffre a causa dei tanti conflitti in corso nel mondo.
3: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovi soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
2: Infine, il pensiero del Pontefice va ad Assisi, la città di San Francesco, dove si recherà giovedì 6 agosto per incontrare i giovani del Go Franciscan Youth Meeting 2026, e ricorda che è in corso fino al 3 agosto il perdono di Assisi, l'indulgenza plenaria che il poverello ottenne da Papa Onorio III nel 1216, ispirato da una visione di Gesù e Maria.
3: Ringraziamo il Signore per tale grande dono e facciamone tesoro, specialmente nell'ottavo centenario del transito del poverello di Assisi.
1: Proprio il valico di Ceuta riprende gradualmente la sua attività dopo la crisi migratoria dei giorni scorsi. La strada principale è ancora presidiata, impedendo il traffico in entrata. In senso contrario, dozzine di autobus sono accompagnati i ragazzi e le famiglie in uscita verso il Marocco. Intanto il bilancio delle vittime è salito a 72. Mentre Gesù sazia davvero la fame di verità e di vita, l'ingordigia ubriaca di ricchezze al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete. Lo ha detto Leone XIV nella meditazione all'Angelus di oggi in piazza San Pietro, a commento del Vangelo di Matteo sul miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci compiuto da Gesù. Ascoltiamo le parole del Papa.
3: Cristo sazia davvero la fame dell'umanità, la nostra fame di verità e di vita. Al contempo, il suo gesto ci insegna che nulla va sprecato quando viene condiviso. L'accumulo e lo scarto, invece, sono due lati di uno stesso male, l'ingordigia. Questa malattia dell'animo fa perdere i sensi perché è ubriaca di ricchezze, al punto da dimenticare coloro che piangono per fame e gridano per sete.
1: Ancora una notizia dal mondo: un aereo da turismo si è schiantato in Perù mentre sorvolava le linee di Nazca. Il bilancio è di 13 morti. E come ha ricordato Papa Leone nel Post Angelus, questi giorni si celebra nella Basilica Papale di Santa Maria degli Angeli la solennità del perdono di Assisi. L'evento si configura come il cuore dell'anno giubilare francescano, ma quale valore assume l'evento nell'ottavo centenario del transito di San Francesco? Silvia Giovarroso lo ha chiesto a Fra Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati Minori.
4: Conferma innanzitutto Assisi come un luogo di pellegrinaggio e di ricerca, e poi la Porziuncola è il luogo dove ha voluto morire, dove tutto era cominciato. Per questo quest'anno cercare varcare la soglia della Porziuncola assume questo valore unico nel centenario.
5: Che legame c'è tra il senso di questo messaggio e il accorato appello del Papa che chiede un disarmo a partire dai nostri cuori?
4: Partendo da questa parola molto forte che Papa Leone ama usare, io introdurrei una categoria più propriamente di San Francesco: nudo. Francesco chiese di essere deposto nudo sulla terra nuda. Nudo è ancora più che disarmato.
1: Tutto da Bruno Orti in regia e Gianmarco Murroni in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. Buonasera.

0: quartus decimus quaedam de terra sancta enuntiavit. Ut politicum fedus feriendum restituatur quod impari dignitate equisque cuiusque hominis iuribus nitatur, nec non nova militum cepta, atque unius partis deliberationes repellantur, nominatimque observantiam et locorum sanctorum cuiusque religiose confessionis conditiones violant.
1: Die septimo et vicesimo mensis Iulii Arcis Gandulfi Palatium Apostolicum Pontifex reliquit post estiva sactas ferias Civitatem Vaticanam appetitum. Laurentius de Caesaris loquitur.
2: Arcis Gandulfi deseruit sedem Leo quartus decimus in qua adiequinto mensis Iulii mansit. Viginti tres dies ibidem commorationis precando, legendo atque ludicra leviter exercendo exegit. Preter, quam quod ter dominica die fideles convenit, angelicam dicens precationem. Duabus quoque rebus gerendis dedit operam Leo Papa, videlicet in pontificis ortis Arcis Gandulfi. Die undecimo mensis Iulii prandit cum ducentis tenuioris ordinis hominibus, atque die undevicesimo mensis Iulii in palatii apostolici cavedio concentui musico interfuit, quem albanensis diecesis comparavit. Ter quoque exit pontifex ob privatas visitationes die dicesimo mensis Iulii abbaziam benedictinam montis Cassini. Die altero et vicesimo mensis Iulii sanctuarium santissime trinitatis valis Petre nec non sub licentia monasteria sancti benedicti et sancte scholastice visit.
1: Die undetricesimo mensis Iulii in Arcis Gandulfi pontificarum villarum ortis pacis canticum actum est per precationem fraternitatemque quas rexit Leo quartus decimus papa quod alte institutionis laudato si sedes et opus fundatum Andreas Bocelli comparaverunt. Inceptum octavo centenario sancti Francisci Assisiensis transitus coniungitur. Per nuntium quendam a Petro Cardinale Parolin subsignatum ad participes missum septimi seminari internationalis de Ecclesiae Communicatione diebus vicesimo septimo et duodetricesimo mensis Iulii acti in studiorum catholica universitate Sancti Jacobi in Chilia, Leo quartus decimus est ortatus ad communicationem promovendam quae novis facultatibus extantibus per technologicum progressum oblatis hominum dignitatem tueri valeat. Eccabuimus quae diceremus, eventura proxima hebdomada narrabimus. Valete!
3: Salvete, amici! Per estatem optimas anime latine missiones iterum vobis offerimus. Felix sit vobis auditio!
4: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
3: Stazio radiofonica Vaticana. Saluto vos omnes. Ego sum Fabius Cola Grande. Placet mi vobis anche auditionem Latine redditam prebere. Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con Anima Latina, il vademecum sui generis tante litteram della Radio Vaticana dedicato ai cultori della civiltà classica. Qui la lingua di Cicerone e di San Girolamo si concede il lusso di una passeggiata sulle onde radiofoniche. Al mio fianco, con la consueta intelligenza e curiosità, la giornalista e archeologa Maria Milvia Morciano. Ben ritrovata, Maria.
5: Salve Fabi, salvete omnes e gracias.
3: È abituata a interrogare tanto i testi quanto le vestigia del passato. E ospite insieme a noi, come sempre, anche uno scriptor dell'ufficio Lettere Latine Vaticano. In questo caso il decano di questo ufficio, potremmo dire padre Antonio Salvi Cappuccino, che quell'ufficio ha anche coordinato dedicandosi con particolare competenza allo studio delle epigrafi medievali. Ben ritrovato padre Antonio.
6: Ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori.
3: Dunque un incontro in cui speriamo di garantirvi erudizione, memoria e anche speriamo qualche sorriso. Padre Antonio, il lavoro all'ufficio procede in maniera, diciamo, abituale,

0: ed è abbastanza intenso, no? Perché vi trovate ogni giorno parecchi testi da tradurre e anche parecchi testi da produrre direttamente in lingua latina.
1: Sì, per lo più da produrre. Si scrive direttamente in latino, si conosce l'argomento da trattare e poi si compone.
0: Però, ad esempio, dovete tradurre anche dall'italiano in latino i post
1: Sì,
0: su X del Papa.
1: quello dobbiamo tradurre in latino, sì, questi scritti in italiano.
0: E fate un po' dei turni o c'è una
1: Ma
0: persona
1: generalmente
0: dedicata?
1: questo si occupa uno specifico.
0: Uno degli scriptores.
1: Una volta lo facevo pure io, adesso non più.
0: Ma a volte discutete sulle varie versioni? C'è
1: Ma talvolta,
0: un
1: sì,
0: confronto.
1: su alcuni termini.
0: Anche perché il latino, insomma, non è una scienza esatta, o sbaglio?
1: No, la grande difficoltà è che quando ti trovi in un testo italiano, lo trovi composto alla maniera italiana, poi moderna. Quindi con anche vari termini moderni o recentissimi. E quindi c'è da fare un processo di smembramento a volte e di rifarsi al sistema, alla costruzione latino.
0: Cioè capire il
1: Capire il
0: concetto,
1: senso
0: sì. E
1: e ridare il senso.
0: allora vediamo un po' come ve la siete cavata con questo post del 3 maggio 2026 dall'account X di Papa Leone XIV, ce lo legge in latino, prima Maria.
2: Celebratur hodie dies mundialis libertatis edendi sub nationum unitarum patrocinio. Quod ius sepius infeliciter violatur, nunc manifeste nunc occult. Recordemur in numerorum diurnariorum et fascinorum narratorum, qui victime facti sunt bellorum ac violentiae.
0: Allora, questo è un post del Papa per la giornata mondiale della libertà di stampa, proclamata dall'Assemblea Generale dell'ONU proprio il giorno del 3 maggio. È una giornata che vuole evidenziare l'importanza della libertà di stampa, ricordare ai governi il loro dovere di sostenere e far rispettare questa libertà di parola, che è sancita dall'articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 48. Allora, il Papa ci ricorda innanzitutto che quel giorno, il 3 maggio, era la giornata mondiale della libertà di stampa che diventa il latino
1: Qui dice libertatis edendi.
0: dies mundialis libertatis edendi. Che significa
1: Edendi,
0: edendi?
1: però non mi pare la traduzione esatta, libertà di pubblicare.
0: Ok,
1: Questo vuol dire.
0: sì, che poi l'etimo di edizioni, editrice in italiano, sì.
1: Edenti typographicus res, potremmo dire. Typographicarum rerum edentarum.
0: Lei propone queste alternative.
1: Questa è la stampa, perché naturalmente ai tempi di Romani la stampa non c'era.
0: Neanche adesso però c'è più, perché è tutto digitale.
1: Sì.
0: E poi però il Papa ci ricorda che quod ius sepius infeliciter violatur, nunc manifeste, nunc occulte, cioè oggi
1: Questo
0: questo
1: diritto
0: diritto
1: è spesso
0: purtroppo è
1: violato,
0: spesso
1: sì,
0: violato,
1: infelicemente.
0: o in maniera manifesta o in maniera occulta.
1: Ora sì.
0: E poi ci chiede di ricordare i numerosi giornalisti. Però accanto alla parola giornalisti, che già conosciamo, c'è la parola reporter, che diventa in latino.
1: Siamo sempre lì, reporter e anche giornalista. Io ho usato questo termine una volta, mi pare, nel notiziario. Io ho usato il termine referendarius.
0: Mentre invece qui è usato il termine
1: Non so qui cosa abbiamo detto,
2: fascinorum
1: questo.
2: narratorum.
1: Narratore dei facinorum, dei misfatti.
0: Narratori facinorum, cioè sono i reporter. Invece lei proponeva?
1: Io ho usato questo termine che nelle locuzioni ecclesiastiche o archivistiche del passato, il referendario era un'altra cosa, però era quello che riferiva, in particolare era usato nelle suppliche per quanto riguarda, diciamo, il tempo passato.
0: Può essere un'alternativa.
1: Però è un termine generico che significa che lui che riferisce, quindi è un reporter.
0: Vero, esattamente quello, sì.
2: Sì, è molto attinente perché report significa cioè riportare.
0: Certo. Allora andiamo al secondo spazio di Anima Latina, quello dedicato ai neologismi, e qui Maria ci porta in un testo oraziano in cui si descrive una scena di magia in cui due streghe, Canidia e Sagana sono spaventate dalla parodia di un dio e scappano perdendo i loro accessori magici. A questa immagine favolistica però l'andiamo a illustrare, perché uno di questi accessori è una parrucca che è definita in latino
2: Caliandrum.
0: Caliandrum. E quindi Orazio scrive: tantis coturnis accipit Critonia Caliandrum. Aveva mai sentito questa espressione latina per definire una parrucca, padre Antonio?
1: Ma non l'avevo sentita.
0: Parrucca femminile.
1: Altri termini usavano, perché era capillamentum, per esempio, o galear, erano usati per indicare la parrucca. A parte che la parrucca poi la mettevano gli uomini in genere. Perché? Perché nel teatro le figure femminili le recitavano gli uomini.
0: Erano interpretate dai maschi, esatto, sì. Quindi c'era anche la parrucca degli attori.
2: Poi in alcuni periodi dell'impero romano
1: nel mondo greco pure.
2: Sì, ma come acconciature erano molto molto elaborate, portavano parrucche. In questo caso la parrucca viene accostata ai coturni, quindi a una sorta di calzature magiche.
0: Beh, per streghe. Gli attori sicuramente servivano a farsi vedere di più dagli spettatori, essere più evidenti, insomma.
1: Era,
0: sì.
1: Diciamo, un'attrezzatura del teatro, della commedia.
0: Va bene, dal mondo delle favole, della magia, del teatro, passiamo invece al gergo ecclesiale. Abbiamo scelto con Maria un termine molto interessante che abbiamo scoperto recentemente quando i Musei Vaticani hanno attuato nei mesi scorsi una manutenzione straordinaria del Giudizio Universale di Michelangelo nella Cappella Sistina, a cui poi il collega Paolo Ondarza ha dedicato un bel podcast, I Segreti del Giudizio, e in quell'occasione abbiamo scoperto un termine latino che è importantissimo per la storia di questo capolavoro, che risale addirittura al 1500. Il termine è
2: mundator.
0: Il mundator, colui che monda, che pulisce, in realtà era proprio una qualifica importantissima nei Musei Vaticani. Era colui che era addetto alla pulizia e alla cura periodica degli affreschi della Cappella Sistina per preservarne lo splendore. La figura più nota è Francesco Amadori, detto l'Urbino, che fu il primo incaricato di questo compito. Padre Antonio conosceva questa qualifica?
1: Il fatto che periodicamente veniva mondato l'affresco, perché col tempo tendeva ad annerirsi, sia per la presenza umana, sia per il fumo delle candele, e quindi cercavano di ravvivare i colori usando magari le molliche di pane.
0: Esatto, sì. Sì,
1: oppure anche delle specie di vernici che al momento dell'applicazione rendeva più lucida, no?
0: Certo.
1: Poi dopo magari si ossidava e il lavoro era peggio della precedente.
0: Ed è impressionante proprio la qualità di questo capolavoro, non solo qualità artistica ma anche la qualità tecnica, perché no, Maria, ancora secoli di distanza, soprattutto dopo l'ultima manutenzione, è splendido, no?
2: Sì.
0: Anche
2: quel gigantismo di queste immagini, pensiamo le ha fatte una persona, no?
0: Certo.
2: Appunto il nostro collega Paolo Ondarza raccontava di cosa significa vedere le pennellate da vicino, che sono veramente impressionanti,
0: perché montando le impalcature per la pulizia.
2: Sì, esatto.
1: Sì, si vedono le tracce, sì, a volte.
2: Giornate di lavoro, le tracce.
1: Sì, giornate di lavoro, certo, ma anche le tracce del pennello. Questo l'ho potuto constatare lì nella Cappella Paolina, quando c'era l'impalcatura. Ho potuto un po' vedere lì.
0: Da vicino gli affreschi.
1: Sì, da vicino. Però lì sono le ultime opere di Michelangelo.
0: Certo. Andiamo dunque all'ultimo spazio dedicato alle espressioni, proverbi, modi di dire. E Maria, oggi un motto di Sallustio.
2: Post gloriam invidiam sequi.
0: Vabbè, questa è una legge umana, no? Dopo la gloria viene immediatamente l'invidia, padre Antonio.
1: Purtroppo sì, è un'abitudine umana questa.
0: Che Maria, mi dicevi, è citata anche questa massima da Cicerone e da altri autori.
2: Prima nel Bellum Iugurtinum di Sallustio, che appunto è inevitabile essere invidiosi della gloria altrui. Cicerone Cicerone, Cornelio Nepote, Seneca, Velleio Patercolo, Marziale, Curzio Rufo, in qualche modo indica anche la caducità della gloria, no? Che comporta sempre delle conseguenze, spesso anche la solitudine di chi lo ottiene.
0: Non fu mai gloria senza invidia, diciamo noi in italiano, padre Antonio.
1: Sì, no, condizione o situazione umana, purtroppo, sì, ma molte volte, diciamo, annotata dagli scrittori latini.
0: Grazie anche per essere stato con noi nella prima parte di questa 236esima puntata di Anima Latina e buon proseguimento.
1: Grazie a voi spettatori e ci vediamo alla prossima.
3: Chissà perché ricordo te stasera.

0: Amici di Anima Latina, oggi nella seconda parte della puntata abbiamo la gioia di avere con noi un amico della nostra trasmissione, un ospite della prima ora potremmo dire. È tornato a trovarci il professor Arduino Maiuri. Ben ritrovato professore.
1: Buonasera, ben ritrovati anche voi.
2: Il professor Arduino Maiuri è docente di latino e greco presso il liceo classico Cornelio Tacito di Roma e dottore di ricerca di filologia greca e latina e in storia delle religioni presso l'Università La Sapienza di Roma.
0: Ma è anche autore di numerosi studi, in particolare sulle religioni del mondo classico e sulla civiltà romana.
2: E oggi col professore parleremo di un altro studioso che è molto famoso, l'archeologo Amedeo Maiuri, grande protagonista degli scavi di Pompei, Ercolano e Capri. E con lei, professore, oggi ripercorreremo la sua storia e il suo lavoro.
0: Possiamo parlare di una, come diceva prima,
2: communis origo.
1: Di una communis origo, sì.
0: Per quanto riguarda questo illustre archeologo. Professore Maiuri, Amedeo Maiuri, nacque a Veroli nel 1886, ma prima di diventare appunto un illustre archeologo, come si formò? Quali studi fece?
1: Ma allora, intanto il fatto che sia nato a Veroli dipende soltanto dal registro dell'anagrafe, perché il padre in quel periodo, diciamo, lavorava a Veroli, ma cioè lui visse a Ceprano, che è poi, diciamo, il paese di origine, anzi la città di origine di entrambi. Poi frequentò il ginnasio presso il collegio Scolopio di Alatri e poi a Roma, al liceo Visconti. Insomma, ecco, ebbe sempre un rapporto speciale con Ceprano e effettivamente questo fece sì che poi non lo dimenticò mai, anche se poi si iscrisse alla facoltà di lettere della Sapienza, discusse una tesi in letteratura bizantina su un poeta poco noto e effettivamente poi da solo, anche come autodidatta, approfondì il tedesco, il russo, studiò la letteratura greca, bizantina. E quindi giovanissimo divenne direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene, cioè concorse, divenne ispettore al Museo Nazionale di Napoli, diciamo fu responsabile della missione archeologica italiana nell'Egeo. Questo comporta quindi proprio una passione fortissima, una partecipazione non soltanto da studioso ma proprio da quasi missionario.
2: Quando si parla di Amedeo Maiuri si pensa subito a Pompei o a Ercolano, ma che tipo di archeologo fu realmente?
1: Adesso la sua biblioteca, il suo archivio privato sono stati ereditati in qualche misura dal Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani. Quindi ecco, lui interpretò in maniera quasi avveniristica la volontà di mettere il visitatore al centro dell'esperienza culturale. E quindi questo mette in evidenza, ecco, che quello che conta è l'uso sociale del patrimonio che noi abbiamo. E una cosa che è poco nota di lui, di Amedeo come archeologo, inteso come archeologo in misura prioritaria, è che fu anche, diciamo, un architetto, cioè aveva questa capacità di leggere e di interpretare il patrimonio culturale che noi abbiamo. Del resto, qualcosa che non dobbiamo dimenticare, adesso tra breve, tra qualche giorno, ci sarà la presentazione al Palazzo Sciarra Colonna della Strenna 2026 del gruppo dei Romanisti, cui ho personalmente contribuito anche con un lavoro su Romolo e Augusto, il potere delle origini e le origini del potere.
0: Ecco, ma quando si parla di questo illustre archeologo che porta il suo stesso cognome, professor Maiuri, si ricorda sempre il rapporto che aveva nel suo lavoro l'archeologia con il paesaggio. Possiamo dire che in qualche modo Amedeo Maiuri contribuì a trasformare il volto del Golfo di Napoli nel Novecento?
1: Assolutamente sì, e questo già all'inizio della sua carriera. Voglio ricordare una lettera del 24 agosto del 1916, conservata presso l'archivio italiano delle Forie del Dodecaneso, quando lui lavorava a Rodi, dove, diciamo, per preservare il paesaggio storico contrastò quello che era l'abbattimento programmatico dei cimiteri ebraici e turchi. Quindi ecco, lui per la conservazione e il rispetto, diciamo, portava avanti una politica che era di sicuro avvenirismo. E poi, per quanto riguarda il paesaggio in particolare, mi viene in mente la casa di Orfeo a Pompei, con gli affreschi del giardino, no? Perché lui curava moltissimo anche l'aspetto botanico, quindi la volontà di ripristinare quello che era magari l'hortus precedente, con piantando delle specie, delle piante come cipressi, mandorli, cotogni, insomma sempre con questa funzione rivitalizzante, rigenerante. Oppure pensiamo alla casa dell'albergo di Ercolano, che insomma presentava una struttura semplice con due viali che si incrociavano a croce latina, e lì diciamo lui ripropose il pomarium, cioè non pomerium ma pomarium, cioè il frutteto con pere e mele cotogne, e lui diciamo cercava di capire proprio anche quale potesse essere il frutto dai reperti archeologici che recuperava, insomma un ecologista ante litteram.
2: Capri occupa un posto speciale nella sua attività, soprattutto con gli scavi di Villa Iovis. Che cosa rappresentava per lui quest'isola?
1: Ecco, è chiaro che Capri rappresentava un perno intorno al quale ruotava proprio la sua ricerca. La Villa Iovis, tra l'altro, fu il primo palazzo imperiale romano, il cosiddetto Nido di Falco, no? Che Tiberio volle a Capri come sua residenza ufficiale. Capri adorata da Tiberio, che poi vi fece costruire altre 11 ville. Ma ecco, quando Maiuri arrivò nel 1938, vide che si trattava di un cumulo in forme di macerie. Poi c'era questo simbolo, questo signum, che era la torre massiccia del faro, che dava sia sul capo di Sorrento che sul porto di Miseno. E poi chiaramente, ecco, ancora oggi andare lì significa poter affrontare quella salita, arrivare su al salto di Tiberio, questa scogliera di quasi 300 metri. Questa villa era enorme, si estendeva per 7000 metri quadrati, un panorama straordinario sul Golfo di Napoli, l'isola di Ischia, e poi a sud il centro di Capri.
0: Amedeo Maiuri apparteneva a una generazione di archeologi con una formazione profondamente classica, no? Quanto contavano, secondo lei, il latino, il greco, il rapporto diretto con le fonti antiche nel suo modo di leggere i siti archeologici?
1: Assolutamente tantissimo. Non scorderò mai che da ragazzo avevo uno dei suoi libri, che chiaramente noi avevamo a casa, dedicato alla cena di Trimalchione di Petronio Arbitro, dove lui, oltre alla traduzione e il commento, diciamo con un apparato critico molto puntuale come soleva fare, c'era la capacità appunto di saper far entrare nella vita quotidiana, no? Nei costumi sociali, nelle mentalità di quel tempo. A questo proposito mi fa piacere ricordare quanto scrissi in una recensione qualche anno fa al volume Storia delle religioni e archeologia, atti del convegno della Sapienza del 2008, pubblicato dalla Alpes. Ho citato in quella recensione proprio un brano, un passo di Amedeo Maiuri, tratto in particolare da Vita d'archeologo, dove lui diceva che proprio durante il suo itinerario incontrò un giorno una coppia di giovani newyorkesi nella casa della nave, che giravano con una Topolino affittata, e gli chiesero: dove possiamo andare adesso senza oneri eccessivi economici? Lui disse: senza alcun dubbio andate a Cuma. A Cuma perché voi siete più fortunati di Enea, non avete rimpianti per Creusa o Didone, e quindi la Sibilla e lo Speco Regolare potrete apprezzarli in tutta la loro pienezza.
2: Nei libri di Maiuri colpisce la scrittura, insomma tra le righe ne stiamo già parlando, non soltanto scientifica ma anche narrativa, e legata anche a quello che vedeva, i luoghi. Quanto era importante per lui raccontare l'archeologia oltre che studiarla?
1: Importantissimo. Lui ha scritto tanti libri, qui mi limito a citare per esempio il già citato Vita d'archeologo, ma anche Mestiere d'archeologo, Passeggiate campane, Ercolano e la Villa dei Papiri, Capri, Storia e monumenti, Le lettere di Tiberio da Capri. Per lui, diciamo, mi permetto di citare in proposito un giudizio, un'impressione di Carlo Belli nella prefazione di Mestiere d'archeologo, che disse che la scrittura di Maiuri era proprio programmaticamente coinvolgente, cioè voleva raggiungere il maggior numero di persone. E anche Benito Iezzi, in un saggio molto riuscito a proposito di Maiuri prosatore, dice che le sue vivaci narrazioni erano passeggiate archeologiche, quindi si prefiggevano proprio di raggiungere una larga cerchia di persone. A mio avviso questo valore sociale è quello che dovremmo anche noi portare sempre avanti, per esempio a scuola, coinvolgendo gli studenti, all'università, insomma allargando sempre il cerchio.
0: Quindi in qualche modo trasformare la cultura in qualcosa di attuale, qualcosa che coinvolge anche gli ascoltatori.
1: Sì, perché lui diciamo, era un personaggio sicuramente illustre, direttore di musei, di scavi, ma proprio per questo si sentiva il dovere di documentare, di illustrare quello che aveva di fronte. Mi permetto di accennare in proposito che c'è il CISP, oggi il Centro Internazionale per gli Studi Pompeiani, anzi a questo proposito saluto anche Carlo Manfredi, che è il direttore del Premio Internazionale di Archeologia Amedeo Maiuri, perché insomma ecco, il CISP ha portato avanti anche, come dire, ha diffuso, sta implementando il fondo archivistico, librario, cioè ha dato visibilità, e quindi quello che era prima disponibile esclusivamente per lui nella sua biblioteca privata adesso è di accesso pubblico.
0: Ringraziamo moltissimo il professor Arduino Maiuri, docente di latino e greco presso il liceo Cornelio Tacito di Roma, per essere stato nuovamente con noi, questa volta per ricordare questo illustre archeologo Amedeo Maiuri che porta il suo stesso cognome.
2: Grazie professore, a presto.
1: Grazie a voi.
0: E ancora dunque grazie a Sagimus, all'ospite della seconda parte della puntata di oggi, il professor Arduino Maiuri, docente di latino e greco al liceo Tacito, che ha ricordato il grande archeologo Amedeo Maiuri. E non meno grazie a Sagimus all'ospite della prima parte, padre Antonio Salvi dell'ufficio Lettere Latine Vaticano. Sed hic sermo noster finem habet. La 236esima puntata di Anima Latina si ferma qui.
2: Come sempre potete riascoltarci in podcast su Vatican News e Spotify.
0: E a questo punto da
2: Fabio Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie agli auditores clarissimi et ultimo locus ed maximo merito al nostro tecnico Luca Rossi, custode del suono e del silenzio.
2: Pace omnium dictum sit.
0: Ad proximam hebdomadam.
2: Valete!
3: Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità. Una trasmissione in dialogo con chi soffre.

0: cari amici di Radio Vaticana e di Vatican News, ben ritrovati ad Incontro della Serenità. Io sono Paolo Migani e come in ogni puntata abbiamo iniziato il nostro cammino insieme ascoltando Per Sempre con Noi, il canto dedicato alla beatificazione del nostro Monsignor Luigi Novarese. Oggi vogliamo prenderci un po' di tempo per rallentare e soprattutto per pregare. Lo faremo con un rosario meditato per la pace, una pace di cui il mondo continua ad avere un disperato bisogno, ma che deve nascere prima di tutto nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nelle nostre relazioni. Le meditazioni che ascolteremo prendono spunto da uno degli ultimi scritti del Beato Luigi Novarese, pubblicato nel 1984 su L'Ancora nell'Unità di Salute. Già allora Novarese vedeva con lucidità le ferite del mondo e ci invitava a rispondere non più con la paura, ma con la forza della preghiera. Accanto a questo ci fermeremo a riflettere anche sul linguaggio del silenzio. Ci sono momenti in cui sembra che Dio taccia, ma è proprio allora che impariamo a riconoscere la sua presenza nelle persone che ci stanno accanto, nei piccoli gesti d'amore e in quella forza nascosta che continua a sostenerci anche quando tutto sembra più difficile. Ad accompagnarci come sempre saranno le voci dei nostri due speaker, Alessandra Petitta e Gian Bernardino Carlucci, che ci guideranno in questo itinerario di fede e di speranza. La musica ci aiuterà ad entrare ancora di più nello spirito della puntata. Ascolteremo Madre accanto a te, una preghiera affidata a Maria, rifugio e compagna di cammino nei momenti della prova, e Quel volo sono io, una canzone che racconta la libertà e la trasformazione che nascono quando ci lasciamo raggiungere dall'amore di Dio. Allora restate con noi, facciamo un po' di silenzio dentro di noi, perché spesso è proprio nel silenzio che il Signore trova il modo più bello per parlare al nostro cuore. Buon ascolto da Paolo Migani. L'insicurezza della pace. Dal monito del Beato Luigi Novarese alle guerre del presente. Una meditazione del rosario che invoca pace nei cuori, nelle famiglie e tra i popoli. Nel 1984, anno della sua morte, il Beato Novarese scriveva l'ultimo articolo sull'Ancora nell'Unità di Salute, chiarendo le finalità della rivista a 6 anni dalla sua fondazione. In questo articolo evidenziava anche i mali che affliggevano il mondo in quell'epoca e rilanciava l'invito a pregare per la pace.
1: All'inizio del suo 6° anno di vita, la rivista si ripropone l'obiettivo di fondo del suo servizio alla verità e all'uomo: essere davvero un'ancora, un punto fermo, un aggancio sicuro per ogni persona in difficoltà, perché trovi in se stessa la forza unificante della sua vita, l'unità di salute, con la convergente collaborazione di quanti hanno a cuore il suo bene totale, umano, sociale e soprannaturale. L'uomo ha bisogno di sicurezze nel suo camminare fisico, se un piano è traballante, chi si avventura, e specialmente nel suo cammino della vita fra gli uomini, verso la propria meta. Ed è proprio su questo piano che oggi si moltiplicano le incertezze, tra esse l'insicurezza della pace fra i popoli, pace minacciata da una crescente spirale di conflitti, di armamenti nucleari, di tensioni internazionali. È dell'11 gennaio 1984 l'accorato appello del Santo Padre agli ammalati perché con la loro preghiera e l'offerta della loro sofferenza scongiurino il pericolo di un conflitto nucleare. Tali incertezze si riscontrano in modo ancora più accentuato fra le persone che la società dei consumi più facilmente emargina: gli ammalati, gli handicappati, gli anziani, i figli delle famiglie disgregate o in via di disgregazione. L'influsso negativo di tutte queste incertezze è tanto più grave nell'animo di ogni singolo individuo quanto maggiore è in esso la crisi dei valori. Quando nel cuore dell'uomo tramontano gli ideali che danno un senso alla vita, la verità, la giustizia, la libertà, la sete del bello, del buono, dell'onesto, del puro, i valori dello spirito, la fede in Dio che è Padre e Giudice Supremo, l'immortalità dell'anima, il premio e il castigo eterno, allora il buio si fa sommo, tutto diventa un enigma e la persona perde con il senso della propria dignità anche la forza di affrontare le difficoltà della vita e di compiere la propria missione. La rivista intende far leva in modo particolare sull'interiorità dell'uomo per potenziare quella base sulla quale poggiano una rinnovata fiducia in se stesso e in Dio e un maggior senso di responsabilità nell'affrontare la propria vocazione e missione nella famiglia, nella società e nella Chiesa.
2: Primo mistero: la pace nei nostri cuori. La pace non è qualcosa che si può imporre dall'alto o decretare con un trattato. La sua vera dimora è il cuore. Se non c'è una pacificazione interiore fatta di accettazione, perdono e silenzio della mente, diventa impossibile costruire una pace autentica. Il mondo esterno spesso non è che il riflesso del nostro panorama interiore. Coltivare la pace nel cuore non significa vivere in una bolla isolata dal mondo o ignorare le difficoltà. Al contrario, significa possedere una bussola interiore e un'ancora salda. Quando il cuore è in pace, si possono attraversare le tempeste della vita, le sofferenze, le delusioni, le frenesie quotidiane, senza farsi distruggere, rispondendo al caos con lucidità e la compassione. La pace nei cuori è una scelta attiva. Si costruisce giorno per giorno, decidendo come alimentarla. Il cambiamento del mondo comincia sempre da un passo millimetrico, intimo e silenzioso. Quello che facciamo dentro noi stessi.
1: Secondo mistero: la pace nelle nostre famiglie. La famiglia è pensata per essere il nostro rifugio ideale, il luogo dove possiamo togliere la maschera ed essere interamente noi stessi, certi di essere amati. Tuttavia, proprio a causa di questa estrema vicinanza, la famiglia è anche il luogo in cui emergono più facilmente le nostre fragilità, le incomprensioni e le tensioni. Cercare la pace in famiglia non significa pretendere che non ci siano contrasti, ma imparare a gestirli senza che distruggano il legame. Ognuno deve impegnarsi in un artigianato paziente che si basa su pilastri quotidiani: l'ascolto autentico, la capacità di chiedere scusa, l'accettazione affettiva. La famiglia è una scuola di umanità. È tra le mura domestiche che i figli imparano come si affrontano i conflitti, come si rispetta la diversità e come si collabora.
2: Terzo mistero: la pace tra le nazioni e la fine di tutte le guerre. Troppo spesso si pensa alla pace semplicemente come alla tregua, il momento in cui le armi smettono di sparare. Ma la vera pace tra le nazioni è la costruzione attiva di un terreno comune fatto di giustizia, rispetto dei diritti umani, cooperazione e dignità per ogni popolo. Non può esserci pace duratura dove albergano la fame, l'ingiustizia sociale o la prevaricazione del più forte sul più debole. La storia, sia passata che recente, ci dimostra costantemente che la guerra non risolve mai i problemi, ne crea solo di nuovi e più drammatici. Ogni conflitto lascia dietro di sé una scia di vite spezzate, macerie, traumi e un terreno fertile per futuri rancori. La fine di tutte le guerre non è solo un imperativo morale, ma l'unica scelta per la sopravvivenza stessa dell'umanità nell'era tecnologica e nucleare. La pace tra le nazioni e la fine di tutte le guerre non è un sogno ingenuo, ma il compito politico e spirituale più urgente del nostro tempo.
1: Quarto mistero: la pace per i perseguitati e i sofferenti. Questo mistero ci conduce al cuore del mistero del dolore umano. Ci parla di una pace che si fa balsamo e vicinanza per chi sta portando le croci più pesanti della storia contemporanea. Per chi soffre a causa della malattia, del lutto, o per chi è perseguitato a causa della propria fede, della giustizia o della libertà, la pace assume un significato unico. Non è l'assenza di dolore, ma una misteriosa forza interiore che impedisce alla disperazione o all'odio di avere l'ultima parola. Mentre invochiamo la pace di Dio per chi soffre, veniamo richiamati a non essere indifferenti. La pace per i perseguitati si costruisce anche attraverso la nostra voce che denuncia le ingiustizie, le nostre mani che offrono aiuto concreto e il nostro cuore che si fa carico nella preghiera delle ferite del mondo.
2: Quinto mistero: la pace e la riconciliazione tra le religioni e le culture. Dio è il padre di tutti e la religione è per sua natura un cammino di amore, compassione e giustizia. Quando la fede viene usata per giustificare la violenza o il disprezzo verso l'altro, assistiamo a una terribile contraffazione del sacro. Pregare per la pace tra le religioni significa riscoprire che ciò che ci unisce, il desiderio di bene, di verità e la sacralità della vita umana, è infinitamente più grande di ciò che ci distingue nei riti e nelle tradizioni. La semplice tolleranza non basta più, significa solo sopportare l'esistenza dell'altro a distanza. La riconciliazione a cui siamo chiamati va oltre, è la capacità di incontrare le diverse culture con uno sguardo di stima e curiosità, riconoscendo che ogni popolo porta con sé una scintilla di bellezza e di saggezza che arricchisce l'intera famiglia umana. La riconciliazione nasce quando si ha il coraggio di parlarsi, di chiedere perdono per gli errori del passato e di camminare insieme per la difesa dei poveri, la cura del pianeta e l'educazione alla pace.
0: Preghiamo. O Maria, Madre di Dio e Regina della Pace, a te affidiamo il dramma del nostro tempo. Tu che hai custodito nel cuore la parola che salva, cammina con noi sulla via della riconciliazione. Illumina i potenti della terra, guarisci i cuori feriti dall'odio, dona conforto a chi piange e concedi al mondo intero la pace vera, che solo il tuo Figlio Gesù ci può dare. Amen.

0: Quando Dio sembra tacere, il suo amore continua a parlare nelle persone, nei gesti quotidiani e nella forza nascosta che sostiene la vita.
1: Ci sono momenti nella vita in cui le nostre richieste d'aiuto sembrano rimbalzare contro un muro di indifferenza. È l'esperienza del silenzio di Dio, una condizione che non risparmia nessuno. Ferisce chi convive con la sofferenza o la disabilità, ma stringe il cuore anche di chi, nella piena quotidianità, si ritrova smarrito di fronte a problemi esistenziali. Eppure, la fede ci insegna che il silenzio non è mai assenza, bensì una forma di comunicazione diversa, più intima, che ci costringe a scendere in profondità.
2: Un'immagine biblica straordinaria ci aiuta a comprendere questo mistero: l'incontro del profeta Elia con Dio sul monte Horeb. Elia è spaventato, deluso, svuotato. Cerca Dio e si aspetta di trovarlo nelle manifestazioni classiche della potenza divina: un vento impetuoso che spacca le rocce, un terremoto, un fuoco distruttore. Ma il testo biblico ripete ogni volta: il Signore non era nel vento, il Signore non era nel terremoto, il Signore non era nel fuoco. Solo alla fine, dopo il fuoco, si avverte qualcosa di quasi impercettibile. Ci fu il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello.
1: Nello splendido testo originale ebraico, quella brezza leggera viene definita Kol Demama Dakka, che letteralmente significa la voce di un silenzio sottile. Dio non parla nel frastuono delle nostre pretese o nell'ansia di risposte immediate. Dio parla nel silenzio. È un silenzio che custodisce, che rispetta i nostri tempi e che, proprio come una brezza, accarezza le nostre fragilità senza spezzarle. Quando non riusciamo a sentirlo, spesso è perché lo stiamo cercando nel terremoto delle nostre preoccupazioni, mentre Lui è già lì, nel sussurro di un silenzio che si fa spazio per accogliere le nostre domande più vere. Nello spazio di questa rubrica abbiamo raccolto le voci di chi, tra disabilità, sfide quotidiane e cammini di fede differenti, ha provato a sostare in questo silenzio, trasformando il dubbio in una preghiera aperta. Dio, dove sei quando non riesco a sentirti? Ascoltiamo alcune piccole testimonianze.
2: Per anni ho cercato Dio nei grandi segni, aspettando una risposta forte alla mia condizione, alle fatiche di ogni giorno sulla sedia a rotelle. Quando il silenzio si faceva troppo pesante, mi sentivo abbandonato. Poi ho capito che Dio non urla per farsi sentire sopra il rumore dei miei dubbi. È lì, immobile accanto a me, quando non ho le forze per muovermi. Respira al mio stesso ritmo. Non lo trovo nelle risposte facili, ma nella pazienza di chi mi aiuta sia fisicamente e nella forza interiore che ogni mattina mi spinge ad aprire la finestra e a guardare il cielo. Il suo silenzio non è un vuoto, è un abbraccio discreto.
1: Sei nel vento che non vedo, ma di cui avverto il fresco sulla pelle. Sei nel battito calmo del mio cuore quando smetto di pretendere risposte e scelgo semplicemente di fidarmi del tuo silenzio.
2: Spesso confondiamo l'assenza di emozioni con l'assenza di Dio. Quando la vita si fa caotica o, al contrario, troppo vuota, pretendiamo che Dio si manifesti secondo i nostri canoni. Ma questa domanda, che sembra quasi un lamento, in realtà è già l'inizio di un dialogo. Chiedersi dove sia Dio significa cercarlo, e cercarlo è già averlo trovato. Ho imparato che quando non riesco a sentirlo è perché sono troppo piena di me stessa, delle mie preoccupazioni e delle mie aspettative. Dio è nel silenzio di chi sa farsi da parte per lasciare spazio all'altro, nelle piccole tessere di un mosaico quotidiano che riesco a vedere chiaramente solo quando guardo indietro con gli occhi della gratitudine. Quando la mia disabilità mi pesa sul petto e il silenzio di Dio mi sembra indifferenza, io smetto di guardare in alto e comincio a guardarmi intorno. Lo trovo negli occhi dei volontari, nelle mani dei fisioterapisti che mi aiutano a stare sempre in forma, nel sorriso di un amico che mi ascolta senza giudicare, di mio marito che continua a starmi accanto nonostante tutto. Dio non è scomparso, ha solo scelto di usare le braccia e le voci delle persone che mi amano per dirmi che sono qui, custodita e mai sola.

Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. In questa puntata compiremo un viaggio attraverso tre capolavori che sono tre pilastri della coscienza culturale dell'Occidente. Inizieremo dal romanticismo tedesco, dove l'essere umano interroga l'immobilità degli dei, degli antichi dei greci. Poi ci sposteremo nella Vienna del Settecento e qui potremo ascoltare come un'ombra, un ignoto, possa squarciare l'ordine geometrico del classicismo. Infine dovremo accettare il mistero supremo dell'incompiuto, il luogo musicale dove il silenzio a volte dice ancora più del suono. Allora, iniziamo questo nostro percorso dal Canto del Destino di Johannes Brahms. Iniziamo dal 1871, quando Brahms decide di misurarsi con dei versi straordinari e terribili, dei versi di Hölderlin, che danno vita al Canto del Destino per coro e orchestra, l'opera 54 di Johannes Brahms. Questo testo poetico traccia un contrasto stridente. Da un lato c'è l'immobilità beata, luminosa, priva di tempo, degli dei greci. Dall'altro c'è il destino tumultuoso e doloroso degli uomini. Hölderlin chiude la sua poesia nel dramma della caduta. Brahms però compie un gesto di pietà etica e compie un atto di insubordinazione nei confronti della parola poetica. Modifica il finale. Questa opera, che è strutturata in un unico grande blocco, diviso però in sezioni, adagio, allegro e poi adagio conclusivo, quest'opera, dicevamo, non si chiude nel baratro, perché Brahms fa tacere il coro nel finale e affida alla sola orchestra il ritorno di un calore luminoso che offre una consolazione e una luce ultraterrena, quella che la poesia non poteva dare e comunque ha deciso di non dare. Con questa visione, con questa prospettiva, possiamo ascoltare il Canto del Destino di Johannes Brahms per coro e orchestra, come abbiamo detto, nelle sezioni adagio, allegro, adagio che è un postludio orchestrale. Il coro e l'orchestra sinfonica sono quelli della radio di Hilversum. Il direttore è Kenneth Montgomery.

Abbiamo ascoltato il canto del destino di Johannes Brahms nell'esecuzione del coro dell'orchestra sinfonica della radio di Hilversum diretti da Kenneth Montgomery. E ora possiamo passare a questa ombra all'interno del linguaggio del classicismo. Dalla consolazione finale dell'orchestra di Brahms facciamo un passo indietro, un salto all'indietro nel tempo. E ci troviamo nella Vienna del 1785, l'anno in cui Mozart completa l'ultimo dei suoi quartetti dedicati ad Haydn, il quartetto numero 19 in Do maggiore, il K465, che è passato alla storia con il nome emblematico di Quartetto delle Dissonanze. Si tratta di un capolavoro settecentesco e questo non fa nemmeno notizia nella musica di Mozart. Quello che fa notizia invece è che sconvolse i contemporanei e che ancora oggi interroga la nostra sensibilità. Infatti, prima di approdare alla tonalità di Do maggiore, che è una tonalità radiosa, Mozart scrive un adagio introduttivo brevissimo, solo 22 battute. E lì l'ordine, la razionalità, la stabilità formale dell'illuminismo, ecco, tutto questo arretra. Arretra improvvisamente di fronte a degli accordi cromatici come non si erano mai sentiti, perché ci sono degli ingressi sfasati degli strumenti che portano a un senso di completo smarrimento tonale. E questo nell'epoca dell'illuminismo era veramente inappropriato, sconvolgente. E non è un errore accademico, come Mozart ovviamente sapeva benissimo, e non è nemmeno un gioco intellettuale per stupire, ma è come se l'invisibile, è come se un'ombra irrompesse nella perfezione del classicismo. È come se ci fosse un presagio del dubbio, il dubbio che poi verrà fuori col romanticismo. È come se l'uomo scoprisse di nuovo la sua fragilità e si interrogasse sul proprio destino. E questo in qualche modo collega questo quartetto al brano di Brahms che abbiamo appena sentito. Il quartetto di Mozart si sviluppa in quattro movimenti. Il primo si apre appunto con quel celebre preludio ombroso per poi esplodere nel luminoso allegro. Poi segue una cantabilità intima dell'andante cantabile, appunto. Il terzo tempo è un minuetto pieno di contrasti ritmici e poi c'è il finale allegro molto liberatorio. Ascoltiamolo allora, il quartetto per archi numero 19 in Do maggiore, il K465 di Mozart, detto quartetto delle dissonanze, nell'esecuzione del mitico quartetto italiano.

Abbiamo ascoltato il quartetto per archi numero 19 in Do maggiore, il K465 detto delle dissonanze di Mozart, ovviamente, nell'esecuzione del quartetto italiano. E in qualche modo nel brano finale possiamo chiudere idealmente il cerchio sul mistero del tempo musicale, sulla fragilità dell'esistenza. E questo lo facciamo andando nel 1822 a Vienna, dove Schubert scrive due soli movimenti di una sinfonia in Si minore, lasciando l'opera incompiuta. Malgrado la sua incompiutezza, forse proprio a causa della sua incompiutezza, questa sinfonia raggiunge un eccezionale equilibrio spirituale, si potrebbe dire. Il primo movimento è drammatico, è un allegro moderato, che si apre con un tema quasi sotterraneo dei contrabbassi e emerge proprio dall'abisso, forse dall'abisso della coscienza. Subito dopo, il secondo e ultimo movimento è un andante commoto, che scioglie quella tensione, la consegna a una melodia che sembra rassegnata, ma di grandissima bellezza, e qui si ferma tutto. È qui che il silenzio che segue forse dice più del suono che sarebbe potuto essere. Sicuramente Schubert lascia alla storia un monumento intimo, che ha sfidato i secoli proprio per la sua frammentarietà. Forse non c'era proprio bisogno di un terzo, di un quarto movimento. La forma era già compiuta. Era compiuta proprio nella sua incompiutezza. E questo è il grande enigma di questa sinfonia numero 8 in Si minore, detta appunto incompiuta e composta di due movimenti, allegro moderato e andante commoto. Noi ora la ascoltiamo nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica di Basilea, diretta da Armin Jordan.

0: Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Si minore di Franz Schubert nell'esecuzione dell'Orchestra Sinfonica di Basilea diretta da Armin Jordan. E in questa puntata abbiamo unito dei fili invisibili: l'interrogazione sul destino di Brahms, l'ombra che incrina le certezze dell'illuminismo nel quartetto delle dissonanze di Mozart e l'equilibrio interrotto della Sinfonia di Schubert. Tutto questo ci ricorda ancora una volta che separare l'arte dalla contingenza storica, dalla società, dal pensiero etico del suo periodo, significa condannarla all'irrilevanza culturale, decretarne quasi la morte per inutilità. Per questo occuparsi di arte significa occuparsi del mondo che ci circonda. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato?

0: Micellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
1: Amici radioascoltatori, buon pomeriggio da Roberta Barbi e benvenuti a una nuova puntata dei Cellanti. Venerdì scorso, 22 maggio, la Chiesa ha celebrato la memoria liturgica di Santa Rita da Cascia. Lo scorso anno, in occasione del grande giubileo della speranza, una reliquia della Santa, proveniente dal santuario di Rocca Porena presso Cascia, in Umbria, dove la religiosa agostiniana visse gran parte della sua vita dopo la morte del marito e dei figli, è stata portata all'interno della casa di reclusione di Spoleto e davanti a questa i detenuti hanno potuto vivere importanti momenti di riflessione e preghiera guidati dall'arcivescovo di Spoleto Norcia, Monsignor Renato Boccardo, al quale chiediamo di ricordare con noi proprio quell'esperienza. Ascoltiamolo.
2: Il carcere è sempre un luogo di sofferenza e di speranza, e avere il segno della presenza particolare di Santa Rita in queste situazioni, in mezzo a una umanità ferita che riconosce lo sbaglio commesso e tenta di riprendere anche nei limiti che la situazione del carcere reca con sé, avere lì la presenza di Santa Rita è stato un momento di grande emozione per i detenuti innanzitutto, e un'occasione per loro di affidare all'intercessione della Santa tutto quanto portano nel cuore. Alcuni aspetti sono stati raccontati, comunicati, condivisi. La maggior parte dei sentimenti, dei desideri, dei pensieri rimane nel segreto, nella parte più profonda. Abbiamo visto i detenuti profondamente toccati da questo momento di preghiera, sorgente anche di consolazione e di speranza. Nel carcere ci sono diverse persone che sono condannate all'ergastolo. È difficile parlare di speranza in queste situazioni.
1: Perché proprio Santa Rita? Certo, non solo perché ci troviamo nel territorio in cui visse la sua vita terrena. Quale messaggio porta, secondo lei, questa figura alle persone che oggi vivono in condizioni di privazione della libertà personale?
2: Mi sembra che Santa Rita parli anche di una libertà interiore. La libertà personale viene limitata e ognuno è cosciente dello sbaglio commesso e della riparazione che deve realizzare. Però Santa Rita ci parla di una libertà interiore, cioè di una capacità di coltivare il desiderio del bene, di non farsi condizionare da pressioni esterne e neanche farsi bloccare dal ricordo di cose passate. L'uomo non è esclusivamente le sue azioni, ci sono sentimenti buoni che hanno comunque nel fondo del cuore anche del peggiore criminale. Ecco, mi pare che Santa Rita aiuti a custodire e a far emergere quella parte buona che c'è in ciascuno di noi.
1: Come è stata la partecipazione dei ristretti a quell'occasione? Sappiamo che c'è molta devozione in carcere, tanto che qualche anno fa un detenuto ha realizzato rose in plastica in onore di Santa Rita, che per un po' hanno abbellito i luoghi ritiani e sono ora conservate nelle stanze del santuario.
2: Per loro è stata la visita di una persona cara e diversi hanno scritto un messaggio, una letterina, qualcuno ha portato un fiore. C'è stato un tempo riservato esclusivamente per una certa categoria di detenuti e dunque era accogliere qualcuno di casa, e questo è stato credo il segno più bello. Non una persona che viene da lontano, che viene da fuori, quasi estranea, che si accoglie per cortesia, ma il trovare qualcuno con cui si ha una consuetudine. In tante delle celle dei detenuti ho trovato l'immaginetta con l'immagine di Santa Rita e tanti mi dicevano: ma io le parlo spesso della mia famiglia, dei miei figli, dei miei nipoti che posso vedere solo raramente eccetera, però li affido a Santa Rita che tenga un po' il mio posto nella mia famiglia.
1: Purtroppo pochi giorni fa proprio l'istituto di pena di Spoleto è stato teatro dell'ennesimo caso di suicidio da parte di un detenuto. Questo dramma che affligge il carcere, come cambia la sua attività nel campo della pastorale penitenziaria?
2: Noi abbiamo una cappellania all'interno del carcere che in collaborazione con la Caritas diocesana assicura una presenza che è soprattutto d'ascolto. Questa gente ha bisogno di raccontarsi e poi sì, quando possibile possiamo anche dare una mano circa le cose materiali, e non possiamo risolvere i problemi, però possiamo dare uno spazio nel quale queste persone si raccontano e sanno di essere ascoltate e non giudicate.
1: Lei è da poco tornato da Roma, dove ha portato a Papa Leone la fiaccola di Santa Rita del perdono e della pace accesa a Chicago nella parrocchia appunto dedicata alla Santa, retta dagli agostiniani, e portata anche dinanzi alla casa natale del pontefice lo scorso mese di marzo. Qual è il suo messaggio in questa occasione, specie per le persone ristrette che ci ascoltano?
2: Il Papa ha parlato della fiaccola del perdono e della pace e ha esortato a mettere in pratica il messaggio e la testimonianza di Santa Rita. A Cascia abbiamo celebrato la grande solennità insieme con il cardinale Stanislao Civic, arcivescovo emerito di Cracovia, che ha ricordato anche la devozione di San Giovanni Paolo II nei confronti della Santa degli Impossibili. È una santa che, nonostante sia lontana nel tempo, continua ad essere vicina alle diverse situazioni. Santa Rita ha vissuto quello che viviamo nelle nostre famiglie: tante persone che devono affrontare la violenza, la morte dei figli, le difficoltà create da tensioni, divisioni, separazioni, eccetera. Tutti i devoti di Santa Rita, che sono centinaia di migliaia, che vengono ogni anno a Cascia e Roccaporena, in un qualche modo si riconoscono nella sua storia personale e imparano da lei come affrontare, come attraversare questi momenti della loro esistenza.
1: E cambiamo argomento. Giorni fa a Roma ha avuto luogo il convegno Polizia Penitenziaria Moderna, coordinamento delle specialità ed efficienza del sistema, promosso dall'Associazione Nazionale dei Dirigenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, per trasmettere il messaggio che questo tema così delicato nel dibattito politico non si può ridurre a una mera contrapposizione tra la necessità dei detenuti di trattamento finalizzato al recupero della persona, come peraltro stabilisce l'articolo 27 della nostra Costituzione, e la necessità di sicurezza della società. Ne abbiamo parlato con Daniela Caputo, segretario nazionale dell'Associazione Dirigenti di Polizia Penitenziaria. Ascoltiamo.
3: Il convegno che abbiamo promosso aveva lo scopo di aiutare a superare la contrapposizione tra sicurezza e recupero della persona. Il carcere non può essere raccontato attraverso contrapposizioni semplicistiche. La pena deve tendere alla rieducazione della persona. Ma perché questo principio possa diventare concreto, serve un sistema capace di funzionare davvero. Noi abbiamo voluto lanciare un messaggio molto chiaro: sicurezza e dignità della persona non sono alternative.
1: I drammi che affliggono il carcere, come il sovraffollamento, la cronica carenza di risorse, la crescente difficoltà di gestione delle dipendenze e del disagio psichico in assenza di strutture alternative, ricadono su tutta la popolazione penitenziaria, che, lo ricordiamo ancora una volta, si compone non solo dei detenuti ma anche degli agenti. Quali le principali difficoltà che incontrate nel vostro lavoro quotidiano?
3: Prima di tutto il sovraffollamento, che purtroppo ormai da decenni continua a pesare sulla vita degli istituti. A questo si aggiunge ovviamente una carenza organica cronica, che peraltro non riguarda solo il personale di polizia penitenziaria, penso agli educatori, agli psicologi, agli assistenti sociali. Cominciano a crescere situazioni di forte disagio psichico da parte dei detenuti, fragilità sociali molto profonde, ed è inevitabile che ovviamente chi si trova in carcere per lavoro deve gestire queste problematiche. Questo crea pressione, questo crea ovviamente stress. Se la struttura è chiara, se la struttura è stabile, se è più coordinata, questo aiuta non solo la sicurezza ma anche la qualità delle relazioni, le condizioni di lavoro e soprattutto la stessa vita detentiva.
1: In questi ultimi anni si è acuito anche il fenomeno dei suicidi in carcere, che purtroppo non ha risparmiato neppure la polizia penitenziaria.
3: Purtroppo sì, questa dei suicidi è una delle questioni più dolorose che il sistema penitenziario si trova ad affrontare, anche perché ogni suicidio è una sconfitta umana prima ancora che istituzionale. Quando il disagio attraversa l'intera comunità penitenziaria, queste purtroppo sono le conseguenze più drammatiche. Chi lavora negli istituti vive quotidianamente situazioni emotivamente molto pesanti: sofferenza, tensione, fragilità, carichi di lavoro, e spesso questo viene affrontato in silenzio. Magari si aggiungono anche situazioni familiari. Ecco perché è fondamentale oggi parlare anche di benessere psicologico del personale.
1: L'appuntamento che avete organizzato a Roma, in cui avete dialogato anche con le istituzioni come il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, le altre forze di polizia e la magistratura, aveva un approccio non solo di analisi del disagio ma anche costruttivo, propositivo. Quali le vostre richieste e le soluzioni proposte?
3: Noi abbiamo portato dati di fatto e soprattutto abbiamo cercato di evidenziare come si stia avviando un percorso serio di riorganizzazione. Più chiarezza nelle responsabilità, una catena di comando reale e una dirigenza del corpo finalmente messa nelle condizioni di lavorare. Il prossimo passo è quello della creazione delle due direzioni generali, delle specialità e dei servizi logistici, e questo cambia tutto. Ovviamente il percorso è lungo, il sistema ancora dovrà cambiare perché, ripeto, il sovraffollamento sicuramente la fa da padrone, ma in un'organizzazione dove le responsabilità sono chiare è quasi naturale che poi gradualmente anche tutti i problemi vengano affrontati.
1: Una polizia penitenziaria più soddisfatta e più felice è una polizia penitenziaria più efficace. Non nascondiamo che il vostro è un lavoro che i giovani non scelgono tanto facilmente. Qual è il suo messaggio di incoraggiamento per loro?
3: È un lavoro costantemente a contatto con la fragilità umana, con il disagio sociale, con situazioni spesso molto complesse, però è anche un lavoro di grande valore civile. Chi sceglie la polizia penitenziaria sceglie in fondo di stare vicino a uno dei luoghi in cui lo Stato è presente, un luogo in cui ogni giorno si misura concretamente il rapporto tra legalità, sicurezza, dignità della persona e possibilità di recupero. Il messaggio che mi sento di dare ai giovani è di non guardare soltanto alla fatica o all'aspetto magari stressogeno di questo lavoro, ma al suo significato profondo. Servire le istituzioni significa poter dare un contributo fattivo, reale alla società.
1: E voltiamo pagina. Perché ero ragazzo, edito da Sellerio, è il libro scritto da Alaa Faragi, detenuto nella casa circondariale di Ragusa in Sicilia, arrestato 10 anni fa con l'accusa di essere uno degli scafisti di un barcone in cui durante la traversata dalla Libia all'Italia morirono 49 persone soffocate in stiva, episodio noto sulla stampa come la strage di Ferragosto. Alaa si è sempre dichiarato innocente, in carcere ha scritto la sua storia, in queste pagine che stanno facendo molto discutere e riflettere su un dramma come quello delle morti in mare in conseguenza delle migrazioni disperate. Il libro è stato presentato pochi giorni fa nello spazio Cultura Meno Assenza, in un luogo simbolo per gli sbarchi, Pozzallo, alla presenza dello stesso autore. Ci racconta com'è andata Stefania Pagliazzo, psicologa e psicoterapeuta che ha seguito in carcere questo percorso.

0: abbiamo organizzato questo incontro che è stato un modo per poter far dialogare Alà con la comunità di Pozzallo, luogo cardine, no, per gli arrivi delle persone migranti. La storia di Alà è una storia che riguarda purtroppo tante persone. In questo momento nelle carceri italiane ci sono circa 3.000 persone che sono state arrestate o detenute, quindi definitive, per questo gravissimo reato che è il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E ho lavorato proprio presso l'hotspot di Pozzallo come psicologa. Quello che succedeva agli sbarchi era sempre lo stesso protocollo. C'erano delle identificazioni molto veloci, spesso non c'era ausilio di nessuna mediazione linguistico o culturale, non c'era un sostegno legale né per i testimoni che venivano chiamati ad accusare poi i loro compagni di viaggio. Da lì queste persone iniziavano dei veri e propri calvari giudiziari.
1: Partiamo dall'inizio, siamo nel 2015, Alà è nel suo paese, è uno studente di ingegneria e una promessa del calcio libico. Deciso ad arrivare in Italia, sale su quella famigerata nave perché non è possibile ottenere un visto, i canali umanitari sono inesistenti. Poi la tragedia, l'accusa, il dramma del carcere. Come ha vissuto tutto questo?
0: Alà ha fatto un percorso straordinario, ha affrontato la carcerazione restando una bellissima persona proprio perché non si è fatta abbrutire dal carcere, non si è fatta abbrutire dall'essere stato criminalizzato, ma ha trasformato le sue fatiche, il suo dolore in bellezza. E la possibilità che lui ha avuto di poter scrivere la sua storia, lui spesso dice, per me è stato un atto terapeutico.
1: Là si rassegna a essere un detenuto, ma non a essere considerato un assassino. In cella non perde la voglia di studiare e in un italiano stentato, imparato in carcere, su fogli rimediati, in stampatello scrive tutto quello che gli è capitato e poi questa sorta di autobiografia diventa questo libro. Cosa lo ha spinto a scrivere? La semplice volontà che emergesse la verità o è stato anche il suo modo per andare avanti?
0: Entrambe le cose. Lui non si è mai arreso. Dice, per me la cosa peggiore è stata quella di essere trattato come un criminale, che mi hanno detto di aver ucciso in qualche modo quelle 49 persone che si trovavano con me. Lui non ha mai accettato questo, non si è mai fermato di fronte a questa accusa, ha voluto scrivere questa storia, ha avuto la fortuna ovviamente di incontrare dei volontari che lo hanno aiutato a scrivere la sua storia. Il libro è uno scambio, no, di lettere che Alà, in questo italiano all'inizio molto più stentato, riesce a scrivere in una maniera che arriva direttamente al cuore delle persone.
1: Lei che lo conosce, che è una psicologa, descrive Alà come un ragazzo che non ha mai smesso di sognare e che nonostante il suo vissuto ha fiducia nello Stato e nella giustizia.
0: Questo è il grande miracolo di Alà. Abbiamo bisogno in questo momento storico di persone come Alà. È stato veramente capace di trasformare la propria sofferenza nella possibilità di vittoria.
1: Secondo i dati, negli ultimi anni le persone arrestate in Italia con l'accusa di essere scafisti sono oltre 3.000. Per i giudici sono solo l'ultimo ingranaggio di una filiera molto più ampia, che è quella del traffico di esseri umani, di cui si parla e forse si conosce troppo poco. Questo libro può essere un contributo a fare luce su questo fenomeno, secondo lei?
0: Io credo che questo libro sia una possibilità per smuovere veramente qualcosa anche a livello giuridico. Queste persone che corrono il rischio di attraversare lunghi viaggi, subire torture e soprusi, di attraversare il mare, loro conoscono spesso questi rischi, ma non sanno di essere poi accusati di questo crimine, che è favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. E non è giusto che queste persone che hanno fatto questi viaggi esattamente come le altre persone vengano poi accusate e diventano il capro espiatorio di una politica che è fatta di criminalizzazione e di chiusura delle frontiere che conosciamo bene.
1: E una bella notizia dell'ultima ora, la Corte d'Appello di Messina ha ordinato la revisione del processo a carico di Alà Faragi proprio poco dopo la realizzazione della nostra intervista e ha contemporaneamente accolto l'istanza presentata dalla difesa di sospensione dell'esecuzione della pena, concedendogli quindi di fatto la liberazione. L'abbraccio forte dei Cellanti ad Alà e l'augurio di averlo presto ospite dei nostri microfoni. Restiamo in tema cultura. Qualche giorno fa nella casa di reclusione di Opera Milano, dove in genere ogni sabato mattina si svolge un laboratorio di scrittura creativa a vantaggio dei detenuti che vogliono parteciparvi, si è svolto un singolare Poetry Slam. Questo tipo di competizione è nata a Chicago nel 1984 e consiste in una gara tra poeti di strada che vengono valutati da una giuria estratta a sorte tra il pubblico spontaneo. Alberto Figliolia, uno dei docenti del laboratorio di scrittura di Opera, ci racconta che tipo di esperienza è stata per i ristretti. Ascoltiamo.
2: Resto sospesa in un mondo che sta tra realtà e fantasia.
3: È stata come sempre un'esperienza meravigliosa, i poeti in gara nel segno della democrazia, della condivisione, e si sono superati sia i poeti provenienti da fuori che gli autori del nostro laboratorio. Noi incrociamo sempre per questa Poetry Slam autori e autrici che provengono dall'esterno con quelli del nostro laboratorio, un fecondo incontro che libera emozioni virtuose, segno dell'empatia. Avevamo 4 poeti esterni giovani, quindi è stata anche una ventata di entusiasmo, di giovinezza, e 5 del nostro laboratorio.
1: È stata solo arte dell'improvvisazione o i poeti ristretti si erano preparati, e quali temi hanno affrontato nei loro versi?
3: Sapendo che sarebbe tenuto questo Poetry Slam, si sono anche preparati. Hanno puntato molto su una riflessione interiore, su temi anche che spesso in carcere sono difficili da trattare, i rapporti familiari, il desiderio a raggiungere comunque la felicità. Più che a livello performativo è stato proposto un viaggio interiore, attrattivo nei confronti del pubblico che proveniva da fuori.
1: Qual è stato il componimento che ha vinto e con quale motivazione da parte dei giurati?
3: Noi abbiamo fatto 3 turni e più una finale a 2. Ha vinto Daniele Rossi, che era partito in svantaggio, è stato molto bravo, e alla fine ha vinto di mezzo punto su un poeta del laboratorio, Jody. Ma è stato tutto all'insegna dell'empatia, veramente, perché c'è stata familiarità, coinvolgimento, la gente quasi non voleva andarsene più via.
1: Questo Poetry Slam, che organizzate ogni anno, è ormai giunto all'ottava edizione, ma il laboratorio di scrittura opera di anni ne ha compiuti oltre 30. Nel tempo, come ha visto cambiare la partecipazione a queste manifestazioni, sia dal punto di vista di chi è dentro e vi prende parte volontariamente, sia di chi è fuori e altrettanto volontariamente vi assiste o vi partecipa?
3: Quando ci è venuta l'idea c'era un po' di scetticismo, il fenomeno era ignoto, e invece già il primo test è andato benissimo, e solo il Covid ci ha fermato per un anno, si è consolidato, adesso è un appuntamento attesissimo e a cui non si vorrebbe mai rinunciare. Per esempio, fra il pubblico c'erano anche le giovanissime, dei giovanissimi maggiorenni. In questo modo si fa comprendere come quanto umanità possa persistere anche dietro le sbarre di ferro, muri di cemento, separativi.
1: La parola come arma a sostituire, almeno nell'esperienza di alcuni, quelle tradizionali. A cosa serve e che valore può avere, secondo lei, per chi vive in condizioni di privazione della libertà personale?
3: La parola è qualcosa di più che la parola, logos, è idea, è ben più che un'arma. Le armi sono deleterie, deteriori. La parola ha una forza di penetrazione a volte maggiore delle pallottole quando è usata nella maniera più giusta, quando serve per indagare il mistero di sé, il mistero della vita, e per ripristinare itinerari esistenziali oltre lo stigma, oltre l'errore che ti ha condotto in carcere. I nostri corsisti sono molto dediti, molto motivati, e alcuni attraverso la parola poetica hanno riscoperto il valore di stare al mondo in maniera virtuosa, facendo i conti con il proprio passato e rielaborando i sentimenti autodistruttivi in altri che sono di rinascita, per restituirsi al mondo pienamente, non come reati ambulanti, oltre il pregiudizio, per poter dare qualcosa di sé al mondo e poter tornare nell'alveo della società.
1: E ancora scrittura in carcere sul carcere, perché si è conclusa questa settimana la 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, dove è stata registrata una massiccia presenza di libri sulle tematiche inerenti la vita detentiva. La reclusione dunque, grande protagonista, soprattutto su un palcoscenico come quello di una città che ospita tra gli istituti penitenziari più sovraffollati d'Italia. Segnaliamo allora presso lo stand dell'editore Gambini Le loro prigioni di Davide Dionisi, giornalista e fondatore del nostro programma, dal quale nascono proprio queste pagine, e Donne nel tempo e oltre il tempo, storie di coraggio e fragilità, a cura di Maria Teresa Caccavale, suor Rita del Grosso, attive con un laboratorio di scrittura nel carcere romano di Rebibbia. Tra le presentazioni delle nuove uscite, Il cerchio più piccolo, edizioni Manni, ultimo romanzo di Ennio Tomaselli, ex magistrato, che affronta il tema spinoso della detenzione minorile, e il saggio di La Terza, prima lezione di sociologia delle mafie di Rocco Sciarrone. Tra gli appuntamenti e titoli segnalati dal corpo della polizia penitenziaria, Francesco, il papa venuto dalla fine del mondo, scritto da Roberto Cutraia e pubblicato da Nisroch. Presentato anche 100 ripartenze, quando la vita ricomincia, edizioni Itaca, l'esperienza da volontario in carcere del giornalista Giorgio Paolucci, grande amico dei Cellanti, e Dietro le sbarre, raccolta selezionata dei testi pervenuti alla prima edizione del premio letterario dedicato a Don Domenico Meco Ricca, salesiano scomparso 2 anni fa, storico cappellano dell'Istituto di Pena Minorile Torinese Ferrante Aporti, promosso dal Forum Terzo Settore Piemonte e dai salesiani Don Bosco di Piemonte e Valle d'Aosta, in collaborazione con il settimanale diocesano La Voce e Il Tempo. Sempre al Salone del Libro di Torino si è svolta la 19ª edizione del progetto Volta Pagina, nato in collaborazione con il DAP, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che promuove incontri tra detenuti e autori. Quest'anno hanno partecipato gli istituti di pena di Asti, Torino, Biella, Cuneo, Novara, Fossano, Saluzzo, Alessandria e Vercelli. In particolare è stato presentato alle detenute del reparto femminile della casa circondariale di Vercelli La Secondina, romanzo di Nikos Davvetas, e I rimedi del dottor Ayace de Boucher di Andrea Vitali. E proseguiamo con qualche altra notizia. In breve è stata inaugurata pochi giorni fa a Torino la sede di Percorso 27, il progetto che l'associazione Con Voi ha nella casa circondariale Lo Russo e Cotugno. Torniamo per un attimo all'atmosfera della Festa della Mamma per due iniziative degne di menzione nel carcere femminile di Rebibbia, il più grande d'Europa con ben 400 donne recluse. Tania Rustic, 20 anni e 2 figli, è stata eletta Miss Mamma Cuore di Mamma, concorso organizzato dall'associazione Le Arti di Stena. A Foggia invece, nell'ambito del progetto Fiori dietro le sbarre, cui partecipano una ventina di detenuti impegnati in un percorso di formazione in ambito agrario, un centinaio di piantine coltivate all'interno dell'istituto di pena sono state donate alle mamme in visita ai propri figli in carcere. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che, oltre al consueto appuntamento della domenica, potrete riascoltare la puntata anche il martedì alle 18.30. Inoltre potete riascoltare tutte le puntate anche delle precedenti edizioni collegandovi al sito www.vaticanews.va nella pagina dedicata ai Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
4: I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di due Carrare in provincia di Padova. Il comune nato nel 1995 dalla fusione di due comuni, Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, si trova a 9 metri sul livello del mare e conta circa 9.000 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi due Carrare! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Davide Moro. Allora, ci presenti il comune di Due Carrare.
1: Due Carrare è una cittadina di circa 9.000 abitanti a sud di Padova e a fianco delle terme, tant'è vero che il casello che sta a Due Carrare si chiama Terme Ugane, la porta delle terme dei Colli Ugani, Abano e Montegrotto Terme. È un comune che ha ospitato nel 1000 la famiglia dei Carraresi, che è quella famiglia che poi è diventata molto importante e molto influente in tutto di fatto il Triveneto.
0: Qui siamo all'interno della sede comunale e abbiamo un particolare perché abbiamo due gonfaloni e un gonfalone definitivo alle sue spalle.
1: Questo è il gonfalone del comune di Due Carrare. E Due Carrare è un comune fuso. Nel 1995 Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano hanno deciso di fondersi assieme. È il terzo comune fuso d'Italia dal dopoguerra. Ed è dal 1995 che questo gonfalone guarda i due vecchi gonfaloni. E questa cosa un po' romantica a me piace molto perché appunto le nostre radici fanno parte del nostro presente.
0: Quali sono le caratteristiche di questi due borghi?
1: Abbiamo molta storia. Come abbiamo detto, partiamo dal 1000, abbiamo poi una tradizione agricola, abbiamo delle, io chiamo, dei gioielli dell'agricoltura, dei vini, e quindi è un piacere venirli a scoprire. Abbiamo delle cantine con delle DOCG della provincia che sono meravigliose, fanno dei vini squisiti. Abbiamo anche un turismo religioso perché abbiamo un'abbazia che nel 2027 fa 1000 anni. Un borgo che sembra una calle veneziana, il borgo di Ponte Manco, e non a caso è una calle veneziana perché c'è un fiume e c'erano 12 macine, che i mulini, che macinavano il grano per di fatto tutta la provincia per allora.
0: Siamo in Veneto e non potevano mancare le ville venete sul territorio.
1: Quindi ville venete ne abbiamo alcune sono diventate delle cantine nel frattempo e poi qui davanti al comune siamo riusciti a recuperare questa villa dello Scamozzi, che è un po' l'erede, diciamo, il discepolo del Palladio. Questa villa dal 25 febbraio del 2026 è tornata di patrimonio pubblico.
0: E abbiamo anche un castello sul territorio.
1: Il castello di San Pelagio, anche qui parte con una torre del 1300, dei Carraresi la usavano come torre di vedetta e poi pian pianino nel 1700-1800 prende la configurazione che vedrete e nel 1980 diventa il Museo del Volo. Lì troviamo la storia dal mito di Icaro fino alle esplorazioni su Marte, un excursus legato al volo e all'aeronautica che è mirabile. Dal castello di San Pelagio il 9 agosto 1918 Gabriele D'Annunzio parte con 11 aerei e volantina a Vienna sul finire della Prima Guerra Mondiale e dice: viennesi, arrendetevi, finiamo la guerra, eccetera, poi ritorna, insomma, grande festa.
0: Ma che cos'è Due Carrare per lei?
1: Due Carrare è il luogo che mi ha dato i natali, fa vivere i miei figli, fa vivere la comunità, gli amici che frequento. E quindi questo di fatto è la vita, no? Perché sei assieme agli altri, assieme alle altre persone, diventi la persona che sei, le relazioni che crei.
0: E adesso incontriamo Don Bruno Piccolo e dobbiamo presentare questa realtà parrocchiale. In realtà qui ci sono due parrocchie, no?
2: Qui ci sono due parrocchie come mia responsabilità, come servizio ministeriale. Questa parrocchia di Carrara San Giorgio e poi l'altra parrocchia della Beata Vergine Maria Immacolata di Terradura. Le due parrocchie che io seguo, però questa è la parrocchia di Carrara San Giorgio intanto, ecco. Carrara San Giorgio perché è titolare patrono è San Giorgio, insieme anche con San Marco perché hanno cercato di unire i due santi il 23 aprile e il 25 aprile e in più c'è anche uno spazio dato a Sant'Anna che è la madre della Beata Vergine Maria. Ecco.
0: Una parrocchiale che si vede già a distanza, perché
2: sì,
0: c'è un campanile altissimo.
2: Infatti siamo in linea col Monte Cero, che è di fronte, arrivando dall'autostrada, per non sbagliare proprio il campanile, è in linea col Monte Cero, che qui si colli. Per spiegare quando uno deve arrivare qui, io dico sempre la chiesa più grande, il campanile più alto, e altri campanili non ci fanno concorrenza, sono decisamente più bassi.
0: Terradura un po' più piccolina.
2: È più piccola, sì, dà più senso di paese, di piccola comunità. Qui è anche una comunità che si è costituita negli anni di gente che è arrivata, che ha dato vita anche anche a quartieri, quindi come popolazione che è cresciuta prima di Terra Dura rispetto, quindi questo a partire dagli anni 50 in poi questa è cresciuta, mentre Terra Dura ha avuto uno sviluppo di abitanti negli ultimi 30-40 anni, ecco, più recentemente.
0: So che voi come parrocchia poi avete anche un oratorio.
2: Abbiamo un oratorio, il patronato inteso come patronato, che è qui vicino di là di via Roma. Come oratorio, non so se è riferimento a Ponte Manco, che c'è l'oratorio della Beata Vergine Annunziata, che è nella comunità che è diventata uno dei borghi d'Italia prestigiosi, che è stato anche restaurato recentemente, che è un oratorio dedicato a Maria, proprio nella zona del borgo, dove un tempo c'era anche l'attività economica principale qui di Carrara San Giorgio. Era tutta lì a Ponte Manco, risiede sotto la parrocchia di Carrara San Giorgio, però che ha anche un suo volto, una sua identità, ecco, proprio come borgo, ecco, e con la vita di gente che si conosce con più familiarità. Dopo anche là si è sviluppata una parte moderna più recente, quindi di un quartiere diverso, di gente un po' arrivata da fuori, e quindi è rimasto un po' attorno all'oratorio la parte un po' più antica di questa comunità.
0: In conclusione, qual è il messaggio che lei dà ai parrocchiani?
2: Il messaggio che io do alle persone qui, proprio perché c'è stata una sovrapposizione tra un paese che era per lo più agricolo e di campagna, dopo le vie più lunghe sono quelle proprio ancora di abitate da persone che sono qui storiche, diciamo tra virgolette, tante persone nuove arrivate, ma una vera fusione, una vera unità, ecco, tra tutte queste persone è difficile vederla realizzata, ci sono sforzi, esattamente l'impegno è questo, però di fare di un aggregato umano, come si dice con un termine piuttosto freddo, una comunità di persone per quanto riguarda la vita civile, ma anche quella di una comunità cristiana, ecco, questo è il nostro impegno. E di creare unità tra le persone e a servizio del Vangelo, anche non soltanto di questo.
0: E adesso incontriamo Michele Tranfaglia, che è il vicepresidente dell'associazione Pro Loco di Due Carrare. Dobbiamo presentare le tipicità del territorio, però innanzitutto diciamo dove ci troviamo, perché qui siamo proprio all'interno di un'eccellenza del territorio.
3: Lo siamo presso l'agriturismo Tasinato, che più nella fattispecie si trova nella zona che si chiama Canton del Gallo. Prende questo nome perché anticamente c'era una vecchia osteria a circa 200 metri da dove siamo noi, che appunto prendeva il nome di Canton del Gallo. L'azienda l'ho conosciuta circa 20 anni fa.
0: Diciamo che qui è tutto a metri zero, non
3: qui
0: chilometro
3: è tutto
0: zero.
3: A metri zero. Infatti noi abbiamo per esempio lì una soppressa che fa come salumificio sempre l'agriturismo, abbiamo un'altra soppressina, quella all'aglio. I piatti che vedete esposti sono piatti fatti qui con prodotti fatti qua.
0: Iniziamo dall'antipasto.
3: Allora iniziamo. L'antipasto è salumi prodotti dall'agriturismo Tasinato e anche la faraona fatta sfilacciata e quindi viene servita poi con una salsina. Dopo l'antipasto abbiamo i bicoli al cren. Il cren è il cosiddetto rafano. La Pro Loco ha voluto valorizzarlo ulteriormente creando un primo piatto che sono bicoli. C'è anche latte, c'è limone, c'è pepe, prezzemolo. Dosando bene il cren viene fuori un piatto molto fresco, molto gradevole.
0: E c'è anche una manifestazione legata a questo
3: manifestazione. Infatti si chiama Festival delle Pro Loco, che si fa ogni anno a Piazzola sul Brenta nel mese di ottobre all'incirca.

0: di alcune cantine, no?
1: I vini che qui lei vede esposti, intanto dobbiamo dire che sul territorio di Due Carrare abbiamo tre DOC, si dice, no? La DOC Colleuganei, che però si ferma alle aziende, quelle prospicente la statale 16. Poi abbiamo la DOC Benedettina, Corti Benedettine, poi abbiamo la DOC Bagnoli.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato, ma che cos'è Due Carrare per lei?
1: Per me personalmente Due Carrare rappresenta una traslazione del mio paese natio. Io provengo dal paese di Taurasi, in provincia di Avellino, che è un paese agricolo. E anche qui, quando sono arrivato nel 2002, ho trovato lo stesso spirito, la stessa tradizione, mi sono immerso immediatamente come se fossi tornato a Taurasi. Quindi ho amato questo paese.
0: Poi c'è un sito dell'Associazione Prologo dove si possono scoprire tutte,
1: certo,
0: le iniziative.
1: Certo,
0: no?
1: Il sito è www.prologoduecarrare.it.
0: Il nostro itinerario ci porta nella millenaria abbazia di Santo Stefano. Incontriamo Don Francesco Greco. Allora, ci presenti le due parrocchie qui del territorio di Due Carrare.
2: Quella dove siamo è la parrocchia di Santo Stefano, l'altra è di Cornegliana. Sono due piccole comunità che fanno parte di questo comune di Due Carrare, due comunità molto vispe, molto forti anche nella loro originalità, nella loro bellezza, specie anche questa dove ci troviamo, perché ha varie realtà che sono insieme, che cooperano anche nella realizzazione un po' della pastorale di questa comunità. Cornegliana è anche una comunità bella, allegra, che sa ricrearsi e rigenerarsi anche nella fede. Penso un po' a tutti quei laici che lì mi danno una mano e che non godono della presenza del parroco residente, però portano avanti una comunità che ha bisogno davvero di essere così sostenuta. Ci sono varie realtà anche lì, c'è la squadra di calcio, c'è la presenza degli scout, c'è la presenza anche adesso della Croce Rossa, a cui abbiamo dato l'ex scuola materna, ma poi Cornegliana è legata in maniera particolare a San Leopoldo, proprio perché il calesse su cui San Leopoldo ha fatto quel miracolo bellissimo, in pratica su quel calesse c'era il parroco di Cornegliana.
0: E questa abbazia conserva una grande ricchezza, una grande bellezza.
2: Diciamo che c'è tanta storia qui, c'è tanta storia perché ci sono mille anni di fede, di tradizioni, anche di custodia del patrimonio religioso, e quindi per me è un gioiello questa comunità e anche tutto ciò che gira intorno a lei. Ci sono tante opere, i mosaici che troverete in questa chiesa, segno di una tradizione lunga, ma anche alcune opere importanti come il mausoleo di Marsilio da Carrara, come la Pietà del Briosco, come tante altre cose. La struttura stessa è imperfetta perché indica un po' l'opera dell'uomo che si avvicina a Dio, e pur avvicinandosi a Dio diventa imperfetta, non è mai perfetta come l'opera di Dio, come la creazione di Dio.
0: E il titolare della chiesa è un titolare importante?
2: È Santo Stefano protomartire, è il primo dei martiri cristiani e quindi è un santo che ci invita alla testimonianza della fede, ci invita a essere coraggiosi anche in questo tempo nel quale affrontiamo varie difficoltà. Eppure Santo Stefano ci aiuta a vivere con coraggio la nostra fede.
0: Ho visto qui fuori anche una bella scuola dell'infanzia.
2: Il fiore all'occhiello di questa comunità. Io come parroco ci tengo tanto perché tra le due comunità è l'unica che ho come scuola dell'infanzia, a 70 bambini iscritti, e poi altre attività come il dopo scuola, come i laboratori anche di posticipo e di attività varie per i nostri piccoli che vanno dai 2 anni fino ai 5.
0: Nel 2027, anno importante,
2: viviamo una tappa importante per la nostra comunità, ma non solo, per tutta la città di Due Carrare, perché viviamo il millenario. Questa abbazia si fonda su un luogo dove già precedentemente c'era storia. Penso alla chiesetta di Sant'Andrea, che è a fondamento di questa chiesa, e poi i monaci, quando sono arrivati i benedettini, hanno fondato questa chiesa, il monastero che purtroppo non c'è più, si conservano solo alcune parti, e poi lungo i secoli anche le varie famiglie che si sono avvicendate. Penso anche ai Medici di Firenze che sono stati qui, dove c'era il cardinale commendatario Ferdinando de' Medici, e quindi un po' tutta questa storia che oggi ringraziamo il Signore che ce la consegna, ma abbiamo quella grande responsabilità di portarla avanti con gioia, con fede, ma anche guardando un po' alle nuove generazioni che hanno bisogno di ricordare da dove vengono, ma dove anche stanno andando.
0: Qual è il messaggio che si è

0: di dare ai parrocchiani?
1: Beh, di custodire questo luogo non soltanto perché ci sono delle pietre storiche, ma perché ci sono delle pietre vive che siamo noi comunità, e quindi vogliamo custodire la nostra fede ma portarla avanti con gioia e con responsabilità.
0: E chiudiamo la nostra passeggiata a due carrare con Claudia Baldin, che è una guida del Veneto, una guida turistica. Innanzitutto, ecco, una domanda, una curiosità, perché Due Carrare nasce dalla fusione di due comuni, quindi Carrara San Giorgio e Carrara Santo Stefano, ma questo nome Carrara da dove arriva?
2: È un'ottima domanda, Mario. Infatti tanti pensano che abbia a che fare con Carrara in Toscana. In realtà sull'origine di questo nome ci sono tanti studi, approfondimenti, che però lascerei al desiderio di qualche studioso appassionato andare ad approfondire. Io invece ti racconterei quella che è un po' una leggenda. Pare che siano arrivati in questo territorio due ragazzi e una coppia, che però era ostacolata in questo amore dalle loro famiglie. Sceglie un bosco qui vicino per costruire una casa talmente bella, di una bellezza rara, che veniva definita Casa Rara. La Casa Rara probabilmente la contrazione Carrara, e poi pare che per mantenersi costruissero carri. Infatti hai visto che il simbolo del comune, ma ancor prima della famiglia dei Carraresi, era proprio un carro. Quindi i Carraresi prendono il loro nome proprio da questa località.
0: È un comune con tanti borghi, ville venete, tante cose belle da vedere, e qui ci troviamo proprio in una eccellenza del territorio. Dove ci troviamo?
2: Sì, è vero, infatti ci troviamo nel castello di San Pelagio, che però è anche una villa. La storia inizia nel XII secolo, quando sempre i soliti Carraresi costruiscono la possente torre che ancora oggi è un po' la sentinella di questo territorio. A metà 1700 invece la famiglia dei Conti Zaborra acquista tutta la struttura, la amplia, la trasforma in una residenza signorile e appunto in una villa veneta. E poi nel 1980 decidono di avviare in questa tenuta, in questa proprietà, un museo, detto il Museo del Volo. Perché proprio del volo? Potrebbe essere anche questa una curiosità per i nostri telespettatori. Perché nel 1918, dopo Caporetto, questa diventa un campo militare. Il parco qui di fronte, i campi vengono trasformati in un campo di aviazione e le stanze vengono occupate da tanti militari e anche da Gabriele D'Annunzio. Infatti le sale del museo, diciamo, offrono la possibilità al visitatore di visitare appunto anche le sale d'annunziane. E io me lo immagino, Mario, che si affaccia dal balconcino delle stanze e guarda con il suo binocolo magari gli aerei che partono, anche quelli che poi in realtà avrà guidato lui, guiderà lui, che sono quelli partiti per il celebre volo su Vienna.
0: Poi abbiamo anche varie sale decorate, no?
2: Sì, infatti il museo è una parte interna proprio alla struttura, sono quasi, pensa, 40 stanze che vanno dal volo, dall'epoca diciamo di Leonardo da Vinci, fino allo spazio. Da poco Astro Luca, l'astronauta parmitano, ha donato al museo anche proprio degli oggetti che si è portato nello spazio, quindi dalla Terra alla Luna, verrebbe il caso di dire.
0: E un altro luogo che fa visitare è un'altra villa del territorio con degli affreschi meravigliosi.
2: Ah sì, sicuramente ti riferisci alla villa Grimani, oggi Fortini, nel borgo di Pontemanco. È infatti un po' oggi il cuore pulsante di questo bellissimo borgo, una villa che è proprietà privata, però la famiglia insieme alla comunità di Pontemanco organizza tantissime attività culturali, manifestazioni, presentazioni di libri, e quindi si può entrare in quello che è il classico salone passante delle nostre ville venete, arredato con cura e restaurato facendo riemergere degli affreschi, come dici tu, veramente bellissimi.
0: Lì è anche il luogo dell'acqua, no?
2: Sì, l'acqua è sicuramente, Mario, un elemento che contraddistingue Due Carrare, perché è circondata, abbracciata da due corsi d'acqua, il Vigenzone, che è ancora oggi navigabile, si potrebbe scendere anche dietro la chiesa abbaziale di Santo Stefano e raggiungerla poi a piedi, e il Biancolino, che è invece il canale che attraversa Pontemanco, questo che nasce come un piccolo borgo agrario, vocazione agricola, e che si trasforma, grazie ai mulini, in un centro proto-industriale, quindi ricchissimo di manovalanza, dobbiamo immaginarcelo pieno di vita, di maniscalchi, di fabbri, di falegnami, che poi vivevano nelle casette che ancora oggi si possono vedere.
0: Molto bello è anche l'oratorio.
2: Sì, l'oratorio che in origine nasce come cappella privata della famiglia, però poi si vede che è proprio si accede dalla strada e quindi diventa di fatto una piccola chiesa del popolo anche. Però è affrescata, è decorata, tutto quello che vediamo dentro è quasi tutto originale del 1600.
0: E qui siamo inseriti anche in un parco letterario?
2: Sì, esatto, il parco letterario Francesco Petrarca dei Colli Euganei con due delle 57 targhe. È il parco letterario che appartiene alla rete nazionale dei parchi letterari. Una è nel centro storico e una si trova proprio qui davanti, non poteva non essere dedicata a Gabriele D'Annunzio, che cita, descrive i Colli Euganei nella sua opera Il Fuoco.
0: Lei è una guida turistica del Veneto, però è anche abitante di Due Carrare. Allora, che cos'è Due Carrare per lei?
2: Secondo me è qualcosa che non ti aspetti. Non è una presenza chiassosa, ma va cercata con discrezione, con voglia di scoprire, ma si viene poi ripagati da una bellezza appunto discreta, ma intensissima.
0: So che parla anche il dialetto, quindi chiudiamo il nostro incontro con un invito nel dialetto locale.
2: Sì, ci provo, direi. Veni catarne ad occarare, ve spetemo a brassa verte.
0: Due Carrare vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Due Carrare in provincia di Padova. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
3: Stai ascoltando Radio Vaticana.

0: Stai ascoltando Radio Vaticana. Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: I sit and wait.

0: I programmi musicali presentano The Sound of Classics. A tu per tu con i grandi della musica.
1: Benvenuti all'ascolto da Marcello Filotei. Oggi ascolteremo la Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, l'opera 100 di Sergei Prokofiev. Prokofiev compose la quinta sinfonia durante la Seconda Guerra Mondiale, esattamente nel 1944, e la presentò come una celebrazione della grandezza dello spirito umano. Dietro questa dichiarazione apparentemente lineare, la partitura rivela però un rapporto più problematico tra, diciamo, l'energia collettiva, la violenza e la fragilità individuale. Il primo movimento costruisce una monumentalità ampia, ma attraversata da tensioni sotterranee. Noi lo ascoltiamo ora con l'Orchestra Filarmonica di Israele, diretta da Leonard Bernstein, che ci accompagnerà per tutta la puntata.

Abbiamo ascoltato il primo movimento della Sinfonia numero 5 di Sergei Prokofiev e ora ci accingiamo ad ascoltare il secondo, Allegro marcato. È uno scherzo che introduce un movimento meccanico tagliente nel quale la brillantezza ritmica assume talvolta un carattere anche aggressivo. A proporcelo l'Orchestra Filarmonica di Israele, diretta da Leonard Bernstein.

Abbiamo ascoltato il secondo movimento della Sinfonia numero 5 di Sergei Prokofiev e andiamo adesso verso il terzo, l'Adagio, che porta la sinfonia nel suo punto più oscuro, una lunga meditazione in cui il lirismo viene continuamente turbato da improvvise esplosioni orchestrali.

Abbiamo ascoltato il terzo movimento della Sinfonia numero 5 di Sergei Prokofiev, l'Adagio, ed ora andiamo verso il finale, allegro giocoso. Un finale che sembra ristabilire leggerezza e dinamismo, ma la corsa conclusiva diventa progressivamente febbrile e a un certo punto sembra incontrollabile.

0: Abbiamo ascoltato il quarto movimento della Sinfonia numero 5 di Sergei Prokofiev nell'esecuzione dell'Orchestra Filarmonica di Israele diretta da Leonard Bernstein, interpreti che ci hanno accompagnato per tutta la puntata. Abbiamo quindi ascoltato una sinfonia che procede da un'affermazione solenne iniziale a una graduale destabilizzazione. Poi passa alla tragica profondità dell'adagio. E nel finale ripropone una vitalità che però non sembra risolvere definitivamente il conflitto. E con questo Marcello Filotei vi ringrazia per l'attenzione e vi augura buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: Avete ascoltato The Sound of Classics, a cura dei programmi musicali.
2: Se hai perso il tuo programma musicale preferito, se vuoi riascoltarlo, cerca i podcast di Radio Vaticana Musica su vaticanews.va.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito

Secondo mistero. Gesù ascende al cielo e siede alla destra del Padre. Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Quarto mistero. Maria è assunta in cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente,

0: e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Maria nostra madre è incoronata regina del cielo e della terra. Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti
1: in questa valle di lacrime.
0: Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio, Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della città santa di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore nostro, di avere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, Sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato.

0: e quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria,
0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

di questo fondo emergente da cui tutte le forme scaturiscono, la scienza non sa nulla. Non è fisico, non è misurabile, non è matematizzabile. E tuttavia ne abbiamo sentore, noi esseri umani, e chissà ogni creatura vivente, quando ci lasciamo toccare da ciò che eccede la forma. Un brano di musica che vibra oltre le note, una danza che trascende i movimenti, un quadro che non si riduce ai suoi pigmenti, una poesia che resta oltre le parole, o il semplice ascolto del silenzio, o quello sguardo assorto che improvvisamente ci sospende. Tutti istanti in cui percepiamo un'origine senza nome, una sorgente invisibile da cui il mondo emerge. Giunti a questo punto della nostra evoluzione, è necessario accogliere il nostro essere mortali, accogliere la morte con lucidità e serenità, senza fatalismo né fuga. L'accettazione della morte dona profondità alla vita, la rende sobria, essenziale, vera. Ci libera dall'illusione di vivere per evitare la morte, da quella compulsione patetica che ci consuma mentre cerchiamo di sfuggirle. Viviamo meglio quando viviamo da mortali, conoscendo il nostro limite. Hans Küng scriveva: «Se vuoi la vita, prepara la morte». E il modo migliore per imparare a morire è imparare a vivere bene, riconciliati con noi stessi, pacificati, aperti agli altri, capaci di gioia nella semplicità. Vivere senza aggrapparci alla vita, ma lasciandola fluire, godendo di ciò che ci è dato, lasciando che la morte venga, quando verrà, a dare compimento alla vita. Chi è soddisfatto della propria esistenza muore più facilmente in pace. Un giovane può morire con poca difficoltà, e così un anziano felice. Ogni trasformazione è sempre un passaggio, una forma che muore, una forma che nasce. La morte, in questa prospettiva, non è un evento estraneo alla vita, ma il suo ritmo più profondo. È la disgregazione di una forma, sì, ma non dei suoi elementi. Perché ciò che chiamiamo morte è soltanto una riconsegna. Ciò che eravamo torna a circolare, a mescolarsi, a darsi di nuovo. La materia non si perde, l'energia non si estingue. Cambia volto, cambia respiro, cambia direzione. Gli organismi viventi lo mostrano con un'evidenza quasi scandalosa. La vita è un'immensa rete di scambio, una comunione che si alimenta attraverso la vulnerabilità di ogni creatura. Viviamo perché altri viventi si offrono: piante, animali, batteri, perfino la luce del sole che ci raggiunge è il dono di una stella che lentamente si consuma. A ben vedere, vivere significa nutrirsi e morire significa offrirsi. Ed è impossibile non risentire in questo dinamismo cosmico l'eco di una frase: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Il gesto di Gesù non è un rituale estrinseco, è la rivelazione di una legge universale. Tutta la vita funziona così, donandosi. Per questo, come si è accennato sopra, l'universo può essere compreso come una Pasqua senza fine, una comunione infinita in cui la vita si trasmette attraverso la morte, e la morte è sempre un atto di consegna. Ogni organismo, dissolvendosi, restituisce le proprie cellule, le proprie molecole, i propri atomi, la propria energia. Tutto ciò che ha ricevuto lo ridona. E nella trama segreta della materia, questo non è mai un annientamento, ma un passaggio di testimone. Ma allora, ed è qui che la domanda diventa nostra, personale, che ne è di noi? Che ne è di queste forme che siamo? Di questo sé fragile e luminoso, che morendo consegna tutto,
carne, energia, respiro, memoria, storia. Scompare per sempre. Si dissolve come una goccia nell'oceano. Non lo sappiamo. E forse radicalmente non è necessario saperlo. Perché anche se l'io cosciente dovesse dissolversi del tutto, nulla potrebbe cancellare il valore dell'essere stati, la grazia di aver vissuto, di aver amato, di aver avuto un corpo che ha toccato altri corpi, parole che hanno sfiorato altre vite, sofferenze che hanno aperto spiragli, errori che hanno insegnato, fragilità che hanno generato tenerezza. Nulla potrà mai sottrarre alla realtà il fatto che siamo stati parte del grande flusso della vita che si dà e si riceve. Ed è già molto, è già tutto. Alla fine, allora, la morte non appare come un fallimento, ma come l'ultima trasformazione, l'ultimo gesto di appartenenza al tutto, l'ultimo atto d'amore inscritto nella struttura stessa dell'universo, soglia e ritorno, un compimento nella mano aperta della vita che continua. Il grande monaco vietnamita Thich Nhat Hanh raccontò che un pomeriggio d'autunno si trovava in un parco, assorto nella contemplazione di una piccola foglia dalla bella forma di cuore. Il suo colore era rossastro e pendeva quasi staccata dal ramo, come se stesse per cadere. Rimase a lungo a guardarla e le rivolse molte domande. Comprese che la foglia era stata la madre dell'albero. Normalmente pensiamo, spiegava il monaco, che l'albero sia la madre e le foglie i figli. Ma guardando quella foglia, vidi che anch'essa era madre dell'albero. La linfa che assorbono le radici non è altro che acqua e minerali, insufficienti per nutrire l'albero. Perciò l'albero distribuisce questa linfa alle foglie, che si incaricano di trasformarla in linfa elaborata e, con l'aiuto del sole e dell'aria, di rimandarla indietro per nutrire l'albero. Poiché la foglia è unita all'albero da un picciolo, è facile vedere la comunicazione tra i due. Chiesi alla foglia se avesse paura, dato che l'autunno era arrivato e le altre foglie cominciavano a cadere. La foglia mi rispose: «No, non ho paura. Durante tutta la primavera e l'estate sono stata pienamente viva. Ho lavorato e ho aiutato a nutrire l'albero e gran parte di me stessa si trova ora in lui. Ti prego, non dire che sono solo questa piccola forma, perché la forma di foglia è soltanto una piccola parte di me. Io sono tutto l'albero. So di essere nell'albero e che quando tornerò alla terra continuerò a nutrirlo. È per questo che non mi preoccupo. Quando lascerò questo ramo e volerò nell'aria fino alla terra, saluterò l'albero e gli dirò:

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.

0: Preghiamo. Salve a te, o Padre, la nostra preghiera, al termine di questo giorno, memoriale della risurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Cari amici, cari amiche, affezionati radioascoltatori, un cordiale benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. A parlarvi dai microfoni della Radio Vaticana è come sempre Luigi Cioffi, che cercherà anche questa sera di accompagnarvi in un viaggio profondamente spirituale attraverso una delle opere più ambiziose di Charles Gounod, Morts et Vita, monumentale oratorio sacro di cui la scorsa settimana abbiamo ascoltato la prima parte. Come promesso, concludiamo quest'oggi l'ascolto di questo splendido oratorio proponendovi la seconda parte, Iudicium, e la terza parte, Vita. Gli interpreti sono il soprano Barbara Hendrix, il contralto Nadine Denise, il tenore John Haller, il baritono José Van Damme, l'orchestra du Capitole de Toulouse è diretta da Michel Plasson.

Nella esecuzione del soprano Barbara Hendrix, del contralto Nadine Denise, del tenore John Haller e del baritono José Van Damme, accompagnati dall'Orchestre du Capitole de Toulouse, diretta da Michel Plasson, abbiamo ascoltato la seconda e ultima parte di Mors et Vita, oratorio sacro di Charles Gounod. E per rimanere sempre nel contesto della musica francese, compiamo un balzo in avanti. Approdiamo al 1960, quando il compositore Maurice Duruflé terminò la composizione dei quattro mottetti su temi gregoriani, opera 10, uno dei vertici della scrittura corale a cappella del Novecento. Questi quattro lavori costituiscono una sintesi esemplare tra tradizione liturgica e sensibilità armonica moderna. Composti su temi tratti dal canto gregoriano, i mottetti non si limitano ad una semplice armonizzazione del materiale antico, ma ne realizzano una rielaborazione organica e profondamente personale. I quattro brani che compongono questa composizione sono Ubi Caritas, Tota Pulcra, Tu es Petrus e Tantum Ergo. Ascoltiamo allora di Maurice Duruflé i quattro mottetti, opera 10, su temi gregoriani.

0: di Maurice Durufle abbiamo ascoltato quattro mottetti opera 10 su temi gregoriani e con questo ascolto si conclude anche per questa sera il nostro consueto appuntamento con la musica sacra. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: Santi della Porta Accanto. Testimoni di fede e di speranza. Un programma a cura di Don Andrea Vena.
1: Cari radioascoltatori, bentrovati a Santi della Porta Accanto, rubrica settimanale, durante la quale visitiamo le diocesi per dare voce dei santi dei propri territori. E talvolta ci soffermiamo in alcuni santuari per focalizzare la nostra attenzione. E oggi il nostro viaggio ci porta in diocesi di Ferrara Comacchio per l'abbazia di Pompose. Abbiamo con noi Emanuele Maria Pirani, diacono permanente, con lui cercheremo di conoscere questo splendido monumento. Emanuele, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te e a tutti quanti.
1: Emanuele, Pomposa vive un anniversario importante quest'anno. Vuoi introdurci e aiutarci a comprendere, soprattutto per i nostri radioascoltatori?
2: Certo, sì, in effetti l'Abbazia di Pomposa, questo luogo stupendo di arte, cultura e fede, che è situato proprio sul delta del Po, nella nostra diocesi di Ferrara Comacchio, ha una storia più che millenaria. Noi quest'anno, in modo particolare il 7 di maggio, proprio da una pietra che si trova all'interno della navata centrale della basilica dell'Abbazia di Pomposa, sappiamo che proprio il 7 maggio del 1026 fu consacrata questa abbazia. Perciò quest'anno per noi ricorre l'anno millenario.
1: Che cosa puoi dirci, almeno per conoscere e far conoscere ai nostri ascoltatori, la storia di questa abbazia?
2: La storia di questa abbazia nasce sicuramente molto prima, perché nel VI-VII secolo noi sappiamo che probabilmente vi fu il primo insediamento in quell'epoca. In epoca longobarda fu infatti eretto, diciamo così, un primo monumento, una prima chiesa dai monaci di San Colombano, che avevano la loro sede italiana a Bobbio, nel Piacentino. Sono stati fatti anche recentemente degli scavi archeologici e sotto proprio al pavimento dell'attuale abbazia sono quindi stati ritrovati i resti di questa costruzione, che ci hanno dato poi la conferma, ecco, che l'abbazia sorge sopra una costruzione che era preesistente. Si parla dell'abbazia di Pomposa già in una lettera di Papa Giovanni VIII indirizzata a Ludovico II, re d'Italia e imperatore carolingio, nella quale si dice appunto che l'abbazia era soggetta alla Santa Sede. Siamo nell'874, la data appunto in cui compare la prima notizia scritta più antica che riguarda Pomposa. Poi nel 965-970, in questi anni in cui si colloca la nascita di San Guido, che è poi uno dei personaggi più importanti che appunto hanno transitato all'interno dell'abbazia. L'abbazia è conosciuta un po' in tutto il mondo perché la sua storia benedettina l'ha vista non solo come caposaldo di una linea, quella della regola benedettina, che poi ha influenzato un po' tutta l'Italia. I benedettini hanno costruito monasteri, hanno portato cultura, fede, musica anche. Pomposa è sicuramente un segno importante per la musica, perché qui poi visse anche Guido Monaco, che noi molti chiamano anche Guido d'Arezzo, e dove appunto sono state inventate le note musicali.
1: Quindi, e di questo Guido ne parleremo tra qualche istante nella seconda parte, e quindi sarà interessante conoscere anche questa figura.
2: Esatto. E poi l'abbazia è comunque ricca di grandiosi e stupendi affreschi, perché nel momento più importante, più ricco, ecco, anche della storia dell'abbazia, soprattutto quando aveva dei possedimenti un po' ovunque, siamo più o meno nell'undicesimo secolo, quando i suoi possedimenti raggiungono la diocesi di Comacchio, di Ravenna, di Adria, ma poi si espandono ancora di più nel XIII secolo, raggiungendo Asti, Verona, Vicenza, Treviso, insomma città addirittura lontane come Perugia, Brescia, Cremona. 75 chiese addirittura dipendono dall'abbazia di Pomposa. Ecco, tutte queste rendite fanno un po' la fortuna dell'abbazia, e in diversi secoli si può affrontare un impianto pittorico, si chiama Vitale da Bologna, si chiamano diversi pittori molto anche di moda in quel tempo del Medioevo, e si costruisce una base pittorica veramente impressionante, di scuola un po' giottesca, che rimanda proprio alle figure di Giotto della Cappella degli Scroveni, per intenderci. E infatti sulle pareti laterali dell'abbazia troviamo tre piani pittorici, il primo in alto ci parla dell'Antico Testamento, una fascia centrale ci parla del Nuovo Testamento e addirittura una fascia più bassa che sugli archi tra le colonne ci parla di alcuni episodi dell'Apocalisse di San Giovanni, quindi una vera Bibbia dei poveri, quella che si faceva appunto nel Medioevo per insegnare a tutti le storie del Vangelo, le storie della Bibbia e portare quindi una catechesi attraverso le immagini. Dell'abbazia oggi purtroppo non rimane molto perché già nel 1339 vi fu una decadenza di Pomposa segnata in primo luogo da chi abbandona i territori e da chi le sottrae queste rendite famose che le davano lustro e le davano i soldi. Per esempio a quel tempo era molto importante il sale e rendeva molto. Ecco, l'abbazia era anche proprietaria di una salina a Comacchio e quindi probabilmente questi pittori che vengono da lontano per fare delle bellissime immagini, questi affreschi, sono proprio pagati anche dalla salina di Comacchio e da quello che veniva ricavato dal sale. E questa decadenza poi non possiamo non dire che è anche conseguenza del mutare del fiume Po, che con la rotta di Ficarolo nel 1200 cambia completamente il suo corso e quindi tutta la zona attorno all'isola pomposiana diventa purtroppo una palude, e laddove anche i monaci avevano bonificato le terre, avevano coltivato, purtroppo questo cambiamento proprio del corso del fiume Po porta a un grande impoverimento delle terre, la palude porta alla malaria, la zanzara purtroppo che sconfigge proprio piano piano questi poveri monaci che risalendo il fiume Volano, il Volano arrivano fino in città e poi gli estensi donano un terreno a Ferrara dove appunto si insideranno questi monaci che con la loro barchetta partono dall'abbazia, arrivano in città e lì faranno l'abbazia di San Benedetto, lasciando piano piano, sempre progressivamente, l'abbazia che poi andrà completamente in disuso e purtroppo anche finirà male perché crolleranno molte parti. Oggi un pellegrino, un turista che giunge all'abbazia di Pomposa trova molto poco, trova un terzo di quello che doveva essere il grande monastero che addirittura Guido d'Arezzo in uno dei suoi scritti nomina come il monastero in Italia, cioè l'Italia settentrionale, comunque in Italia primo, cioè quindi un monastero davvero molto importante, si parla di 100 monaci benedettini nel momento dell'abate Guido a Pomposa. In questo senso ecco, abbiamo ancora un refettorio, qualche sala, la sala del capitolo, però non rimane molto altro.
1: Rimane bello però il contesto e anche la struttura in sé, per quanto vengono a visitarlo, perché anche sì, quello che è rimasto rimane sempre qualcosa di bello, rimane proprio e mostra tutta la sua bellezza. Però tu hai un altro santo a cui introdurci.
2: Esatto, e quasi per uno scherzo del destino porta lo stesso nome, perché noi a Pomposa siamo molto attenti a non fare confusione, perché uno è Guido Musico, Guido Monaco, e l'altro è Guido che poi noi definiamo abate, perché appunto fu il capo dei monaci di questo cenobio. E Guido, che nasce più o meno nel 965-970, probabilmente in una zona non lontano da Ravenna, è un personaggio che, a cui si lega diciamo il momento proprio più importante dell'abbazia di Pomposa. Sotto l'abate Guido l'abbazia proprio scopre il suo più massimo splendore, proprio perché Guido sapeva destreggiarsi molto benissimo tra quello che era l'imperatore, il mondo dell'imperatore, quindi tutto quello che riguardava sia la politica che il mondo del papato e quindi i suoi rapporti con Roma e le chiese che poi stavano vicine, perché spesso l'abbazia di Pomposa si è trovata sul binario a volte di Ravenna, a volte di Ferrara e Comacchio, e soprattutto era vista da tutti, dagli imperatori in modo particolare, come un luogo importante dove si poteva anche ricavare molto. Ecco, quindi sempre gli imperatori hanno guardato all'abbazia con grande interesse. e sicuramente sono citati spesso tra gli amici proprio dell'abbazia gli imperatori più importanti di quell'epoca. E posso citare tra i molti l'imperatore Ottone II e sua madre Adelaide, che attribuirono a Pomposa per esempio al monastero di San Salvatore. Comunque anche l'arcivescovo di Ravenna rivendica già nel 1001 sotto l'impulso di Ottone III la proprietà dell'abbazia. E anche grandi santi, come dicevo prima, San Romualdo per esempio pare che sia stato addirittura presente in abbazia e con la sua regola detta un po' anche la vita monastica, che sappiamo essere una vita molto particolare nell'abbazia di Pomposa. Si hanno dei momenti in cui i monaci vivono una forma eremitica, quindi hanno le loro casette, hanno le loro grotte, diremo così, perché vivono un po' distaccati gli uni dagli altri, e invece si hanno dei momenti di comunità all'interno del cenobio dove invece si vive tutti insieme. È anche un po' quello che farà il nostro Guido Monaco, abate di Pomposa. Spesso fa il monaco in solitudine, altre volte invece è insieme ai suoi confratelli. Per esempio possiamo immaginarlo di domenica nel refettorio e invece in altri giorni in meditazione in questa boscaglia, tra l'altro molto tipica del delta padano. Noi abbiamo vicino all'abbazia anche il bellissimo boscone della Mesola, che doveva essere un po' quella che era la vegetazione originale di quegli anni. Nel 983 diventa abate di Pomposa il monaco Martino, che era il padre spirituale di San Guido. E sotto la guida di Martino che Pomposa inizia un nuovo tipo di vita spirituale alternata proprio dall'eremo al cenobio. E Martino sarà proprio l'ispiratore di questo, proprio quando Guido poi viene integrato a Pomposa nel 995 e vi rimane molto probabilmente per circa 5 anni. Successivamente appunto ci tornerà e prenderà l'abbaziato e quindi dirà di sì, anche se lo fa più per obbedienza che per volere proprio, e gli chiederanno proprio di diventare lui l'abate di Pomposa.
1: Emanuele, io ti ringrazio per averci presentato l'abbazia, ma anche il padre abate che maggiormente ha dato risalto a questo luogo. E volevo chiederti, in questa occasione di anniversario, quali programmi avete per condividere con i nostri radioascoltatori?
2: Sì, diciamo che questo anno è ricco di eventi religiosi, liturgici, ma anche grazie al Comune di Codigoro, a diversi enti, la Proloco, che hanno stabilito proprio un grande parterre di avvenimenti. Il primo, che c'è già stato, l'arcivescovo di Ferrara, Monsignor Giancarlo Perego, ha aperto solennemente l'anno del millenario il 6 di gennaio, che si concluderà poi il 6 di gennaio 2027. Una serie di liturgie molto importanti nelle feste proprio che toccano l'abbazia di Pomposa. Per esempio la traslazione del corpo di San Guido è ricordata il 4 di maggio e sarà presente l'abate benedettino olivetano Zelinski dell'abbazia di Lendinara. E poi altre celebrazioni, quella più importante sicuramente sempre del nostro arcivescovo Monsignor Giancarlo Perego, il 9 maggio, dove ricorderemo proprio i 1000 anni della dedicazione, della consacrazione che fece l'abate Guido appunto 1000 anni fa. Comunque tutta l'estate sarà ricca di concerti, di avvenimenti importantissimi. Mi piace anche sottolineare che il 4 maggio daremo anche il via a un cammino, il cammino di Guido, il cammino di San Guido, che consiste in 55 chilometri che si possono percorrere sia a piedi che in bicicletta, partendo dall'abbazia di Pomposa e arrivando all'abbazia di Pomposa.
1: Io ti ringrazio di cuore per questa presentazione e ci hai proposto di chiudere la tua intervista con un inno.
2: Sì, è un inno molto particolare che noi a Pomposa abbiamo proprio nel cuore. Si tratta dell'inno liturgico dei Vespri della solennità della Natività di San Giovanni Battista, che ricorre il 24 giugno. La fama di questo inno soprattutto è stata portata in auge da Guido d'Arezzo, perché guardando e cantando questo inno probabilmente nel suo coro monastico ha preso l'ispirazione dando vita alle note musicali. Infatti ogni frase inizia con due sillabe e lui, prendendo queste sillabe, ha dato il nome alle note: ut, re, mi, fa, sol, la, e l'ultima frase, Sankt Johannes, lui ha preso SI e quindi ha formato l'ultima nota si. È chiaro che ut poi si è persa nel corso del tempo, perché poi nel XVII secolo Giovanni Battista Doni cambierà ut in do, proprio perché sono le prime due lettere del suo cognome. Comunque qui è molto importante, quindi all'Abbazia di Pomposa, dire che sono state inventate le note musicali.
1: Allora noi diamo il via con i nostri ascoltatori nell'ascolto di questo inno. Ringrazio te, Emanuele Maria Pirani, e subito dopo il canto che ascolteremo, dopo l'inno che ascolteremo, avremo con noi Don Stefano Gigli, il quale ci presenterà proprio nel dettaglio la figura di questo Guido d'Arezzo. Grazie infinite.
2: Grazie, vi aspettiamo a Pomposa.
1: Grazie infinite.

0: Cari radioascoltatori, continuiamo a conoscere la storia dell'abbazia di Pomposa, ma anche i personaggi attorno al quale tutto questo è cresciuto e si è consolidato. Dialoghiamo ora con Don Stefano Gigli, parroco di Pomposa, membro dell'Associazione Pubblica di Fedeli Ricostruttori nella preghiera. Don Stefano, buongiorno a te.
1: Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie per avermi invitato nella trasmissione.
0: Don Stefano, per prima cosa ti domando, puoi dirci due parole su questa associazione pubblica di fedeli, Ricostruttori della Preghiera?
1: Sì, è un'associazione che nasce alla fine degli anni 70, grazie all'idea di un gesuita, Gian Vittorio Cappelletto, e si occupa, il carisma di questa associazione è insegnare a pregare, con un metodo che è la meditazione profonda. Questo è un po' il nostro ideale, il nostro carisma, ecco, diffondere l'ideale della preghiera profonda.
0: Grazie intanto per questa puntualizzazione. A questo punto ti domando, tu sei parroco dell'Abbazia di Pomposa dal 2009.
1: Sì.
0: Che significato ha avuto per te questa responsabilità?
1: All'inizio è stata la mia prima parrocchia, per cui all'inizio ero intimorito da questo gigante storico che mi veniva consegnato. E pensate che le prime volte che salivo nel presbiterio mi tremavano proprio le gambe. Era proprio emozionante far messa in quel luogo così importante. Se la provvidenza mi ha mandato qua, io credo che ci sia un senso in questo e quindi ho accolto questo mandato con piacere e ormai dopo quasi 20 anni di permanenza mi sento a casa, direi così.
0: Ti chiedo, la figura che tu presenterai sarà Guido Monaco, detto anche sì, Guido di Arezzo o Guido Musico. Cosa puoi dirci di questa figura che è così legata all'abbazia?
1: Per me è importante condividere proprio la storia di questo monaco benedettino perché è poco conosciuto dal grande pubblico e tuttavia ha svolto un ruolo fondamentale nella storia della musica, credo, di tutti i tempi. È detto Guido Musico per non confonderlo con l'abate Guido di cui abbiamo già parlato. È un monaco contemporaneo all'altro Guido. Quindi siamo intorno ai primi decenni dell'anno 1000 e l'importanza delle innovazioni in campo musicale che Guido ha portato consiste proprio nel fatto che prima di lui non esisteva alcun metodo completo per poter scrivere la musica. Sì, c'era qualche forma di scrittura della musica basata sui neumi, che erano dei segnetti che si mettevano sopra le parole, però era incompleta e poco precisa, quindi poteva lasciare spazio a interpretazioni. E quindi quando un monaco, perché al tempo i canti erano soprattutto in ambito monastico, c'era il canto gregoriano, quando un monaco voleva imparare i canti per animare la liturgia, era necessario che ci fosse un maestro di canto, il quale, facendo ascoltare agli allievi i canti, man mano che loro ascoltavano, nel tempo le imparavano a memoria. Era uno sforzo enorme. Pensate che per formare un cantore erano necessari circa 10 anni di studio.
0: Ti domando,
1: per un totale di circa 3.000 brani da imparare.
0: Don Stefano, ti domando un'informazione per cortesia. Che periodo siamo con Guido Monaco?
1: Siamo all'inizio del millennio, quindi 1010-1015, in quel periodo lì.
0: Sì, giusto per aiutare anche i radioascoltatori a contestualizzare il tempo storico. Prego, vai pure avanti.
1: Ecco, col metodo di Guido, detto da lui stesso, questo tempo di insegnamento si riduceva a 1-2 anni di studi. Questo è stato il primo grande passaggio. La seconda cosa importante è che non c'era più bisogno di un maestro di canto, perché se la musica era scritta in maniera precisa, io potevo, conoscendo il metodo di Guido, leggerla e poi subito dopo cantarla. Questa è l'altra grande innovazione. Ora, chiaramente non abbiamo tempo per scendere nei dettagli tecnici. L'unica cosa tecnica che mi piace condividere con gli ascoltatori sono i nomi delle note. I nomi attuali delle note sono proprio stati inventati da Guido Monaco, utilizzando le sillabe iniziali dei primi sei emistichi dell'inno a Giovanni Battista. Se voi andate a vedere, vi potete divertire, andare a vedere l'inno dei Vespri nel giorno di San Giovanni Battista, il 24 giugno, se guardate le sillabe iniziali dei primi sei mistichi trovate proprio i nomi delle note. Tranne che per il Do, che è stato messo, è stato cambiato qualche secolo dopo rispetto all'originale Ut, perché Ut suonava male. Ecco, questa grande innovazione in campo musicale ha suscitato nei monaci pomposiani malumore, perché questi poveri monaci si sono trovati a cambiare completamente la modalità di apprendimento della musica, e anche i maestri stessi, perché prima di Guido, se un maestro imparava male un passo di un canto, oppure si ricordava male un passo di un canto, semplicemente lo trasmetteva male e nessuno si accorgeva di niente. Dopo Guido queste cose venivano evidenziate. Quindi si creò malumore a Pomposa, tanto che Guido fu costretto poi a andare via da Pomposa. Siamo intorno all'anno, diciamo, dal 1023 al 1025, ecco, la data precisa non l'abbiamo, ma il periodo è quello. E si trasferì ad Arezzo, per questo motivo poi alcuni lo chiamano Guido d'Arezzo. Andò sotto l'ala protettrice del vescovo Teobaldo. E lui lo accolse e ne capì il genio musicale e lo fece diventare maestro della scuola cantorum della cattedrale di Arezzo. E fu proprio qui ad Arezzo che lui scrisse le sue opere più importanti, come il Micrologus, che è, pensate, il secondo trattato musicale più letto in tutto il Medioevo, preceduto solo dagli scritti di Boezio. Ecco, la fama di Guido crebbe così tanto che anche il Papa, Giovanni XIX, lo volle a Roma. E lui si racconta queste cose in un'epistola a Michele, che era un suo amico monaco qui a Pomposa. E dice proprio che il Papa provò lui stesso questo metodo e riuscì a cantare un brano musicale senza averlo mai sentito prima. Il pontefice, così, diciamo, impressionato dal metodo di Guido, chiese a Guido di rimanere a Roma, solo che un po' il clima poco salubre della capitale del tempo e un po' la salute cagionevole di Guido, e lui non riuscì a rimanere lì e quindi tornò ad Arezzo. E qui continuò a insegnare, a scrivere. Ora qui le notizie su Guido diventano più frammentarie. Sappiamo dalla lettera a Michele che lui si riconciliò poi con l'abate omonimo, perché lo incontrò a Roma e ebbe modo di riconciliarsi, e morì negli anni tra il 45 e il 50, si pensa. Ora, proprio al di là di questi dettagli storici, che poi sono anche poco precisi, quello che sappiamo è che è stata proprio una figura colossale in ambito musicale, perché per la prima volta nella storia è stato possibile mettere per iscritto la rappresentazione di un qualsiasi brano musicale.
0: E questo spiega perché è legato a Pomposa, che lo ricordate come punto di riferimento anche per voi.
1: Sì, perché proprio qui a Pomposa lui ha avuto la sua prima formazione spirituale ed è stato proprio qui a Pomposa che ha fatto i suoi primi esperimenti dal punto di vista della teoria musicale. C'è un trattato chiamato il Dialogus, molto citato nell'altro trattato, il Micrologus, e sembra che l'abbia scritto Guido e che l'abbia scritto proprio qui a Pomposa.
0: Io ti ringrazio di cuore, Don Stefano, per la presentazione di questa figura che va ad arricchire anche la conoscenza di questa abbazia per la quale voi quest'anno celebrate questo grande e importante anniversario e che ci offre così l'opportunità veramente di indicare ai nostri radioascoltatori questo luogo così caro, soprattutto per coloro che passano in queste zone. E abbiamo scoperto così che l'abbazia si arricchisce non solo di un'esperienza spirituale di preghiera tipica dei monaci del tempo, ma anche per tutto l'ambito musicale, che trova qui le sue origini, soprattutto nelle famose sette note di cui tu hai fatto cenno. Io ti ringrazio di cuore, ti auguro
1: Grazie a voi.
0: un buon anniversario, una buona festa, anche un buon lavoro, perché penso che questo anniversario
1: Ce n'è da fare, sì.
0: porti abbondantemente pellegrini in questo luogo così particolare, così bello storicamente parlando, anche sotto il profilo artistico, e così carico di storia e di spiritualità. Ringrazio te, Don Stefano, per la tua presentazione. Ringrazio chi ti ha preceduto, ringrazio anche i nostri radioascoltatori, dando appuntamento alla prossima puntata. Grazie, Don Stefano.
1: Buona giornata, arrivederci.
2: Stai ascoltando Radio Vaticana.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Compositori del Novecento trasmettiamo di Sergei Prokofiev Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, opera 100. Orchestra Filarmonica di Leningrado dirige Maris Jansons.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Sergei Prokofiev, Sinfonia numero 5 in Si bemolle maggiore, opera 100. Ha eseguito l'Orchestra Filarmonica di Leningrado, ha diretto Maris Jansons. E per concludere, Hugo Montenegro e la sua orchestra.

Avete ascoltato musica con Hugo Montenegro e la sua orchestra. Si conclude così la prima parte del Con voi nella notte. Per un po' di opera ascoltiamo di Giuseppe Verdi I Vespri siciliani, opera in 5 atti, atto quarto. Personaggi e interpreti: Elena Cheryl Studer, soprano; Arrigo Chris Merritt, tenore; Monforte Giorgio Zancanaro, baritono; Procida Ferruccio Furlanetto, basso; Ninetta Gloria Banditelli, mezzo soprano; Danieli Ernesto Gavazzi, tenore; Vaudemont Francesco Musinu, basso; Tebaldo Paolo Barbacini, tenore; Roberto Marco Chingari, baritono; Manfredo Ferreo Poggi, tenore. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano, maestro del coro Giulio Bertola, dirige Riccardo Muti.

Per la rubrica Un po' di opera abbiamo trasmesso il quarto atto dell'opera I Vespri siciliani di Giuseppe Verdi. Personaggi e interpreti: Elena Cheryl Studer, soprano; Arrigo Chris Merritt, tenore; Monforte Giorgio Zancanaro, baritono; Procida Ferruccio Furlanetto, basso; Ninetta Gloria Banditelli, mezzo soprano; Vaudemont Francesco Musinu, basso; Tebaldo Paolo Barbacini, tenore; Roberto Marco Kingari, baritono; Manfredo Ferreo Poggi, tenore. Orchestra e coro del Teatro alla Scala di Milano, maestro del coro Giulio Bertola. Ha diretto Riccardo Muti. Per compositori del Novecento trasmettiamo di Astor Piazzolla Tango Suite, di Leo Brauer per sonare a due. Esegue il duo chitarristico Albeniz, Thomas Müller-Pering e Kurhard Volk.